0: Su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite, Orbite di Caparezza, e la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo: ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Ecco,
0: nell'universo, bene. Università, noi siamo fuori corso. Un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Giusto.
0: È una
1: giusto.
0: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo.
1: Ci salutiamo. Auguriamo.
0: Buon pranzo, intanto, buon fine settimana. E alla prossima, se Dio vorrà, e noi stessi pure.
1: Ciao a tutti.

stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Non c'è l'amore senza

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: i natt.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Roma Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata,
0: visto qua, dico,
1: non è la giornata, non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi,
0: ma
1: noi, io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo.
0: Che sarai,
1: intanto
0: che
1: buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole, perché poi nel pomeriggio ci sarà un'acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumicotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e Fumicotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente, dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi. Per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco, ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere questo momento di connubio artistico. Cosmogonie, domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Genesio.
0: Bravissima Antonella,
1: grazie.
0: Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
1: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nova Macerata.
0: Ciao, ciao anche a te, ciao ciao. Eccoci qua con Franco Maiovati. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiovati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che abbiamo, viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché,
0: ecco,
2: perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente. Certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
0: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto? Oh,
2: allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, la Nazareno, oggi riprendiamo,
0: sì,
2: dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
0: Ah, Tracce,
2: e quindi abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting, con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
0: Sì, è dal telefono.
3: Buongiorno.
2: Oh, ecco, buongiorno. È Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a, ad accogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo, quindi si vede che il, la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste, ha avuto il suo effetto, quindi ecco, questa volevo farla
0: direttamente,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta, insomma, che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Mariacqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione, questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché, però ecco, questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista, però è cambiata un po' la rivista. Intanto raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio e della crisi, no? Del matrimonio anche, ma poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono 3 nuove sezioni, gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. E poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente adesso, per chi ascolta, è difficile perché no, magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E, ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio ho dato dei testi, così è un modo per andare incontro.
0: È bella, è vero.
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi appunto, infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più, il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale e molti dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo direi.
0: Questo è bello, ricco quindi.
3: È molto molto ricco, parliamo di quasi no, cioè 90 pagine di,
2: sì,
3: di rivista.
2: Sì, e, 90
3: sì, una 90 pagine di rivista e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana, di conversione a, nel sud-est asiatico, a Taiwan, a l'ultimo viaggio di Papa Leone tra i migranti alle Canarie, al tema delicatissimo del fine vita che anche in Italia è diventato attuale più, sì, che mai negli ultimi mesi, ma che è anche attualità viva in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
0: In tutto il mondo allora, bello.
3: Sì, sì, sì, e quindi ci siamo entrati come dire, a piedi pari, nel senso abbiamo voluto proprio sondarlo e l'abbiamo fatto ad esempio con una bellissima come dire riflessione.
0: Questo è molto bello secondo me, perché il mondo qua, sì, dobbiamo avallo per tutti, ecco, tutti lo dobbiamo cerchiamo e sapere, ecco.
2: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dà l'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo, quindi questa è la continuità, è il voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione semplicemente è quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo, perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse e di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
3: Sì, esattamente il cuore del nostro lavoro.
2: Quindi poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio, tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa, se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo, magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700, 800 eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito la scelta di questa foto e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, Vici, qualche articolo in particolare perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
3: Sì, alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, poi, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sante Maletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società. Ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no? Che invece adesso è...
0: Quello è bello, quello veramente importa.
2: Molto bello, sì.
3: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sante Maletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato alle famiglie oggi. È una riflessione altrettanto bella sul perché ci si sposa sempre di meno di Matteo Rizzolli, che è interessantissima perché dice: ma come mai è vero che dentro un legame l'uomo si trova realizzato, però c'è il crollo dei matrimoni, cioè c'è sempre meno, no? Perché accade? Perché c'è una narrazione, quella sui social, quella dove il legame è visto qualcosa che ti impedisce la vera libertà, per cui se fai figli non puoi andare a fare gli aperitivi, non puoi andare in vacanza, non puoi fare le belle instagrammate, ma poi però nella realtà l'uomo si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame, quando no, non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, a il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei social, del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è...
2: Sì.
0: No, bellissimo, bellissimo.
2: In effetti hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione di chi scrive, chiaramente, perché sono riflessioni documentate, non così estemporanee, però in cui viene fuori una positività di considerazione sull'umano e non basata su una contrapposizione ideologica, perché purtroppo queste tematiche spesso, per la sintesi che la cronaca spesso impone, vengono più ripresentate come degli slogan da contrapporre piuttosto che di esperienze da comunicare.
0: È così?
3: È una bella, no, è vero, sicuramente, appunto, loro non ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMS di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso, quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente avete detto, rintracciano, no, questo dato di realtà, quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzolli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
2: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di una riflessione, scusami, di carattere generale, no?
3: Sì.
2: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli, eccetera, magari richiede sacrificio, no? però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come, non come una modalità che però fa vivere meglio, perché poi qui leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire, ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora, esatto. Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire bisogna dare un futuro al mondo, e allora qualcuno dice ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do, e quindi può essere risposta adeguata, ma invece il problema qui appunto che dicevi tu è dire no, che si vive meglio,
3: esatto. Esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Carozza, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas.
2: Sì.
3: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia e che no che in cui ogni come dire ogni imperfezione deve essere tolta, no, da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo. Che se il testo che scrivi non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu non magari non ce la faresti, però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica è, eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano, è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio, e quindi perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte ti domandi e chiedi, e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
2: Certo. Ah, anche questo, da quello che tu dici, perché mi piace sempre sottolineare quello che, se noi parliamo una volta al mese della rivista, è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
0: Bello, questo no? Bisogna dirlo, allora, perché ci parlano solo positivo, quello, questo.
2: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa, non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
3: Infatti è bellissimo perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice anzi dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra. Cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu. E quindi se la tecnologia si è orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Carozza.
2: Bello.
3: E poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella a Remy Bragg.
2: Ecco, è quella, volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante, perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
3: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, e che abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita, che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito. E per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. E Remy Bragg in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo, solo se siamo performanti. Quindi se tu, e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Remy Bragg, lui sta fotografando la concezione antropologica da cui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare, per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di
2: ma vivere. Questo qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce dal, appunto, questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita, ma questo aspetto che piano piano stiamo scivolando nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto, neanche tanto il fare, ma il far apparire.
3: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? E perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, ogni, anche il bambino nella pancia. E lui dice: oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma o nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. E lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire: non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, che dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più. E lui dice: non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci. E il suicidio oggi è il culmine dell'autonomia. E allora lui dice: allora siamo chiamati a testimoniare invece di amare, che amare la vita è pensare che qualunque essere su questo pianeta è nato per il bene, qualunque sia la sua condizione.
2: Eh sì, è una considerazione fondamentale, perché poi in realtà non sappiamo uscire da questo, sappiamo in realtà dove ci porta, ma le modalità magari nell'attualità non lo sappiamo dove ci porteranno, ma nel passato storico, quando cominciamo a voler mettere noi i paletti, o a voler noi definire quali sono i parametri per definire degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, è chiaro che questo poi ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
3: Esatto.
2: Quindi no, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte, adesso faccio un po' la cosa, dice, perché è merito insegnato filosofia medievale, arabo, eccetera, eccetera. Allora magari uno passa oltre, cioè il filosofo, allora no, dice cose, no. Fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere
0: anche altre cose, insomma.
2: Ecco, no, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma se questo è un docente universitario, filosofo, eccetera, eccetera, ma invece no, è qualcuno che mette a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo, e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
0: Questo è molto bello.
2: Quindi no, è molto interessante.
3: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Banzi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con un particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione. E poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
2: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di tra virgolette di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa, e poi, e per esempio, c'è un allargamento di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'.
3: Esatto, stavo per dirlo. Ah, ecco. Esatto. Cioè, no, questo è importante perché anche perché ho, insomma, la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto perché è una sezione bellissima. Dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed è, insomma, sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime. E poi testimonianze da tutto il mondo. C'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo all'inizio. C'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata insomma dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì. Insomma, veramente è molto ricco e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco,
2: ma
3: sia
2: sì,
3: cartaceo sia digitale, insomma, andando anche online.
2: Oh, poi sappiamo anche, qualche volta siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme. Cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di tracce, invitando anche persone nuove. È una bella cosa perché appunto evidentemente c'è un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme per giudicare insieme e di proporre anche a nuovi amici. Quindi è una cosa bella. E
0: anche questo facciamo, è bellissimo.
2: Sì, io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto di musica, perché la utilizzo sempre, questo sicuramente una volta al mese che parliamo di tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare autori nuovi o anche ormai consolidati e conosciuti, più conosciuti, perché sa cogliere gli spunti di tra virgolette serietà umana nell'affronto della vita attraverso le canzoni. Quindi allora io direi di Nazareno di ringraziare enormemente Maria Acquasimi, perché la compagnia che ci ha fatto Sfogliando insieme
0: è stata bravissima. Che bella cosa che ho sentito oggi. Io dico, ma quando facciamo più ancora questo che leggiamo? È arrivato, meno male.
3: grazie
2: e
3: a
2: quindi
3: voi.
2: Vi ringraziamo per il lavoro che fate, perché poi magari più avanti ci sapremo ridire se sta cogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino, le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo,
3: esatto,
2: in cammino.
3: Esattamente.
2: Ecco, quindi
3: grazie.
2: Quindi grazie e buon lavoro a voi di quello che fate. Ci vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio, e quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago.
0: Bene.
2: E poi ci ritorniamo sopra magari.
0: Bene.
2: Quindi grazie ancora e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
0: Ascoltiamo.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa
0: sera. Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Note e di Tracce. E è una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: chiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di Tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi è un invito alla gioia. Guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice. Viva la famiglia. E questo è Emanuela da Torino, che è una fedele lettrice di Tracce da anni.
1: Giusto.
0: E quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare
1: nel, guai a chi non lo legge,
0: nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevici online, quindi su clonline.org andate, poi trovate Tracce, e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari,
1: ecco, digli pure dove le trovano, perché
0: poi
1: sennò...
0: qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, la bottega del libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla, spesso nella chiusura delle messe domenicali per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, questo è molto bello.
0: Oh, allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio anche, consigliato di andare a cercare sul web, insomma su Facebook per esempio, Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io per esempio non sa cogliere immediatamente, ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia, sì. C'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino, Nazareno, la chiesa di San Francesco,
1: che era restata chiusa
0: dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: bello. Sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera, quindi è una bellezza della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo, che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: Quindi un altro altare c'è?
0: No, è nuovo, diciamo, l'altare nel senso
1: l'altare è
0: un
1: altro.
0: È nuovo, ma tornando al vecchio.
1: Ecco.
0: Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte, chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè.
1: Bravi Tolentino, su!
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità, contenta di tutto questo, ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo per degli appuntamenti particolari, e sotto il tema Facciamo Festa Insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando, cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa. Quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350-60,
1: eccetera, mi piace.
0: Che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare, questo è il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione, anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, domenica prossima alle ore 17 c'è questa. Ci sono varie relazioni brevi, sintetiche, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo, dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco. E allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà, la prefettura di Macerata, eccetera. Quando va a rivolgersi al comune di Tolentino, anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose, dice: ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola, eccetera, buttiamo giù la chiesa, approfittiamo, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti, tornarono alla carica, e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di questo. Bello a Tolentino anche per me, che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. Quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono e di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove. Però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto, bello, il nostro, importante di tutto il nostro territorio, quindi poi negli altri spazi nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma
0: di
1: come
0: Cinque,
1: no, ma come no,
0: di certo. Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno
0: quindi
1: qualcosa di bello,
0: lo spazio quindi c'è per tutti in questa radio, quindi non dico, okay, a me capita chiaramente, essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il

0: praticamente davanti la sede attuale del circolo culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da questo, un po' anche dall'interesse a questo evento storico che è di grande rilevanza umana, Circolo Corsalvatico già nel passato ha curato una, ancora disponibile, una mostra sui martiri di Montalto, sulla realtà cittadina tolentinate da cui questi giovani erano stati formati, che avevano vissuto, eccetera, e poi ha scritto, fatto anche una pubblicazione in merito a questo, raccogliendo in particolare testimonianze di sacerdoti che hanno avuto a che fare con questa vicenda. E però, prendendo anche spunto dal fatto, coincidenza particolare, che l'altare della cerimonia dei funerali era proprio di fronte all'attuale sede, allora è venuto in mente di ricordare giovedì prossimo, quindi giovedì 24 settembre alle ore 21, proprio in piazza Mauruzzi, una lettura a più voci di testimonianze, lettura a più voci, quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voci di Provincia, perché in quella domenica, 24 settembre 1944, fu stampato appositamente un numero di un periodico Voci di Provincia che raccontava la vita della provincia, con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il Circolo Culturale Corsalvatico propone, con il patrocinio del Comune che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva scritto come testimonianze, come racconto, come invito in quella occasione, per celebrare i caduti, appunto, per la libertà, come si diceva, che era un numero speciale di questo Voce di Provincia. Quindi leggeremo semplicemente, verrà letto semplicemente questo, quindi dalla Voce di Provincia, l'edizione straordinaria che era dedicata ai caduti per la libertà, per rendersi conto un po' della bellezza umana. Ma poi è molto commovente andare a riascoltare quelle testimonianze lì riportate, ma la profondità umana di certi inviti che lì vengono posti, di certe indicazioni, di certi approfondimenti, certe riflessioni che vengono posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere, Nazareno, quando io parlo del passato, di solito dico sempre:
1: ti piace, appunto, il passato,
0: insomma. Ma perché però?
1: No, dove, però è bello, è giusto.
0: Ma perché, appunto, Nazareno, è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere non date, nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti, ci saranno solo letture fedeli tratte da questo giornale. Per dire, io adesso, per dire una cosa, il sindaco di allora, il professor Alessandro Zazzaretta, aveva scritto, e poi l'avrà letto anche lì dal palco chiaramente, ma sta riportato su questo giornale Voce di Provincia, la conclusione del suo invito è questa, ve la rileggo a tutti, poi la riascolterà insieme a tante altre testimonianze chi verrà giovedì prossimo. Cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. Poi ecco, conclude, e nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta, piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. Ma l'odio provoca altro odio, l'odio provoca vendetta, la vendetta provoca violenza. Allora le parole di oggi, queste sono parole che valgono oggi per affrontare
1: e anche domani
0: le situazioni che noi viviamo, sia a livello anche personale, ma a livello mondiale.
1: Certo.
0: Sulla guerra riaffermiamo la pace, sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime.

0: questo non si fa con l'odio, dice piacciavi porre giù l'odio. E noi ascolteremo non nostri commenti, perché io dopo quando ne parlo qui come lì non ci sarà nessun commento, ascolteremo quelle parole dette da chi ha vissuto quella circostanza di fronte con la presenza delle bare dei giovani trucidati dai nazifascisti.
1: Ecco.
0: Però si dice, questi sono morti invano o sono morti per esprimere qualcosa che può essere utile anche per noi oggi, lo dicevano allora, ma per noi oggi a 82 anni di distanza. Hanno detto cose, hanno affermato valori, quindi ascoltiamoli però, non commentiamoli, non facciamoci il discorso magari che tante volte poi scivola, sai, sul comodo personale, perché poi quando uno va a farsi un commento facilmente può rischiare di tirarselo secondo no, la propria opinione. Invece no, ascolteremo giovedì prossimo fedelmente solo le parole scritte in quel giornale, con testimonianze, eccetera, eccetera. Le testimonianze li riportate. Quindi qui finisco, Nazareno, perché abbiamo...
1: Sì, detto... ricordiamo sempre, perché oggi l'abbiamo detto, per andare bene oggi bisogna anche vedere quello che è stato prima.
0: E certo, perché
1: ci sono molte cose che possiamo capire quello che si fa.
0: Perché da lì possiamo avere belle testimonianze, come del resto voglio dire, quest'anno siamo tutti presi, poi ne riparleremo delle iniziative varie su San Francesco che sono accadute, ma che accadranno, adesso Tolentino in particolare, ve l'ho già accennato, ma se altri ce lo comunicheranno le diremo lo stesso, perché ci interessa fare gli 800 anni di San Francesco. Il santino di San Francesco ormai ce l'abbiamo, quindi non serve. No? Sì, lo ristamperemo nuovo per mettere un santino in più nel portafogli? No, ci interessa San Francesco perché oggi cosa ha da dire? Perché ne parliamo ai ragazzi, diciamo guardate San Francesco, magari andiamo insieme ad Assisi per raccontarcelo? Perché San Francesco nella sua vita ha da dirci cose che sono valide oggi, come è quello che è stato scelto da mettere nel manifesto, che poi è una citazione fatta dal nostro. La vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi noi come riusciamo a guardare diversamente, quindi guardare diversamente, non a negare la realtà, se facciamo un'esperienza di misericordia. La prima esperienza di misericordia è quella di riconoscersi creature.
1: Bello a Tolentino. Beh, bello a Tolentino, sì, ciao sì. Tolentino,
0: allora ci lasciamo sempre appunto come preannunciato, come promesso, con una canzone consigliata, perché in questo mese di settembre Walter Muto su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite, Orbite di Caparezza, e la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo, ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Ecco,
0: nell'universo, bene. Università, noi siamo fuori corso. Un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Giusto.
0: È una
1: giusto.
0: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo.
1: Ci salutiamo. Auguriamo.
0: Buon pranzo, intanto, buon fine settimana. E alla prossima, se Dio vorrà, e noi stessi pure.
1: Ciao a tutti.

fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno la recita di Bolzano di Sándor Márai, questo scrittore ungherese che è stato riscoperto dopo diverso tempo dal suo oblio, poiché nel suo paese di nascita

nascita venne, come dire, ostracizzato e ridotto al silenzio perché tacciato di essere un comunista. Venne perseguitato politicamente e dovette per questo lasciare l'Ungheria e cercare riparo in Italia e poi in America. In Italia ha vissuto per qualche anno a Napoli. In questo romanzo la recita di Bolzano narra in qualche modo le vicende, seppur romanzate, di Giacomo Casanova. In queste prime pagine vediamo Casanova che scappa dal carcere, si rifugia in una locanda di Bolzano e qui ha già le prime, diciamo, schermaglie amorose con una serva. Vediamo poi che all'improvviso nella sua mente balena il ricordo di una donna, Francesca. Nell'ultima puntata abbiamo fatto in tempo solamente a percepire un paio di volte uscire dalla bocca di Giacomo questo nome, Francesca. Riprendiamo la nostra lettura proprio da lì.

Erano trascorsi 5 anni da allora? No. 5 anni fa avevano soltanto incrociato le spade. L'attimo in cui aveva visto per la prima volta Francesca si celava più in profondità nella notte dei tempi. Ella stava in piedi accanto al muro del parco, all'ombra dei cipressi, e l'azzurro del cielo li sovrastava, liquido e mansueto, come se tutte le emozioni umane si fossero dissolte e placate in quell'azzurro fluido e uniforme. Il vento accarezzava Francesca. I morbidi lembi della veste da camera si incollano alle sue giovani membra come una camicia da bagno. E in effetti sembra appena uscita, umida e fragrante, dal bagno del sonno e della notte, con un luccichio umido in fondo agli occhi che non si sa esattamente a cosa attribuire. Saranno lacrime o piuttosto gocce di rugiada infedeli che hanno preferito posarsi sulle ciglia della giovane anziché sui calici dei fiori. Ed egli è lì, di fronte alla fanciulla, e tace. Solo i sentimenti sanno tacere così, pensa adesso. In genere parlo sempre molto. Ma quella volta tacqui, a Pistoia, davanti alla villa in rovina, nel giardino dove nessuno potava più gli ulivi, e i cipressi si ergevano solitari e foschi come gli alabardieri di un sovrano in esilio. Francesca era scappata in giardino appena scesa dal letto, la mattina del giorno in cui doveva fidanzarsi con il conte di Parma. Adesso lui vedeva, sentiva, fiutava quel mattino, rievocava quegli attimi del passato con il vivo senso di commozione e di gelosia tipico di chi non è più giovane. Perché Francesca e quei giardini silenziosi erano stati la giovinezza. E forse quello era stato l'attimo estremo della sua giovinezza, nel giardino padronale di quel conte caduto in miseria a Pistoia, tra gli scenari di uno sfarzo cupo e lacero, fatiscente, a brandelli, che si andava dissolvendo sotto il peso dei ricordi e della sua maturità. Sì, la giovinezza era lì, in quel mattino di giugno di 5 anni fa, di molti anni fa, quando il cielo splendeva azzurro sopra un giardino della Toscana. Francesca stava lì, davanti al muro del giardino, con i capelli e le vesti che svolazzavano al vento. Quindi lei aveva chiuso gli occhi ed erano rimasti entrambi in silenzio, soggiogati e intimiditi da un sentimento il cui ricordo lo colpiva e lo tormentava ancora adesso. Una ragazza splendida, pensò, premendosi più forte le mani sugli occhi. Era come se brillasse di una luce interiore, emanando un chiarore dolce e irrequieto che toccava chiunque si trovasse di fronte a lei. Sì, vi era una luce dentro di lei. Questa è la cosa più rara, si disse con ammirazione, da intenditore. Vi era una luce dentro di lei. Bastava guardarla negli occhi per avere la sensazione che nel mondo si fossero accese delle lampade e che tutto intorno alla sua persona fosse diventato più gaio, più autentico e reale. Francesca stava lì come incantata e lui taceva. E a un tratto il vecchio fidanzato era uscito dal portone della villa. Si era inchinato profondamente dinanzi alla sua promessa sposa, le aveva offerto il braccio e l'aveva ricondotta a casa. Ecco tutto. E un anno dopo, nello stesso luogo, in un angolo dello spiazzo davanti alla villa, e forse alla stessa ora, si erano affrontati a duello. Il vecchio si era battuto bene, tornò a ripetersi con una smorfia di approvazione, sorridendo amaramente. Tutto qui. Forse il succo di quell'avventura era la giovinezza, l'ultimo anno in cui era stato veramente giovane, la tappa emozionante e misteriosa in cui anche il viaggiatore più irrequieto allenta le briglie del cavallo, interrompe il galoppo, si concede una sosta, si guarda intorno, si asciuga la fronte e vede che la strada che gli rimane da percorrere è ripida, e che in lontananza, oltre le foreste e i monti, cala già il crepuscolo. Quando aveva incontrato Francesca, era giorno pieno e il sole splendeva. Stavano lì, in fondo alla valle, ai piedi dei colli toscani.
Lui era appena arrivato da Roma e aveva le tasche piene di lettere di presentazione e di monete d'oro donategli dal cardinale. A quei tempi viaggiavo ancora in maniera diversa, pensò adesso compiaciuto con un pizzico di invidia. Erano in pochi a saper viaggiare così, rifletté orgoglioso. Sì, erano in pochi a saper viaggiare come lui, ed erano ancora di meno a saper arrivare da qualche parte con altrettanta eleganza 5 anni fa. Ah, bei tempi! Perché sul palcoscenico umano ogni cosa avviene secondo regole e trucchi precisi, e quei trucchi lui li conosceva. Perché bisognava sapere come scegliere il proprio mezzo di trasporto, i paramenti dei cavalli, le misure della carrozza, sì, perfino la livrea del cocchiere. Bisognava sapere in che modo presentarsi in casa dei propri ospiti altolocati o presso una buona locanda, come attraversare la porta di una città sconosciuta, mollemente adagiati in carrozza con le gambe accavallate, avvolti in uno spolverino grigio con i bordi viola, sollevando con blando interesse l'occhialetto montato in oro con la mano guantata. Così, come forse un tempo all'alba, Febo viaggiava sul suo carro di fuoco trainato da 4 destrieri, sorvolando un mondo magnifico che lui guardava tuttavia con un'ombra di disprezzo. Era stato in quel modo che un giorno si era presentato a Pistoia in casa del conte, di quel povero vecchio imparentato con il cardinale, il quale inviava la sua benedizione a tutta la famiglia, alla grassa contessa e a Francesca, la sua figlioccia. Era rimasto lì per un mese intero, aveva mantenuto la famiglia, aveva regalato 200 ducati e diverse tabacchiere d'oro al conte. L'anno successivo era tornato 2 volte e infine, un anno dopo, si era battuto a duello con il vecchio fidanzato, il conte di Parma, in una notte illuminata dal chiaro di luna. Si aprì la camicia sul petto per guardarsi la ferita. Si tastò le cicatrici con i polpastrelli, l'una dopo l'altra, e si abbandonò ai ricordi. 3 di esse, le tracce di 3 ferite, si allineavano sul lato sinistro, immediatamente sopra il cuore, come se tutti i suoi avversari, senza rendersene conto, eppure con intenzione, per istinto, avessero mirato dritto al cuore. Ecco, questa cicatrice profonda e slabbrata qui al centro era il segno lasciato dal conte di Parma e da Francesca. Sfiorò con la punta dell'indice la ferita che ormai non gli doleva più. Si erano battuti con la spada e l'arma del conte era penetrata a fondo nelle sue carni a poca distanza dal cuore. Il chirurgo aveva continuato per diverse settimane a spremere sangue e pus dalla ferita, brutta e profonda, che trasudava anche verso l'interno. E la vittima, alla fine, si era congedata da quell'avventura smaniando e gemendo, tra brividi di freddo, collassi, svenimenti e attacchi di delirio. Lo avevano curato a Firenze, nell'ospedale delle Suore di Carità, dove la carrozza del conte lo aveva trasportato la notte del suo ferimento. Da quella volta non aveva più rivisto Francesca. Anche la notizia delle sue nozze gli era stata comunicata soltanto 3 anni dopo, durante un ballo in maschera a Venezia dall'ambasciatore francese, il quale si era rammaricato del fatto che il cugino del suo potente signore, il congiunto parmense del re cristianissimo, travolto dalla follia della vecchiaia, avesse ceduto a un capriccio impalmando una contadinella toscana, una contessina di provincia, dimenticando il suo rango e la sua parentela illustre. Lui aveva sorriso senza dire niente. La ferita non gli doleva già più. Sentiva solo qualche fitta quando il tempo era piovoso. Poi la vita aveva seguito il suo corso e nessuno aveva più pronunciato il nome di Francesca. Allora perché, si domandò adesso, ho sempre avvertito la sua presenza durante tutti questi anni? Anche più tardi, quando mi è stata inferta la seconda ferita, questa qui, lunga e brutale, sotto il segno con cui mi ha marchiato il conte di Parma. Era una ferita provocata dal fendente di una spada, incisagli sul petto dal sicario del baro Horli.
mentre usciva sul far dell'alba da una bisca malfamata di Murano, con le tasche del mantello piene di monete d'oro guadagnate a caro prezzo, con il bottino che aveva estorto grazie alla sua intelligenza e alla sua abilità manuale a quel banchiere ribaldo e truffaldino. Ma perché nei giorni successivi all'attentato, mentre si dibatteva fra la vita e la morte, aveva continuato a vedere sempre la stessa immagine? Francesca accanto al muro del giardino, sotto il cielo azzurro della Toscana. Poi c'era la terza cicatrice, quella di uno strano graffio prodotto dalle unghie appuntite di una femmina greca, che gli aveva causato un dolore più violento di tutte le altre ferite di taglio e di punta ricevute dagli uomini. Un graffio misterioso attraverso il quale i veleni della morte erano penetrati nel suo corpo, più lieve della puntura di uno spillo, eppure più pericolosa, che messer Bragadin e i migliori medici del consiglio si erano affaccendati per settimane intorno al suo letto, tormentando l'infermo con clisteri e sanguisughe, finché lui, stanco di agonizzare, un bel giorno aveva chiesto succo di arancia e zuppa di verdure e si era semplicemente rimesso in piedi. Ma perché, anche mentre giaceva febbricitante, prostrato da quella ferita provocata da spaventose armi femminili, continuava sempre a vedere e a invocare Francesca? «È possibile che io l'abbia amata?» si chiese con profondo stupore, sinceramente, quasi con ingenuità infantile, guardandosi nello specchio appeso sopra il camino. «Chissà, forse l'ho amata», pensò sbigottito, con lo sguardo perso nel vuoto. Ma la vita era stata più forte, persino più forte del ricordo di Francesca. E ogni risveglio, ogni giorno dopo l'altro, annunciava nuovi prodigi, sempre che si godesse di buona salute e si fosse impavidi e pronti a tutto. Il loro incontro, l'attimo in cui la sua strada aveva incrociato quella di Francesca, era avvenuto in circostanze altremodo banali. Il parente del cardinale lo aveva accolto tra specchi veneziani appannati e mobili fiorentini dalle gambe rotte, con le pezze ai gomiti, mentre il vento dell'Appennino fischiava attraverso le imposte scardinate della villa. Il domestico, come accade in tutte le case dove l'intonaco e l'autorità stanno cadendo a pezzi, era indiscreto e petulante, grasso e ciarliero. La contessa ormai pensava solo alle passeggiate. Di tanto in tanto saliva su un calessino malandato e si faceva condurre a Firenze, alla messa e sul corso, dove le sembrava di veder balenare le ombre della sua gloriosa giovinezza ormai scomparsa. Il conte, vecchio, pavido e malinconico, allevava piccioni e attendeva il messo da Roma, che arrivava sempre il terzo giorno del mese per consegnargli una borsa di velluto viola con il modesto contributo del cardinale, qualche moneta d'oro dello Stato Vaticano. La villa era invasa dai sogni e dalle ragnatele. Le ultime parole pronunciate da Francesca erano state: «Lei ha visto Roma?» Aveva guardato il forestiero, con gli occhi sbarrati e il viso stravolto dall'emozione. Poi non aveva più aperto bocca per un pezzo. L'amore era maturato lentamente, come i frutti pregiati. Con l'aiuto del tempo e il passaggio delle stagioni, la luce del sole e la pioggia profumata, le ore antelucane in cui si poteva passeggiare nel giardino umido di Rugiada, tra i cespugli fioriti di biancospino, le conversazioni durante le quali una parola lasciata cadere per caso illuminava di colpo i paesaggi di quell'anima introversa e delicata, tanto che si aveva l'impressione di tornare indietro nel tempo e di vedere le rovine di un castello, un ricevimento di molti anni prima, con le carrozze che avanzavano su ruote dorate lungo i sentieri di un giardino lindo e ben potato, abiti variopinti e profili di uomini vigorosi, duri e malvagi. In Francesca vi era qualcosa che ricordava il passato. All'epoca aveva 15 anni e sembrava appena uscita dal secolo precedente, come se il Re Sole le si fosse rivolto un bel
quel mattino sulla passeggiata di Marley, come se da bambina si fosse divertita a lanciare cerchi ricoperti di carta colorata sui prati di Versailles. Nei suoi occhi brillava una luce quieta che ricordava lo sguardo delle donne del passato, capaci di vivere e di morire per una passione. Ma la morte aveva sfiorato soltanto lui, il corteggiatore, il cavaliere balordo, quando la lama del vecchio fidanzato spaventosamente ricco e illustre gli aveva scalfito il petto nudo al di sopra del cuore. Francesca aveva assistito al duello dalla finestra del primo piano. Se ne stava lì tranquilla, con i capelli sciolti che ricadevano in riccioli neri sulle spalle fragili e infantili, in una veste da camera fatta arrivare pochi giorni prima da Lione dal conte di Parma, il quale aveva provveduto personalmente al corredo della futura sposa, frugando con le mani ossute ricoperte di anelli nelle casse colme di merletti, sete e pezzi di cotone. Perché? Si era domandata forse in quegli istanti. Nessuno dei due aveva dato né tolto qualcosa all'altro, e adesso si dimenavano a torso nudo sotto la luce argentea. I riflessi della luna scintillavano sulla punta delle loro spade, le lame tintinnavano come i boccali di cristallo durante un brindisi, e la parrucca del conte era scivolata un po' di lato nel fervore della lotta. Francesca era sinceramente preoccupata che egli potesse smarrire la sua criniera artificiale durante la nobile tensione. Poi vide che uno dei due, il più giovane, era crollato a terra. Guardò con attenzione, cercando di capire se il perdente si sarebbe risollevato. Strinse più forte lo scialle di seta che le copriva il seno, attese ancora un poco. Quindi convolò a nozze con il conte di Parma. «Vuole vedermi?» mormorò Giacomo. «Cosa vorrà da me?» Ricordava vagamente di aver appreso dai soliti pettegolezzi veneziani che il conte aveva ereditato una proprietà dalle parti di Bolzano, un terreno e un castello fra i monti. Non riusciva a sentirsi in collera con lui. Si era battuto bene, e nel modo in cui aveva tirato fuori Francesca da quel mondo fatto di sogni, ragnatele e pipistrelli, vi era una sorta di eleganza spietata alla quale non avrebbe mai potuto negare la sua ammirazione. Neanche adesso che il colore degli occhi di Francesca era quasi svanito dalla sua memoria. «È stata una sconfitta», mormorò fra sé guardando il fuoco. «È stata una sconfitta, ma forse anche l'unica vittoria che io abbia mai riportato su me stesso. Francesca non è stata la mia amante. Ho avuto pietà di lei. Sono stato sciocco e sentimentale. È stata la prima e ultima donna per cui abbia provato compassione. So di aver fatto un grave errore, e forse imperdonabile, se forse addirittura fatale. In Francesca vi era qualcosa di nobile e di insolito. Faceva venire voglia di vivere con lei, di bere tutte le mattine una tazza di cioccolato a letto in sua compagnia, di fare un viaggio a Parigi e di mostrarle il re e gli ammaestratori di pulci alla fiera di Saint-Germain, di prepararle lo scaldino quando avesse mal di pancia, di comprarle calze e sottane, gioielli e cappelli alla moda e di invecchiare al suo fianco, mentre sulle città, sui paesaggi, sulle avventure e sulla vita cala lentamente il crepuscolo. Ecco la sensazione che ebbi a suo tempo, mentre lei era lì di fronte a me nel giardino, sotto il cielo azzurro. Ecco perché sono fuggito da lei. È un genere di cose che non fa per me. Gettò la penna e si alzò in piedi mentre il cuore cominciava a battergli all'impazzata. Perché adesso che si era ricordato di Francesca e del conte di Parma e aveva appreso che vivevano effettivamente lì vicino, come si raccontava a Venezia e a Bologna, e che forse abitavano in una delle case lì accanto, adesso che era assalito da quel ricordo grottesco e vergognoso del passato in cui la sensazione della sconfitta si univa a quella di un malinconico trionfo, si rendeva conto anche del fatto che all'alba di quel mattino, quando era caduto sotto gli occhi di Francesca, tra loro due non si era concluso né sistemato nulla.
perché né il sangue né la sconfitta possono sistemare alcunché. E qui ci fermiamo. Dunque Giacomo ha ammesso con se stesso, forse di essere stato innamorato di Francesca, di averla amata, magari di amarla ancora, chissà. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura della recita di Bolzano di Sandor Marai. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista. Matteo, il pubblicano, è chiamato nel Vangelo di Marco anche con il nome di Levi. Si mette alla sequela di Gesù quando il maestro passa davanti al banco delle imposte e lo chiama. È annoverato nel numero dei dodici. La tradizione ha legato a questo apostolo il Vangelo che porta il suo nome. In questo scritto che apre il canone del Nuovo Testamento, Gesù è presentato come il Messia atteso e promesso dalle scritture di Israele, il figlio nel quale si rivela la vicinanza di Dio. Da lui nasce la Chiesa, comunità dei discepoli di Gesù, provenienti da Israele e da tutte le genti, fratelli e figli dell'unico Padre. È ricordato il 21 settembre, già dal secolo V. Ecco, chiediamo a questo apostolo evangelista di pregare per tutti noi, ma soprattutto per il Santo Padre, il nostro Vescovo. All'inizio di questa celebrazione riconosciamoci peccatori e chiediamo e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio su di noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.

0: preghiamo, o Dio, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano l'hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo. Seduto al banco delle imposte, gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Matteo non è chiamato perché convertito, è convertito perché chiamato. Cioè è amato da Dio, e questa è la vera novità di Gesù, del Vangelo, della buona notizia. Gesù è venuto e ama ogni uomo, è venuto per salvare. Sappiamo e ci ricordiamo il Vangelo di ieri, ci racconta proprio questa bella notizia. Gesù è venuto per salvarci. E Gesù è venuto per salvarci e lo fa in maniera straordinaria. Matteo, che è chiamato da Dio a seguirlo, subito si alza e si mette a camminare con lui. Dà la possibilità e annuncia a tanti altri peccatori come lui, suoi fratelli, suoi compagni, a annunciare il Vangelo di Dio, la buona notizia, a proclamare la buona notizia a tutte le genti. Da subito, mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori. Matteo annuncia proprio questo, questa novità. Non è il peccato che ci esclude dal regno di Dio, non è questo, perché anzi, come ci racconta il Vangelo di Luca, chi ha peccato è molto amato da Dio, e chi è amato da Dio molto più ama. Pensiamo a tutti i miracoli di conversione che Gesù fa. Quello che ci esclude dal regno è non credere che Dio ha misericordia di noi, che Dio può salvare, che Dio non condanna il peccatore, non esclude nessuno, ma accoglie il peccatore, rimette il peccato. È questo quello che ciò che Dio compie sulla nostra vita. Maria Santissima, la Madre di Gesù, e San Matteo ci aiutino a vivere la misericordia di Dio su di noi.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
1: Per il Papa, i patriarchi, i vescovi e i sacerdoti, perché annuncino la salvezza vivendo davanti a tutto il popolo il Vangelo delle Beatitudini. Preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
1: Per le autorità civili, perché siano esempio di onestà e rettitudine nell'amministrazione e nell'esercizio delle cariche pubbliche. Preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
1: Per gli uomini e le donne che il Signore chiama alla vita religiosa e sacerdotale, perché sappiano seguirlo ponendo nelle sue mani il loro futuro. Preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
1: Per quelli che vivono lontani da Cristo, perché sentano che Gesù è venuto per loro ed è loro vicino nell'amore e nella prova. Preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
1: Per noi, perché ci asteniamo dal giudicare e impariamo a sentirci tutti fratelli nella debolezza e salvati dalla misericordia di Dio. Preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
0: Preghiamo per Don Giacomo e Massimo, perché in questi giorni, oggi iniziano un tempo di ritiro spirituale, perché possano questi giorni incontrare il volto misericordioso del Signore in preparazione all'ordinazione sacerdotale e diaconale. Preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
0: Preghiamo per i nostri defunti, Anna e Umbretta. Preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore.
0: O Dio, affidiamo tutte queste preghiere per mani, per intercessioni di Maria Santissima e per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con benevolenza la tua Chiesa, che è nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza uniti a tutte le creature degli angeli, ora e sempre con amore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Matteo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di rossa.

0: preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe delle milizie celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare, non i giusti, ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del santo apostolo Matteo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ci ha arricchiti con gli insegnamenti e gli esempi degli apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni della verità.
1: Amen.
0: L'intercessione dei santi apostoli che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: abbonato di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte Dazzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RuiMaterlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. 8:33 minuti, lunedì 21 settembre 2026. Allora, questo numero ci dà subito il là per dire che ci siamo, Stiamo entrando nell'autunno, anche se in realtà il 23 dovrebbe essere, insomma, l'entrata nell'autunno. Beh, insomma, questa settimana si entra nell'autunno, questo lo si può dire chiaramente. Anche se qui c'è ancora uno sprazzo d'estate, possiamo dire proprio così, perché c'è ancora sole. Abbiamo dato un'occhiata alle previsioni in questi giorni, insomma, rimarrà il sole. Certo, le temperature sono un po' scese, in questo momento abbiamo 19 gradi, oggi la minima 18, la massima 27, ma si sta bene, si sta bene, e si sta bene anche al mare e anche in costume nelle ore centrali della giornata. Provare per credere. Ieri Civitanova, insomma, ha visto una buona presenza considerando il periodo di, appunto, appassionati del mare, del sole, ce n'erano appunto di persone. Questo per dire che settembre può essere veramente un mese bellissimo da trascorrere all'aperto. Abbiamo parlato di mare, ma possiamo parlare di montagna, possiamo parlare di ristorazione, tantissime persone, insomma, che approfittano per godersi magari un pranzo di fronte al mare oppure nelle nostre bellissime montagne, fare qualcosa anche all'aria aperta. C'è di tutto, abbiamo veramente di tutto, come diciamo tante volte, siamo una zona bellissima del nostro paese. Che altro aggiungere? Godiamoci ancora, almeno per chi può, godersi questo bellissimo periodo dell'anno. E poi l'autunno, se insomma ci ricordiamo bene, abbiamo avuto degli autunni molto molto belli, potrebbe essere così anche per le prossime settimane. Miti, e quindi è da passare anche all'aperto facendo passeggiate. E questa settimana, anche se siamo solo all'inizio, vi vogliamo ricordare che arriva Macerata Evo, i linguaggi del gioco, dal 24 al 27, quindi tutto il fine settimana, una opportunità per gli amanti del gioco di tutti i tipi. Ci sarà la postazione Nintendo, lo spettacolo Colle Wins, tanto per dirne qualcuna, ma poi ancora avremo mercatini di vario tipo. Ne parleremo e ne riparleremo in questi giorni. Intanto noi, insomma, ve l'abbiamo detto, questo sarà un fine settimana pieno di iniziative in centro a Macerata. E poi in primo piano c'è la Maceratese. Questa mattina lo facciamo con l'articolo che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina online radionuova.com. La Maceratese trova la prima vittoria del campionato, reti di Brunet e di Dio. Che dire, ci voleva, perché la Maceratese ha portato a casa 3 bei punti con nella partita che ha giocato a Perugia con la Pietralunghese. Non erano scontati, perché qui ogni partita è difficile. Siamo nel campionato e Serie D Girone F. Certamente la Pietralunghese non è tra le squadre considerate più dure del campionato, però insomma no, bisogna fare la propria parte per portare a casa il risultato, e stavolta la Maceratese ci è riuscita. Ha mosso la classifica, stava a zero dopo 3 partite che aveva perso, quindi questi 3 punti sono veramente d'oro, e speriamo che siano l'inizio per i biancorossi di una ripresa, l'inizio di una bella stagione. Noi lo auguriamo fortemente alla nostra squadra appunto del capoluogo. Poi magari nella seconda parte del nostro Oltre Titoli parleremo anche di altre squadre, perché non c'è ovviamente solo la Maceratese. Continuiamo. Investigatori a quattro zampe a Camerino, incontro molto apprezzato dagli studenti, si è svolto sabato scorso nella bella cornice della Rocca Borgesca. La manifestazione appunto Investigatori a quattro zampe, alla presenza del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, che ha patrocinato l'evento, e poi dell'addestratore Marcello Perrone e naturalmente delle scuole locali. Un incontro con il nucleo cinofili dei carabinieri di Pesaro e dei reparti di polizia e guardia di finanza. Questo è uno degli incontri periodici che i carabinieri tengono con gli istituti scolastici. È stato molto molto apprezzato, perché è stata anche spiegata l'attività che svolgono le forze di polizia nella ricerca di stupefacenti ed esplosivi, simulando ritrovamenti che hanno entusiasmando i grandi e i piccini, perché c'erano anche le loro famiglie. Questa è la giornata dedicata all'Alzheimer, e anche la settimana dell'Alzheimer, nel senso che il comune di Macerata insieme all'IRCER promuove 5 giorni di attività. Parliamo di una, insomma, malattia molto molto pesante e che coinvolge non poche persone, più che altro non poche sono le persone malate, il coinvolgimento poi ovviamente delle famiglie, e non è semplice, e allora questa opportunità che arriva a Macerata può essere di aiuto. Da oggi al 25 settembre, proprio in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, ci sono appunto una serie di attività. Oggi si parte alle 18 al parco di Villa Cozza con la presentazione del libro Il pranzo della domenica, riflessioni di una famiglia con Alzheimer, a cura di Veronica Guardabassi dell'UNIMC. Dalle 15 alle 19 presso Circolamente in via dei Vellini 19C è in programma l'Open Day Circolamente, con orientamento alle 15, giochi cognitivi alle 16, palestra alle 17, parole e musica alle 18. Poi si continua domani alle 10 a Villa Cozza, il centro diurno La Sorgente, dove ci saranno laboratori di ginnastica dolce, stimolazione cognitiva per anziani. Si va avanti nel pomeriggio alle 17.30 e musica per anziani familiari con l'orchestra Birbanda, e quindi la formazione contro le truffe nell'ambito del progetto Protetti Insieme presso l'ABF Hub Educativo 011 Sforza Cosa. Insomma, tante altre opportunità, questo fino al 25 settembre. Ci spostiamo su cronache maceratesi, molta cronaca come ogni giorno. Tenta di rubare sulle auto in sosta, 39enne bloccato sul lungomare. Siamo a Civitanova, drink serviti dopo le 3 multa, questo per dire l'attività che svolgono i carabinieri, task force e non solo carabinieri, carabinieri, polizia e guardia di finanza nelle zone della Movida. Un uomo denunciato per tentato furto, sorpreso dai passanti mentre tentava di aprire gli sportelli in un locale, accertata la somministrazione di alcolici oltre l'orario previsto. Scoppia un incendio nel bosco, elicottero e due Canadair in azione, successo a Caldarola. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13 di ieri, era in corso da circa 5 ore l'intervento per spegnerlo. Insomma, non piccolo questo evidentemente, non piccolo questo rogo. La fortuna bacia anche nella nostra regione. Ho letto bene, 22 milioni di euro, che bella cifra, il biglietto che cambia la vita di un'anziana. Una donna ha comprato un gratta e vinci da 10 euro in un bar di Senigallia, travolta dall'emozione ha chiesto se fosse tutto vero. I titolari le hanno detto, le abbiamo dato un bicchiere d'acqua e spiegato come avrebbe dovuto fare per richiedere i soldi. E complimenti a questa signora che è stata così, insomma, fortunata. 2 milioni di euro, beh sì, ti cambiano certamente la vita, questo è un dato di fatto. Sanità oculistica e corsa a 4 per il post Ramovecchi. Siamo all'esame dei titoli dei candidati, ma ci sono voluti 10 mesi per nominare la commissione, per una pioggia di rinunce e la necessità di sorteggiare una seconda volta gli esaminatori. E questo per dire, insomma, anche nella sanità come è complicato, è tutto complicato. 10 mesi di distanza dal pensionamento di Vincenzo Ramovecchi, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale di San Severino Marche, uscito di corsia il 31 dicembre scorso, l'albo pretorio dell'aste pubblica una determina concernente l'iter con andamento lentissimo del concorso per il nuovo direttore. Eccoci, questo è quanto. Scorriamo sempre la pagina di CM per trovare quest'altro titolo che fa riferimento a Fonte di Santa Maria Maddalena. L'acqua è stagnante e l'area invasa dalle zanzare. Macerata l'area da poco recuperata ai piedi del cavalcavia di Fonte Scodella. La segnalazione, stare sulle panchine a godersi un po' di fresco e di verde, mi è stato impossibile. Allora, ricorderete, questa fonte è stata restaurata, se non ricordiamo male, un anno fa circa, un anno e mezzo fa, sono stati fatti anche degli spettacoli. L'ex assessore Silvano Iommi, assessore all'urbanistica, si era molto impegnato nell'ambito delle fonti per restaurarle, sistemarle. Sono gioiellini, possiamo definirli così, per Macerata, peraltro ce ne sono molte altre. Aveva approfittato un po' dei fondi PNRR e questo è molto particolare. È vero pure che si trova in una zona, insomma, non straordinaria, perché sotto il cavalcavia della strada che passa proprio sopra Fonte Scodella. Un conto vederla tutta sistemata, un conto vederla così, con quest'acqua ristagnante, verde, con intorno l'erba che cresce, insomma, come è normale. Sarebbe il caso di dare una ripulita, anche perché qui non stiamo parlando della vasca dei giardini, stiamo parlando insomma di un'area molto più piccola, quindi non ci vorrebbe nemmeno molto per ripulirla, quindi il comune è avvisato da questo punto di vista. Passiamo ora su Picchio News. Apertura con questo titolo: Tolentino minaccia e insulta i carabinieri all'autogrill, denunciato un 28enne. Quindi la cronaca è in apertura. Poi ancora è sanatoria, positivo al pretest, rifiuta l'etilometro, denuncia e bye bye patente, tanto per cambiare le patenti che vengono ritirate perché ci sono persone trovate in stato di ebbrezza, e quindi giustamente i carabinieri fanno la loro parte. San Severino, studenti in campo per l'ambiente, ripulita l'area di Borgo Conce. Come ogni anno ritorna l'iniziativa Puliamo il Mondo, due giornate all'insegna dell'ambiente, del senso civico e della cura del bene comune. La campagna nazionale Puliamo il Mondo, promossa da Lega Ambiente, che a San Severino ha visto protagonisti il circolo Il Grillo, presieduto da Francesco Ranciaro, e gli alunni dell'istituto comprensivo Tacchi Venture. Sicuramente queste sono attività formative, non c'è solamente lo studio, queste attività pratiche sono molto molto formative, indubbiamente. Ancora tratta da Picchio News, troviamo quest'altra notizia. Civitanova, sfiducia a Ciarapica, vince Civitanova, il consigliere Renzi firmano la mozione. Ora andiamo sul Resto del Carlino, online, l'apertura è dedicata a Camila Giorgi, mamma, ecco la prima dolcissima foto del figlio Magnus, momento di pura tenerezza. Per chi non conosce Camila Giorgi, è una tennista marchigiana nata a Macerata, quindi auguri a lei per questa nascita. Lei insomma ha dichiarato più volte che si è presa questa pausa, insomma giustamente è diventata mamma, e ha detto che ritorna al tennis. Speriamo, anche perché insomma lei ha fatto delle belle, insomma è stata un'ottima tennista. Alcuni anni fa era veramente considerata una delle tenniste con maggiore insomma spazio, con maggiore talento, ecco la parola giusta è quella, con maggiore talento. Poi insomma si è un po' persa e poi ha lasciato, poi vedremo se ritornerà. Intanto questo ci dà là anche per ricordare che a Tolentino è nato un bel torneo, un WTA da 125, quindi questo che cosa vuol dire? Che ci sono tenniste di grido, non certo le prime 10, però sicuramente tra le prime 150 ce ne sono diverse. Si stanno giocando in questi giorni le varie partite e si continuerà fino alla finale il 27 settembre prossimo, quindi per chi vuole assistere è possibile farlo gratuitamente in questi giorni. Poi un biglietto, ma insomma piuttosto basso l'importo per le ultime giornate. Prezzi alle stelle, ogni famiglia spende quasi 1000 euro in più all'anno, siamo terzi in Italia, più 4,3%, dalla benzina al carrello della spesa, il caro vita a Macerata pesa per quasi 1000 euro in più a famiglia, il dato è più che raddoppiato rispetto all'1,8% di gennaio, un punto sopra la media nazionale. Beh, tutto questo non è che ci viene a favore, tutt'altro, e comunque noi che andiamo a fare la spesa, che insomma abbiamo famiglia, ce ne siamo accorti, ebbene, e parecchio, e come al solito ci piace anche sottolineare che c'è qualcuno che se ne approfitta, perché non si possono aumentare i prezzi di beni e cose da un giorno all'altro anche del 20%, ci sembra veramente esagerato, e poi ritornano indietro a volte, cioè c'è tutto un sistema che non si capisce, bene sui prezzi, a volte aumentano, poi li ribaltano, passano e poi li aumentano di nuovo. Comunque sicuramente la maggior parte sono in aumento, purtroppo bisogna fare tanta attenzione, e da questo punto di vista le famiglie XL e i rincari non è bella la situazione, dalla benzina alla spesa servono aiuti concreti. Il caro vita con quattro figli, il caso di Francesco Scavella e Romina Pagnanelli, prezzi raddoppiati anche al discount, al lavoro sul progetto aiutiamoci. E sì, ci vuole, perché quattro figli insomma le spese si moltiplicano, e poi dicono in Italia non si fanno più figli, se ne fanno molti di meno, figlio unico, e vediamo un po' quella che è la situazione, se è facile andare avanti con una famiglia numerosa o meno. Certamente per chi vuole dei figli in qualche modo si riesce a lavorare, il lavoro c'è anche dalle nostre parti, in qualche modo si riesce a fare. Comunque è un dato di fatto che è tutto più complicato, questo non possiamo nasconderci dietro un dito, e le istituzioni secondo noi devono fare, anche quelle locali devono fare la loro parte da questo punto di vista. Poi non dire semplicemente l'autunno demografico, ci sono sempre meno figli, facciamo qualcosa anche da questo punto di vista, in particolare cominciando con i servizi. Noi con questo ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Ritorneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno, l'approfondimento dedicato allo sport. Tra pochissimo invece avremo il flash di informazione nazionale.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
11: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania ancora un duro colpo al partito del cancelliere Merz dopo il voto del fine settimana. L'ultradestra di Alternative for Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti. La CDU per la prima volta non entra nel Parlamento del Land. Bene la sinistra, Linke, ha conquistato Berlino. Merz, pur ammettendo il disastro, non molla e dice: mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese. Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Mondo della politica che si interroga dopo l'annuncio della premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri nelle scuole italiane e del divieto di indossare il burka in classe. I presidi si dicono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalzano dall'opposizione. Si è chiusa intanto la kermesse della base del Movimento 5 Stelle. Nova Conte e il no al riarmo sancito dal 91% dei voti. Greggio in calo questa mattina dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, incoraggiati anche dalle dichiarazioni del presidente americano che si è detto disponibile a incontrare l'omologo iraniano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questa settimana. Il Papa all'Angelus ieri da Piazza San Pietro, salutando la città di Pescantina, dove si svolge l'evento al monumento dedicato agli ex internati, dice: non bisogna dimenticare ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Oggi pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, li aprirà come al solito l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Lo sport, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 sull'Atalanta, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle della curva bianconera durante il minuto di silenzio per Mazzola, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. E Milan vince 2-0 sul Lecce. È tutto, torniamo insieme alle 10.

per le banche centrali che dovranno confermare le loro analisi. Per questo, ha proseguito, gli istituti centrali devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati in un ambiente di cambiamenti rapidi, difficili da valutare. Il nuovo colpo al partito del cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni del fine settimana, l'ultradestra di Alternative for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, ottenendo 32 seggi. La CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel parlamentino, successo della sinistra che conquista Berlino. Merz, pur ammettendo quello che ha definito un disastro, afferma: assumo le mie responsabilità, ma vorrei portare avanti il paese. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano leggermente positivi oggi, alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, e anche incoraggiati dalle dichiarazioni sempre del presidente americano, che si è detto disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana. Blitz anticamorra dei carabinieri, 34 le persone arrestate, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, prevista per sabato 12 dicembre. Lo sport con il calcio: la Juve riparte in campionato e vince 2-0 contro l'Atalanta. Bene in campo, male sugli spalti. Cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per la morte di Mazzola, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11:00.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
4: Sport in primo piano, oggi come ogni lunedì vi proponiamo l'approfondimento riferito ai tanti sport che si sono giocati in questo fine settimana, le tante partite, ma anche a quelle che arriveranno in questi giorni. Intanto cominciamo con il calcio, la serie di Girone F, la Maceratese incassa il primo successo in campionato, rifilando due gol alla Pietralunga, messi a segno da Brune e Di Dio. Un risultato importante per i biancorossi che riescono così a smuovere la classifica dopo ben tre sconfitte con Teramo, Atletico Ascoli e Ancona. I biancorossi affronteranno domenica prossima la Sant'Egidiese in casa. Per la cronaca, la Recanatese ha messo a segno un altro pareggio con Montecchio. Ascoltiamo ora l'allenatore della Maceratese, Sante Alfonsi, a fine gara.
5: Sono contentissimo per i ragazzi perché

0: so quando stanno lavorando e l'impegno che stanno mettendo. Ma abbiamo avuto un inizio di campionato difficile, ma sinceramente non è stato facile mai niente da quando siamo partiti, perché anche nelle amichevoli, le critiche, le cose. Vabbè, andiamo avanti, adesso abbiamo vinto, non abbiamo risolto i problemi, abbiamo vinto una partita, il campionato è ancora lungo, siamo felicissimi di essere andati sotto la curva a festeggiare, vedere i nostri tifosi felici, siamo tutti contenti, è un ambiente che si deve compattare, siamo contenti per, anche per il presidente, perché sappiamo quello che soffre per questa squadra, per i giocatori che stanno soffrendo e lottando per questa maglia, quindi siamo felici un po' per tutti. È una prima vittoria, all'inizio del campionato nostro sapevamo che era difficile, partiva oggi, siamo partiti con una vittoria e adesso dobbiamo soltanto continuare.
1: Ecco mister, a me è piaciuta anche tanto la squadra, perché secondo me è stata anche una prova di carattere, no? E personalità. Nel primo tempo siete stati bravi a reggere l'urto nelle difficoltà, uniti, e nella ripresa c'è stata una gestione immatura, perché poi dopo il 2-0 non avete concesso nulla, anzi potevate anche chiuderla, forse è quello l'unico neo, non aver fatto il 3-0.
0: Allora, purtroppo i risultati a volte chiudono gli occhi delle prestazioni, perché noi abbiamo fatto grandi prestazioni anche con l'Ancona, dove non meritavamo di perdere, però poi si perde e si guarda soltanto giustamente il lato negativo della cosa, però la prestazione c'era stata, la cattiveria c'era stata, l'intensità c'era della squadra c'era stata, poi purtroppo il risultato si guarda quello purtroppo e non si guarda nient'altro. Oggi c'è stato, come hai detto tu bene, una prova di maturità della squadra, perché venire qua, uno scontro diretto, una squadra che sta a un punto, noi stiamo a zero, tre partite, tre sconfitte, a Macerata, non è facile. Ai ragazzi va fatto i complimenti. C'erano anche delle assenze, chi ha giocato benissimo, abbiamo giocato con 2 minuti e mezzo a campo all'inizio, tutte cose positive oggi, adesso le ci festeggiamo, siamo felici, tutto quanto, adesso le mettiamo da parte perché poi domenica si rigioca un'altra partita e sarà difficile anche quello naturalmente.
1: Ecco un'ultima, le condizioni di Branco che è uscito molto dolorante, sì. E anche insomma l'impatto di Gagliardi che ha messo dopo l'intervallo, direi che è entrato bene, si è subito calato in questa maceratese.
0: Sì, ma sapevamo le qualità di Gagliardi, Branco sì, ci ha avuto un'ossessione qui sulla mano, poi è stato rimesso a posto l'osso, farà dei raggi e abbiamo dovuto fare quella sostituzione. E Gagliardi sapevamo le capacità, sono contento pure per Alessio Re, che oggi ha giocato la prima partita da titolare, ha fatto bene anche lui e tutti hanno fatto bene oggi, sono sacrificati, hanno dato l'anima e questa è la risposta che volevamo io, la società e naturalmente anche la piazza, anche i tifosi.
2: Anche Tarulli non è andato male, eh?
0: No, ma Tarulli purtroppo è stato fuori perché ha già avuto tanti acciacchi fisici, quindi adesso l'abbiamo recuperato, siamo contenti, un giocatore in più che ci darà sicuramente una grande mano.
3: A proposito di serie D, girone F, vediamo anche la classifica. Prima Senigallia con 12 punti, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Atletico Ascoli, Sant'Egidiese, K-Sport Montecchio 7 punti, quindi la Recanatese Fossombroni con 6, Lanciano, Notaresco e Termoli 4, Maceratese e Angelana 3 punti, Giulianova, Pietralunghese e Triestina 1 punto. Andiamo ora a vedere che cosa è successo nell'eccellenza. Ci sono due notizie. La prima è che l'Aurora Treia ha pareggiato, non è riuscita a sfondare a Lunano. Aurora Treia, insomma, abbiamo visto già partita fortissima in questo campionato, ma ha dovuto lasciare lo scettro già alla Fermana. I risultati delle partite: Alma Fano San Giustese 1-2, Chiesa Nuova Castelfidardo 2-2, Fermana Fermignanese 2-0, Jesina Matelica 1-4, Lunano Aurora Treia 0-0, Tolentino Osimana 4-1, Trodica Montegranaro 3-1, Urbino Montefano 0-2. La classifica, come dicevamo, la Fermana è prima con 9 punti, segue Aurora Treia 7, Alma Fano 6, Montefano e Trodica 5, Matelica, Tolentino, Lunano, Jesina e Montegranaro 4 punti, la San Giustese e Urbino 3 punti, Chiesa Nuova Fermignanese 2 punti, chiude l'Osimana con 0, nemmeno un punto. Ora passiamo al tennis, perché in questi giorni c'è un evento d'eccellenza, appunto il Delta Motors Tolentino Open, che ieri è partito da una location spettacolare. Infatti nel pomeriggio è stato un gioiello come il Teatro Nicola Vaccai, capolavoro architettonico di fine Settecento, a ospitare la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del VTA 125 da $115,000 di Montepremi. Ospiti dell'evento le tenniste Jennifer Ruggeri, marchigiana di Porto Potenza Picena, e Despina Papamikhail, greca con lunghi trascorsi corsi nel nostro paese, che nel foyer del teatro hanno estratto, guidate dal supervisor VTA Roberto Ranieri, i nomi delle magnifiche 32 che da oggi si danno battaglia per il titolo sui campi in terra battuta dell'associazione tennis Tolentino. Complessivamente le azzurre già certe di un posto nel men draw sono 9, tra le quali la stessa Ruggeri, che ha accoppiato il proprio nome a quello di un'avversaria tosta come l'austriaca Julia Graber. Sfideranno una testa di serie anche l'altra marchigiana, Federica Urgesi, attesa dalla numero 2 Oksana Selekmeteva, e Noemi Basiletti, opposta alla numero 4 Laura Samson. Proprio Urgesi e Basiletti sono le azzurre protagoniste oggi della prima sessione serale sul centrale. Alle 18 Urgesi Selekmeteva e alle ore 20 Samson Basiletti. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
4: Buongiorno, ben ritrovati su Radio Nuova Macerata per un'altra puntata delle Marche che innovano, il format di questa radio che racconta le buone pratiche di sviluppo e di crescita della nostra regione, tutte quante legate dal filo rosso della innovazione. Un'altra puntata, un'altra puntatona ricca di presenze di ospiti importanti e soprattutto di attori di primo piano che stanno contribuendo a rendere grandi le Marche anche in contesti internazionali. Parliamo oggi di EcoWhy, punto di riferimento nella dermocosmesi di tipo naturale, una icona di impresa nata nelle Marche, nata nella provincia di Macerata, sede amministrativa in provincia di Macerata, a Urbisaglia, che è reduce da un importante appuntamento sportivo internazionale in Germania, ma di tutto questo ce ne parlano direttamente i diretti interessati. Li abbiamo incontrati e abbiamo parlato con Cristian Rozzi, amministratore delegato dell'azienda, e con Pamela Rozzi, responsabile delle relazioni esterne.
5: L'azienda compie proprio quest'anno 10 anni. Quali sono i momenti più significativi di questa prima decade fondamentale per la vostra crescita?

0: stato fortemente figlio del territorio. Momenti più significativi non sono così facilmente individuabili. Mi verrebbe da dire, nei primi anni, riuscire a trasformare un progetto sulla carta in un'affermazione concreta nei vari mercati, iniziando proprio dal più vicino, dal Maceratese, e poi piano piano svilupparsi in tutte le Marche e poi arrivare a raggiungere una gran parte delle regioni italiane. Negli anni successivi, forse l'impegno nello sviluppare i nostri marchi, in particolare quello naturale, Eco One, dove per farlo abbiamo preso parte ad eventi molto importanti tipo la Milano Beauty Week, che ci hanno dato la possibilità, in contesti direi unici, tipo il Duomo di Milano, di essere presenti a fianco di colossi internazionali della cosmesi, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, dove sicuramente dobbiamo e possiamo citare l'esperienza con Arena, di cui abbiamo appena parlato, e fino a qualcosa che sta proprio accadendo in questi giorni, vale a dire lo spostamento della sede. Infatti ci stiamo trasferendo da Orbisaglia a Tolentino, in locali più grandi, con l'obiettivo di continuare la nostra crescita sempre all'insegna della valorizzazione e tutela del territorio.
1: A proposito di ricorrenze, torniamo per un attimo su una importante presenza che risale a qualche settimana fa, per la verità, e cioè quella all'Open Water Alpen Cup in Germania. Siete stati al fianco di un altro grande brand del territorio, come Arena. Che esperienza è stata, che cosa ha lasciato e che cosa ha seminato, potremmo dire, per il vostro futuro?

0: Cosa ha segnato è probabilmente prematuro dirlo, ma ci ha sicuramente dato una visibilità internazionale in un palcoscenico di altissimo livello, dove poter tra l'altro valorizzare il nostro territorio attraverso l'attività di questi due marchi.
1: Benvenuta Pamela Rozzi, responsabile relazioni esterne e comunicazione del brand Eco Y. Ecco, parliamo di cosmesi e benessere in chiave naturale e sostenibilità. Potremmo dire che sono questi i due valori identificativi del vostro marchio?
2: Buongiorno a tutti. Sì, possiamo dire che EcoY è un marchio di cosmesi naturale made in Marche, realizzata nel nostro laboratorio Evoco con ingredienti naturali che cerchiamo appunto di selezionare tra le risorse del nostro territorio, quindi del territorio marchigiano, promuovendo, favorendo delle collaborazioni con le aziende agricole locali, quindi con le eccellenze, diciamo così, con le nostre eccellenze locali, da cui prendiamo piante officinali, da cui si possono ricavare diversi tipi di estratti che poi andiamo ad utilizzare nei nostri prodotti cosmetici. Quindi

0: consumatore prodotti cosmetici di alta qualità.
1: Insisto, come mia abitudine sempre, sugli ingredienti del successo, di un successo aziendale. Potremmo dire, tra il serio e il faceto, che questi ingredienti sono il melograno, la cipolla rossa di Pedaso e una forte vocazione alla ricerca, svolta molto spesso in partnership con l'Università di Camerino.
0: Sì, possiamo dire che nel nostro progetto molta importanza viene data agli ingredienti. C'è sicuramente un forte legame con il nostro territorio che quindi ci porta ad utilizzare materie prime locali, come ad esempio la cipolla rossa di Pedaso che lei ha citato e che è proprio il frutto di un'importante collaborazione con un'azienda agricola locale di Lapedona, Rasoterra, da cui ci forniamo di questo preziosissimo ingrediente. Quindi sicuramente molta importanza viene data agli ingredienti e altrettanta importanza viene data alla ricerca. Per noi la ricerca è importantissima, i nostri cosmetici sono il risultato di una continua ricerca e sperimentazione portata avanti con professionalità, con impegno, con passione e spesso avvalendoci anche della collaborazione di altri enti che ci permettono quindi di offrire prodotti sempre più funzionali e performanti che riescono meglio a rispondere alle esigenze di un cliente sempre più consapevole, sempre più informato e quindi sempre più esigente.
1: Chiudiamo con un consiglio, con una sorta di esortazione per i nostri radioascoltatori, un qualcosa che deve far capire loro l'importanza della salute e del benessere, del prendersi cura non solo della nostra immagine ma anche proprio della nostra sensazione di star bene attraverso attenzioni che possono riguardare appunto la pelle piuttosto che altri tipi di trattamento. Quanto è importante scegliere bene, essere consapevoli del quello che andiamo ad acquistare?
0: Beh, allora noi pensiamo che così come sia molto importante sapere cosa mangiamo ogni giorno, sia altrettanto importante sapere cosa utilizziamo ogni giorno sulla nostra pelle e sui nostri capelli. Però dobbiamo dire che oggi il cliente, il consumatore in generale è molto più informato, molto più consapevole di ciò che va ad acquistare. Giustamente vuole sapere cosa c'è nei prodotti che utilizza e questo secondo noi è un bene, perché comunque porta le aziende ad essere più attente nei loro processi di produzione. Da parte nostra cerchiamo di garantire la qualità dei nostri prodotti eseguendo tutti i vari processi lavorativi all'interno del nostro laboratorio, quindi dalla formulazione alla produzione, alla distribuzione, commercializzazione, possiamo dire di realizzare appunto dei cosmetici 100% made in Italy, quindi con una filiera comunque corta, trasparente e sostenibile. Quindi in questo modo cerchiamo di rispondere alle esigenze dei nostri clienti nel miglior modo possibile, speriamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
12: Rieccoci tornati, seconda parte delle Marche che innovano, con me Giacomo Baldassari, dopo questo intervallo musicale che, come da tradizione, divide in due, anche dal punto di vista degli argomenti, la nostra ora che passiamo insieme a parlare di innovazione e di sviluppo delle marche. Torniamo nel cuore dei nostri temi per parlarvi di un'iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulle cure, ma anche sulla ripartenza, sulla ripresa del dopo cure, che interessano tutte le pazienti operate al seno. Questa iniziativa si chiama Giro di Boa, è un'iniziativa che è organizzata da un'associazione locale civitanovese che si chiama Wonderful Seno Team, coinvolge lo sport perché il veicolo con cui diffondere questa sensibilità è appunto la vela d'altura. E Giro di Boa torna dopo essere già stato in una regata a Civitanova lo scorso giugno, torna il prossimo fine settimana sempre a Clube Vela Civitanova in occasione del campionato ad altura del Medio Adriatico, con un messaggio ancora più forte e con altre storie da raccontare. Ce ne parla la dottoressa Daniela Bossi, presidente di Andos Milano, partner di Wonderful Sailing Team, per questa iniziativa.
13: Com'è nata l'idea di Giro di Boa?
14: Buongiorno Giacomo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata. Il progetto Giro di Boa nasce da un incontro fortunato, quello con le ragazze del Wonderful Sailing Team, in particolar modo con Laura Bartolini. Abbiamo subito pensato che il momento della vela potesse rappresentare una metafora della malattia, una metafora del passaggio attraverso la malattia che molte donne si trovano a dover affrontare. Il vento contrario che poi diventa un vento a favore, questo giro di boa che significa il cambiamento e la rinascita. In Italia ci sono diverse associazioni che offrono momenti in barca a vela come occasioni di rinascita. Con Andos Milano e Andos Roma abbiamo trovato delle perfette alleate nelle ragazze del Wonderful Sailing Team e anche nel Club Vela del porto di Civitanova, che ha dimostrato un'estrema partecipazione anche delle realtà locali, e per questo i primi due incontri sono stati davvero, oserei dire, magici per le donne che vi hanno partecipato.
13: Parliamo della vela, parliamo ora di questo sport che sempre di più nel tempo si è prestato a veicolare messaggi con uno spessore sociale forte, sempre più forte. Ecco, qual è secondo lei e secondo l'osservatorio di Andos il potenziale di questa disciplina per attività di sensibilizzazione su un tema come quello del tumore mammario?
14: Nella nostra esperienza di Andos, la barca è un ottimo strumento di riabilitazione fisica e psicologica. Vivere le altre donne come compagne di percorso in modo tale che nessuna debba sentirsi sola. Un altro comitato, che è quello di Oleopago, ha già cominciato il Sailing Brest, cioè vivere la vela come un momento di ripresa fisica e psicologica. Dopo un intervento al seno, il recupero della mobilità del braccio può essere condotto anche in barca a vela, in un ambiente meno medicalizzato, più ecologico, ricco di stimoli sensoriali e relazionali. In questo la vela si è rivelato uno strumento straordinariamente efficace. Anche il solo manovrare le cime, lavorare le scotte, gestire le vele, farlo in un ambiente immerso nella natura con delle altre compagne, si è rivelato davvero un momento in cui ci può essere una ripresa davvero efficace. Tutto questo avviene in un contesto di libertà, e non è solo una ripresa di tipo fisico, ma anche un momento di ripresa di tipo psicologico. Tutto questo all'interno del progetto di Giro di Boa avviene grazie alla presenza della psicologa, di Serena Peroni, che per noi, oltre ad essere una guida psicologica, è anche un'amica, e si vivono momenti di riflessione, di condivisione davvero importanti. Quindi nell'esperienza di Andos la vela rimane uno strumento di rinascita fondamentale.
13: Dopo il successo di giugno e ovviamente anche quelli delle precedenti edizioni, torna Andos Milano con Wonderful Sailing Team a Civitanova Marche per un'altra tappa di Giro di Boa, questa volta abbinata a un evento sportivo abbastanza importante. Parliamo del campionato ORC, quindi altura del Medio Adriatico, appunto organizzato da Club Vela Porto Civitanova. Tornare due volte nello stesso anno, a distanza di pochi mesi, in due eventi sportivi importanti di questa società è un segno di crescita anche del progetto. Lo confermano i dati?
14: In Italia ogni anno si ammalano circa 54.000 donne di tumore al seno, ma la sopravvivenza cumulativa è molto alta. L'88% delle donne è viva a 5 anni dalla malattia, quindi diciamo che come sopravvivenza abbiamo raggiunto in Italia dei livelli ottimali, poiché nel nostro paese, grazie a Dio, la ricerca su questo argomento è costante e sempre in crescita. Per quanto riguarda la realtà marchigiana, diciamo che i casi all'anno sono circa 1.300, ci sono 5 Brest Unit, in Lombardia ce ne sono 35, ma ovviamente la densità di popolazione è decisamente superiore, e le Marche si attestano al 17° posto come risposta, come adesione agli screening. Quindi c'è ancora molto da fare per promuovere la prevenzione e per aiutare le donne a capire il senso di fare prevenzione sul tumore della mammella. L'altra cosa importante da dire è che bisogna agire anche sui fattori di rischio modificabili, e su questo c'è parecchio lavoro da fare in tutta Italia, quindi dare delle indicazioni su quelli che possono essere gli strumenti per fare prevenzione e modificare i fattori di rischio attribuibili alle abitudini di vita. E soprattutto c'è da dire che grazie agli screening la mortalità è crollata del 35%, quindi l'adesione ai programmi di screening gratuiti può salvare la vita a molte donne.
13: Un'ultima domanda, che è più che altro un consiglio rivolto a tutti i nostri radioascoltatori, soprattutto alle nostre radioascoltatrici: quali sono i 2 o 3 passaggi fondamentali a livello di prevenzione, che poi alla fine è questo il messaggio che è contenuto all'interno di questi 3 giorni di Giro di Boa?
14: Ogni donna dovrebbe essere a conoscenza di come fare prevenzione su se stessa riguardo al tumore al seno. Diciamo che la prevenzione deve iniziare molto prima dell'arrivo della lettera per il programma di screening. Lo screening parte dai 45 anni ed arriva ai 74 e prevede una mammografia annuale dai 45 ai 50 e dai 50 ai 74 una mammografia ogni 2 anni. Questo è un programma molto importante, ma è il minimo che una donna possa fare per la prevenzione del tumore alla mammella. Diciamo che la prevenzione dovrebbe iniziare molto prima, intorno ai 25 anni, con una visita senologica. Il senologo individua per ogni donna un rischio personale fatto dal racconto della propria storia, quindi dai parenti che sono andati incontro a questo tipo di patologia, dai fattori di rischio personali, e dovrebbe impostare un programma di esami da fare durante la vita. Per fare un piccolo schema utile a tutti, bisognerebbe iniziare a fare una prima ecografia intorno ai 25 anni, tra i 25 e i 30 anni, dai 30 ai 40 è consigliabile una ecografia annuale e dai 40 in su iniziare una mammografia affiancata sempre da un'ecografia che, a giudizio anche del senologo, potrebbe avere una cadenza annuale. Ovviamente nelle pazienti per le quali viene individuato un rischio genetico più alto, tutto ciò deve essere anticipato e gli esami devono avere una cadenza dettata dal senologo un pochettino più fitta. Comunque, in linea generale, iniziare con un'ecografia a 25 anni e una prima visita senologica, sarà poi il senologo ad indicare quella che è la cadenza degli esami specifica donna per donna a seconda dei fattori di rischio. Un piccolo vestito su misura che può salvare la vita. Giacomo, permettimi sul finale di fare due ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio te per la tua estrema professionalità nell'introdurre questo progetto. Ringrazio Cristiana Mazzaferri per averci accolto a Club Nautico Civitanova Marche, Valentina Stronati per averci reso partecipi della sua esperienza, Serena Peroni, Laura Bartolini e tutto il Wonderful Sailing Team per aver messo in piedi questo progetto. Senza di loro non saremmo andate da nessuna parte. Marco Serafini, il campione Marco Serafini, che anche lui ci ha accolto nella nostra inesperienza, ma soprattutto Valfredo Marsili, che ha messo a disposizione la sua barca, che per noi ormai è casa, e il suo affetto che sentiamo forte, per cui permettimi davvero di dire a tutti loro un grazie enorme dalle donne di Andos, grazie di cuore.
15: Sui progetti futuri e sugli sviluppi a venire di Giro di Boa ci parla invece Laura Bartolini, che assieme a Serena Peroni è fondatrice e ideatrice dell'iniziativa.
16: Quest'anno il Giro di Boa raggiunge la sua terza edizione ed è protagonista di una crescita tanto inaspettata quanto straordinaria. Come sai, siamo partiti nel 2024 da un'idea e oggi il progetto si è trasformato in una realtà che sta crescendo a doppia cifra, sia nella partecipazione che nell'impatto sociale. Quest'anno avremo a bordo più di 20 donne operate al seno, contiamo sul supporto di 4 armatori con 4 barche a disposizione e abbiamo esteso le sinergie oltre a partner storici di Annus Milano e Roma, anche associazioni locali come le Orchidee e come Ginestre. Non da ultimo, grande novità del 2026 è l'importante riconoscimento del patrocinio del CONI, che dimostra il fatto che il nostro ormai non è più solo un evento sportivo, ma un vero e proprio modello di ripartenza con la vela e il mare al centro come strumenti di rinascita e prevenzione.
15: Che cosa possiamo aspettarci da questo progetto e dalla vostra attività fatta in collaborazione con Andos per i prossimi mesi?
16: Per i prossimi mesi l'obiettivo è non fermarci e continuare ad allargare la rotta. Giro di Boa ha dimostrato quanto il mare e la vela possano essere terapeutici per ripartire dopo le cure oncologiche. Per questo, insieme ad Andos Milano, vogliamo trasformare questa esperienza in una rete sempre più capillare per coinvolgere un numero ancora maggiore di donne in tutta Italia. Lavoreremo quindi nei prossimi mesi su 3 fronti. Il primo è quello della sensibilizzazione e prevenzione per portare il messaggio fuori dai soli contesti ospedalieri. Il secondo è quello dell'accoglienza di nuovi volontari, quindi non solo velisti ma chiunque abbia voglia di dare una mano. e il terzo è quello di un sostegno concreto per continuare a supportare le attività attraverso raccolte fondi e donazioni. Chi ci ascolta può già salire a bordo di questo viaggio, basta seguire i canali social del Wonderful Sailing Team e di Annus Milano per scoprire come contribuire, diventare volontari o fare una donazione. E questo perché, come diciamo sempre in barca, da soli si fa fatica, ma coordinandosi insieme si può navigare verso qualsiasi traguardo.
15: Quindi ci vediamo a Clavera Porto Civitanova in occasione delle regate per Giro di Boa, per dare un sostegno concreto, per informare, per sensibilizzare tutte quelle persone che dalla diagnosi alla guarigione necessitano di capire come poter essere sostenute. Il nostro tempo si sta, come sempre, esaurendo. Io, nel ringraziarvi per essere stati con noi, vi ricordo che ci ritroviamo lunedì prossimo per un'altra puntata delle Marche che innovano. E come dico sempre, viva le cose fatte col cuore. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Ammette il disastro ma afferma vado avanti il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Land di Mecklenburg-Pomeriana e nella città-stato di Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU a scapito dei partiti di estrema destra.

0: Artificiale ridisegna l'economia e impone pragmatismo sui tassi di interesse. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. Grengio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo vista la possibilità dell'incontro giovedì tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il Papa Langerus da Piazza San Pietro ieri ha salutato la città di Pescantina, dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato, le parole del pontefice. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente alle 16, l'introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Ed è tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio.

siamo qua, è lunedì, non lo dico perché so, a domenica, avete sapevo, no, stanotte, quando mi sentite stamattina

0: era domenica e oggi è lunedì. Ma tutto quanti lo sanno, perché lo dici? Non c'è il bisogno, no? E voi lo dite, ma chissà quanti poi dici: ma dove stiamo? Che giorno è oggi? Qualcuno farà una bella risata, dice: ma che dici? Non è vero, queste cose sono molto semplici. E invece, beh, tante volte non sono tanto semplici. Io sento, cioè, sai che non sapevo che era, e vabbè, lo vai a vedere. Allora, cosa faremo oggi? Oggi tante belle cose, speriamo, e ascolteremo qualche canzone di Mario, perché mi diceva adesso appunto che stiamo per sentire naturalmente. Ci sentiamo qua dall'altra parte, Gigliola.
1: Sì, vi do il buongiorno, siamo a 21 settembre, lunedì come dicevi tu, quindi ricordiamo un po' le cose per le persone che sono a casa.
0: Ecco.
1: E che si fa di solito di lunedì? Di lunedì, c'è stato il fine settimana, ci sono tanti eventi sportivi, parliamo un po' di sport, magari.
0: Questo sì che è bene, via.
1: Ecco, io so che tu sei juventino, Nazareno.
0: Sempre, anche se stavolta non mi pare che va molto buono. Però.
1: Ma veramente, ieri la Juventus ha vinto, una prestazione abbastanza convincente, però c'è stato un episodio abbastanza brutto ieri allo stadio di Torino, perché sostanzialmente si è ricordato con un minuto Sandro Mazzola, che è scomparso nella giornata di venerdì, e insomma si è osservato un minuto di riposo in tutti i campi di calcio, perché questa è stata una figura legata principalmente all'Inter, ma alla nazionale, una di quelle personalità calcistiche che negli anni è sempre stata ricordata, è sempre stato un punto fondamentale, un po' come è stato anche Franco Baresi, purtroppo scomparso anche lui poche settimane fa. Ebbene, questo minuto di raccoglimento, di rispetto nei confronti di Sandro Mazzola c'è stato in tutti i campi italiani, c'è stato anche a Torino, ma purtroppo la curva dei sostenitori, degli ultra della Juventus, hanno scelto di non omaggiare la figura di Sandro Mazzola, di voltarsi di spalle durante quel minuto di raccoglimento, di intonare cori su altri campioni sempre scomparsi legati al mondo della Juventus. Mi sembra innanzitutto una decisione immotivata, perché non è che Mazzola fosse un avversario, no, della Juventus, o ci siano stati particolari trascorsi tali da lavare un'onta subita, no?
0: Certo.
1: Così, un po' senza motivo. Apparentemente senza motivo, poi magari chi l'ha fatto ne avrà avuto anche uno, non lo so, secondo me non condivisibile. Quando ci si trova davanti alla scomparsa di una persona, di un campione, ma anche di una persona normale, a meno che uno non abbia subito un torto proprio, mortale, anche in quel caso si potrebbe rivedere la posizione, ma in questo caso Mazzola, la Juventus non aveva fatto niente, quindi non si capisce il perché di questo atteggiamento. Da stigmatizzare sicuramente, anche se legato solamente a quella che era la curva, proprio la curva dei tifosi della Juventus, mentre tutto il resto dello stadio ha contestato questa azione, che è stata documentata. Purtroppo è stata una cosa abbastanza brutta all'inizio della partita.
0: Sì. Perché fate queste cose? Lo diciamo a tutti. È vero che adesso forse a Torino non si sente qualcosa, però insomma cerchiamo di star buoni, cerchiamo di fare per tutti qualcosa che non sia una brutta ma bella, veramente.
1: Sì, poi in serata, ieri sera, proprio la società Juventus ha diramato una piccola nota nella quale si dice questo: non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una comunità, una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori. Mi sembra che abbiano riassunto molto bene quella che è la situazione.
0: Certo. Ma tu dici, la Juve ha fatto tanto brutto o non sta quest'anno?
1: Allora, la Juve che così sta un po' attalenando prestazioni più positive a prestazioni più negative. Ieri direi abbastanza bene, 2-0 contro l'Atalanta, che lamenta comunque la non concessione di un calcio di rigore. Che lì c'è tutta una polemica questa mattina sull'uso, non uso del VAR, quando si usa troppo, quando si usa poco, e quindi non si capisce bene questo VAR alla fine a che cosa serva, perché se c'è un errore evidente in taluni casi non può intervenire, e magari interviene in altre, veramente piccolezze, questioni di millimetri tante volte, o anche lì va a giudicare su, diciamo che poi alla fine l'ultima decisione è sempre quella del direttore di gara che sta in campo, che si avvale delle immagini del VAR, però diciamo che qualche volta, insomma, si sottolineano, si enfatizzano in modo negativo o positivo a seconda dei casi, le situazioni che accadono. Però ecco, nel complesso ieri, insomma, la Juventus ha fornito una prestazione convincente, convincente anche questa settimana invece quando ha giocato con nel campo in Europa League, vincendo 5-0 contro la sformazione olandese del NEC, quindi insomma segnali di ripresa, ecco, diciamo così, segnali di ripresa per la Juventus.
0: Sì, avevo fatto, l'altro detto l'altra volta, cioè ma c'ha gente per far bene o no secondo te? Perché
1: ma questa... guarda, sicuramente i giocatori sono di valore, non è che ecco, non sono diciamo, purtroppo, cioè purtroppo in Italia non ci sono rose stratosferiche di giocatori che ritroviamo in campionati diversi, come possono essere il campionato spagnolo, il campionato inglese, anche il campionato tedesco, per una, diciamo, minore appetibilità da parte dei calciatori di venire a giocare in Italia, perché purtroppo è quello che qualche anno fa, diciamo negli anni 90, quando fuorileggiava il Milan e la Juventus era fortissima, insomma, quando faceva un po' paura a tutti in Europa ed era definito il campionato più bello del mondo, da lì c'è stato, diciamo, un progressivo declino un po' del fatto che il campionato italiano fosse interessante per grandi giocatori. Poi c'è da dire un'altra cosa: i capitali in Italia sono minori rispetto ai grandi patron, diciamo, di formazioni come, non so, il Manchester City, le due spagnole, Barcellona e Real, insomma, che anche l'Atletico, che sono comunque sempre squadre che hanno dietro un patrimonio non indifferente.
0: Ma in Italia tutti così, non so, c'è qualcuno forte?
1: Allora, diciamo che in Italia molte società come si sono, hanno un po' snaturato la propria origine, no? A partire dalla stessa Juventus, che è sempre legata alla casa Agnelli, alla famiglia Agnelli, questo sì. Però diciamo che la famiglia Agnelli negli ultimi anni è un po', come dire, tirato la cinghia della cassa, come dire, perché ovviamente la contrazione del mondo dell'automobile, la crisi stessa della Fiat, insomma altre cose hanno fatto sì che, come dire, la famiglia Agnelli ci fosse, c'è, ma non più disposta a pagare cifre astronomiche come faceva in passato. Altre società, come per esempio l'Inter, come per esempio il Milan, che sono sicuramente le più titolate, anche la Roma, sono passate tutte a proprietari stranieri che fanno capo a questa o quella cordata. Ecco, magari qualche volta cambiano di proprietà, diciamo, quindi badano più quello che è, diciamo, anche il ritorno economico, no? Cioè non c'è più, ecco, il Moratti della situazione o il Berlusconi, tra virgolette, che come dire, sono appassionati alla squadra e come dire, fanno di tutto per portare avanti il nome e poter vincere titoli.
0: Certo.
1: Queste nuove cordate lo fanno, però che succede? Che comunque devono monetizzare, e quindi quello che viene fatto.
0: Attualmente quelli che sono primi chi sono, più o meno?
1: Allora, attualmente c'è un terzetto al primo posto in classifica, formato dalle due romane, cioè dalla Roma e come dire, un po' a sorpresa la Lazio, e poi c'è l'Inter, che sono formazione prima a 13 punti.
0: Poi, beh, l'Inter comunque deve recuperare qualcosa, perché è un pezzo che non fa molte cose, non mi pare.
1: Quale, scusa?
0: L'Inter.
1: Vabbè, no, veramente l'Inter è campione in carica, quindi diciamo
0: sì?
1: Che
0: quello che avevo l'ultima volta.
1: Sì, sì, diciamo che gli ultimi campionati l'Inter è stato un po' il punto di riferimento nazionale del calcio azzurro, che del calcio proprio italiano, anche in Europa, è arrivata due volte in finale Champions League, una volta l'ha persa rovinosamente, una volta l'ha persa di misura. Però ecco, diciamo che una formazione che da qualche anno, insomma, costantemente anche con cambi di allenatori, però è riuscita sempre a mantenere il vertice della classifica. Allora, abbiamo detto che in classifica al primo posto ci sono tre squadre, un triunvirato, si direbbe, a Roma, Lazio ed Inter, tutte hanno vinto 4 partite su 5. E poi al quarto posto, sai chi c'è? Non ci penseresti mai, c'è il Cagliari. il Cagliari, che anche lui ha vinto 4 partite, una l'ha persa, quella proprio con l'Inter, poi di misura 1-0, e il Cagliari è al quarto posto con 12 punti. Poi segue il Milan, che ieri sera ha vinto 3-0, una gara forse la prima convincente a San Siro contro il Lecce, 3-0, insomma risultato abbastanza rotondo, con pochissimi patemi d'animo per la formazione del Milan. E poi al sesto posto un'altra, una neopromossa, il Frosinone. Quindi insomma, diciamo che la classifica
0: anche
1: è un po'
0: particolare. Frosinone è arrivato là?
1: Non ho capito.
0: Anche il Frosinone è venuto alla A?
1: Sì, è salito in A quest'anno. E anche il Frosinone ha vinto 3 partite sulle prime 5, pareggiata una, persa la gara di esordio contro la Juventus 1-0 in casa. Juventus che è al settimo posto insieme al Como.
0: Settimo posto,
1: settimo,
0: mamma mia,
1: posto addirittura.
0: E come faccio io?
1: E non lo so, adesso questo vediamo. Se
0: devo andare a fare io qualche rete
1: in piedi un po' i cocci della questione. Cocci, no, per carità, la Juventus insomma ha fatto delle buone prestazioni anche in questo campionato, qualche, così, qualche punto scuro, però insomma nelle ultime due partite ha fatto vedere una, insomma, una certa coesione, anche un ottenimento di risultati, perché ecco, dopo la partita dell'altra settimana persa a Sassuolo per 3-2, quella del 13 settembre, c'è stata la vittoria di ieri appunto con l'Atalanta, e questa settimana abbiamo detto la vittoria dell'Europa League. A seguire in classifica troviamo all'ottavo posto il Como che ieri così era primo in classifica fino all'altro ieri, diciamo, ma ha perso così in maniera abbastanza strana, perché il Como è una formazione che, sulla quale il patrone, anche qua straniero, ha investito tantissimo, l'ha fatta salire dalla Serie B alla Serie A, adesso quest'anno disputa la Champions League, la prima partita di Champions League l'ha vinta 5-0, insomma, quindi una formazione con grandi ambizioni, però ieri ha perso proprio col Frosinone, che sta proprio a pari merito, adesso a 10 punti insieme a lui. Quindi diciamo Frosinone, Juventus e Como hanno 10 punti in classifica. Continuando a scorrere troviamo il Napoli, che non ha avuto un grande inizio di campionato, diciamo, tra le grandi quella che sta andando peggio, ha solo 7 punti. Ieri ha pareggiato a Firenze 1-1, la settimana prima ha vinto di misura 1-0 a Napoli, è reduce da due sconfitte, una a Como, ci poteva anche stare, una con l'Inter per 3-2, una gara diciamo abbastanza rocambolesca, ribaltata dall'Inter che perdeva 2-0, che è un po', insomma, la costante dell'Inter in questa fase di campionato, perché andando proprio al big match di domenica, di sabato sera all'Olimpico, si affrontavano appunto le due capoliste, cioè l'Inter e la Roma. Nel primo tempo, diciamo, amnesia quasi totale dell'Inter, che sì, ha avuto qualche occasione, ma la Roma vinceva 2-0. E poi nel corso del secondo tempo, come è capitato anche nella partita precedente, quella con l'Udinese era andata sotto di 2 gol, quella con il Napoli lo stesso, insomma è riuscita a ribaltare la situazione, quindi un Inter che in questo senso, diciamo, non muore mai, non cede mai fino alla fine, con i suoi giocatori, almeno per il momento sono sempre riusciti a ribaltare la situazione, dando anche un, come dire, un'immagine un po' di forza, no? La squadra sicuramente c'è, poi magari qualche momento si distrae, prende 2 gol, ma insomma fino a questo momento un po' un particolare. Tranne in Champions League, lì non sono riusciti a rimettere insieme le cose. In Europa è un po' più difficile rispetto all'Italia, ecco.
0: Ma quello che dici potrebbe essere fuori, che l'Inter potrebbe anche quest'anno, insomma, andare via.
1: E allora, diciamo che per il momento non c'è ancora nessuna squadra in fuga, dopo le prime 5 giornate di campionato. E quindi vediamo, sicuramente Roma e Inter danno l'immagine di essere al momento, in questa fase del campionato, le due più in forma, ecco. Questo diciamo è quello che fino a questo momento si è visto. E poi una parola per la Lazio di Gattuso, che ha preso quest'anno la squadra biancoceleste con, diciamo, una squadra molto, come dire, in difficoltà, perché il presidente Lotito è contestato dai tifosi, tant'è che insomma le partite che, se dal fronte Roma è difficilissimo per acquistare un biglietto per andare a vedere la partita, sul fronte Lazio è molto facile, perché i tifosi stanno in sciopero, quindi i tifosi laziali non vanno allo stadio.
0: E perché?
1: Perché ci sono delle contestazioni fatte al presidente Lotito dallo scorso campionato, e quest'anno c'è stato anche proprio uno sciopero degli abbonamenti mi sembra, adesso non so, non vorrei dire una cavolata, però insomma, alla fine della campagna abbonamenti la Lazio ne conta tipo 2.000-3.000. Ecco, la Roma, per dire, siamo sempre a Roma, 40.000. 40.000 perché poi c'è stato un tetto, è stato dato un tetto agli abbonamenti. Non è che lo stadio può essere fatto solo di abbonati, perché chi vuole andare a vedere la partita una volta l'anno, se hai 70.000 abbonati, la partita non può andare perché non ci sono biglietti da vendere. Quindi diciamo, la Roma ha raggiunto in brevissimo tempo, brevissimo proprio, il tetto massimo di abbonamenti. La Lazio ne ha venduti 2.000, ecco, su 40.000 possibili da vendere. Perché c'è questa situazione? Ma nonostante questo, per il momento Gattuso è riuscito a trovare insomma un po' una quadra della situazione, perché ha vinto 4 partite su 5. Ha vinto la prima partita a Bologna per 1-0, la seconda a Genoa per 1-0, magari non erano partite difficilissime, 2-1 in trasferta ha vinto ad Udine, pareggiato con il Milan 2-2, e la settimana scorsa appunto la partita del Milan, il Milan perdeva 2-0, quindi insomma il primo tempo anche lì si era comportato molto bene la Lazio, e ieri ha vinto 2-0 l'altro ieri ha vinto 2-0 sul campo del Venezia. Quindi diciamo, non è stato, a parte la partita col Milan, un campionato che l'ha messa a confronto con, come dire, con le primissime della classe, però insomma le partite bisogna comunque vincerle. Ecco, vedi il Como ieri che nonostante insomma non avesse un impegno proibitivo contro una neopromossa, il Frosinone, una corazzata tra virgolette come il Como, ha perso 2-0. Quindi le partite poi insomma bisogna giocarle e vincerle. Merito alla Lazio nonostante tutto, diciamo, nonostante tutto.
0: Ma la Lazio, se non so, era tornata quest'anno?
1: No, no, no, la Lazio era mai stabilmente in Serie A da tanti anni.
0: Tanti anni, eh?
1: Diciamo, ecco, veleggia in situazioni di medio-alta classifica sempre. Poi, ecco, qualche volta riesce a raggiungere la Champions, ecco, negli ultimi anni magari no. Però riesce a raggiungere l'Europa League, ecco, però sempre non in situazioni di difficoltà estrema, diciamo, ecco, in campionato. Però
0: quelli arrivati ci sono,
1: questa contestazione ai tifosi.
0: Chi sono quelli arrivati invece?
1: E allora, innanzitutto le squadre che nello scorso campionato sono arrivate ai primi quattro posti sono quelle che sono andate in Champions League, quelle che quest'anno insomma si misurano con le migliori d'Europa, e sono la Roma, l'Inter, il Como e il Napoli. Queste sono le quattro squadre che disputano la Champions League. Poi in Europa League abbiamo il Milan e la Juventus. Insomma, questa è un po' la parte, diciamo, alta dello scorso.
0: La mia Juve purtroppo mi pare molto giù, insomma, qui sono preoccupato io, perché...
1: preoccupato no, insomma, vediamo che cosa riusciranno a fare quest'anno. Il Milan ha cambiato l'allenatore dopo insomma, la disfatta tra virgolette di Allegri dell'anno scorso, perché effettivamente nell'ultima parte di campionato, diciamo, il Milan l'anno scorso è stato per lungo tempo a combattere per la prima posizione in classifica. Poi diciamo che da marzo c'è stata una progressiva eclissi del Milan fino a raggiungere nell'ultima giornata, in una gara assolutamente abbordabilissima alla sua portata, diciamo, bastava un pareggio tra virgolette, ecco, per poter raggiungere la Champions League. Ebbene, ha buttato tutto proprio nell'ultima giornata, tant'è che insomma, di lì a due giorni l'allenatore Allegri è stato esonerato. È stata proprio una debacle assoluta, aveva 5 punti di vantaggio dalla quintultima, a 3 giornate dalla fine è riuscito a perdere la Champions League, a perdere l'accesso alla Champions League. Quindi insomma,
0: diciamo, dal B all'A invece ci sei arrivato?
1: Dove?
0: Ha giocato quest'anno e ci gioca quest'anno
1: in Champions League.
0: Dal B all'A,
1: te lo ripeto, la Roma, l'Inter, il Como e il Napoli sono queste le quattro squadre che rappresentano l'Italia in Europa.
0: No, ma io ti dicevo dal rito del B a quella A, ci sono le Cagliari.
1: Le squadre che sono promosse.
0: Esatto,
1: allora,
0: esatto.
1: Dunque, il Frosinone senz'altro, il Venezia e il Monza, queste sono le squadre che sono salite dal campionato di Serie B quest'anno.
0: Hai detto anche il Cagliari già c'era.
1: Cagliari già c'era, sì, l'anno scorso è riuscito a salvarsi proprio, come dire, in extremis, all'ultimo respiro di campionato, però quest'anno è partito molto molto bene, 4 vittorie su 5, quindi direi che insomma un inizio di campionato sicuramente interessante. Anche qua non ha giocato, a parte con l'Inter, con la quale ha perso però solo 1-0, quindi insomma una partita comunque combattuta, cioè comunque in bilico fino alla fine. Le altre partite le ha giocate con l'Udinese, con l'Atalanta, che insomma non è l'ultima arrivata, con il Lecce e con il Parma, insomma queste le prime 4-5 partite di campionato del Cagliari.
0: Ecco, e quindi insomma ci vuole un po', ecco, però vediamo cosa andrà avanti. Siamo appena prima, no, mi pare, non
1: sì sì, il campionato è appena cominciato, adesso c'è una lunga sosta perché praticamente c'è una sosta nazionale che impegnerà diciamo quasi tutti i campionati europei fanno la sosta, appunto perché c'è questa nuova competizione che si chiama National League, alla quale insomma partecipa anche l'Italia, che sarà in campo per la prima gara proprio venerdì 25 a Roma. La partita è Italia-Belgio, insomma poi ce ne sono altre 4 nel corso di questo periodo, per cui si ritornerà a giocare, adesso non mi ricordo, vediamo un attimo il calendario, si ritornerà a giocare mi pare nel fine settimana tra il 10 e l'11 ottobre il campionato, quindi insomma abbiamo una sosta di 2 settimane abbondanti nelle quali l'Italia, la nazionale italiana, giocherà 4 volte.
0: Tutti dicono che dovrebbe questa volta l'Italia fa un po' di più. Ecco.
1: Bah, questo vediamo anche qua, insomma, grandi rivoluzioni. Anche quest'anno non siamo riusciti a qualificarci per i mondiali, che ci hanno visto semplicemente spettatori. E quindi ecco, da lì c'è stato, insomma, prima Gattuso era il commissario tecnico della nazionale, dopo insomma la cacciata tra virgolette di Spalletti, e insomma fino all'ultimo nelle gare finali di playoff c'era la possibilità di qualificarsi, l'Italia non ce l'ha fatta, di lì insomma le dimissioni di un toto di tutto lo staff dirigenziale, non sa, più che altro quello tecnico della nazionale, il cambio del presidente, e adesso dopo insomma una sorta di riflessioni, tutte le polemiche che ci sono state quest'estate, l'arrivo di Paolo Maldini in nazionale come diciamo, ecco, come dire, come supporto, no? Al commissario tecnico, la scelta che aveva fatto di Andrea Pirlo, la rivolta nazionale che c'è stata, la dimissione di Maldini. Ecco, adesso c'è il nuovo commissario tecnico che è Roberto Mancini, che dovrà farci vedere, insomma, questa volta se dopo i fasti degli europei del 2022, se dopo i fasti di quegli europei lì e la non qualificazione ai mondiali successivi, ecco, se riusciamo questa volta a fare qualcosa di più, vedremo, la prova comincia subito, fra 4 giorni.
0: Ecco, però io avevo già sentito un pochino che ne parlavano anche in TV, che la A, le squadre della A sono un po' fiacche, allora è così, è vero?
1: Allora, le nostre squadre, allora, se parliamo di nazionale, il problema delle principali squadre italiane è che non hanno giocatori italiani.
0: Ecco.
1: Cioè, spesso e volentieri, quando andiamo a vedere le formazioni di Milan, Inter, Juventus, Napoli, ecco, le formazioni principali del campionato, possiamo trovare un giocatore in tutta la formazione, due, ecco, pochissimi giocatori italiani che, come dire, giocano. E questo che cosa significa? Significa che la nazionale non ha un grande serbatoio di giocatori. È normale.
0: Infatti lo dicevano anche prima.
1: In una formazione forte, come può essere il Milan, come può essere l'Inter, come può essere la Juventus, ho mediamente 9 su 11 che sono stranieri, posso scegliere solo magari tra gli altri due. Ecco, non ho come magari era una volta il contrario, cioè che ne so, 6 o 7 giocatori italiani e 3 o 4 stranieri, per cui io su ogni formazione forte ho 6 o 7 giocatori forti italiani, ma in questo caso non c'è, un po' perché magari anche le risorse vengono sfruttate di giocatori italiani, dico vengono sfruttate meno rispetto ad altre, un po' perché purtroppo di calciatori bravi sembra che almeno da noi in questo periodo ne nascano pochi. E questo è
0: quest'anno
1: comunque non si sia in grado di intercettarli. laddove insomma, si trovino sulle scuole calcio, sulle squadre anche minori, insomma, o oltre quello si fanno crescere in maniera non corretta. Ecco, faccio un caso per dire, potrebbe essere diciamo il più eclatante, no? Partiamo dalla Spagna. Il giocatore simbolo della Spagna chi è adesso? È Lamine Yamal. Lamine Yamal è un giocatore che ha 18 anni, ok? E già da 2 anni, cioè da quando aveva 16 anni, gioca nel Barcellona ad altissimi livelli. E vabbè, quest'anno ha fatto i mondiali, non ha fatto una grandissima prestazione ai mondiali, ma già adesso nel campionato spagnolo con il Barcellona ha ripreso quello scettro di, come dire, di campione, no? Che aveva prima. Ma questo giocatore, il Barcellona, l'ha cresciuto e dall'età che aveva 16 anni l'ha messo a giocare in prima squadra. Certo, Lamine Yamal è un campione comunque, cioè ecco, non è che, però ecco, magari se fosse successa la stessa cosa in Italia, magari ecco sì, avrebbe fatto qualche partita, poi avrebbero fatto fare la panchina, poi l'avrebbero mandato, che ne so, in una squadra minore a farsi un po' le ossa e poi a 18 anni magari lo riprendono. E lo riprendono, però magari ha perso, cioè se uno è un campione magari dovrebbe comunque riprendere, però tante opportunità vengono perse. Un esempio simile, diciamo parallelo, non con lo stesso risultato, per esempio un giovane del quale si parla tanto è Camarda, che è un giocatore del Milan, che non so se ha compiuto 18 anni, ma se non l'ha compiuto li sta per compiere. E questo è un giocatore che nelle giovanili del Milan ha segnato un numero impressionante di gol, tantissimi, cioè 3-4 gol a partita. Ecco, è stato portato effettivamente a 16 anni in prima squadra e è stata fatta fare, che so, qualche piccolo spezzone di partita così, e poi è stato ceduto l'anno scorso, è stato fatto fare la panchina anche l'anno scorso pur su una squadra minore, quest'anno è stato ripreso dal Milan, ieri sera è entrato all'86esimo, cioè non dai la possibilità anche, come dire, in partite magari meno importanti, che di vedere se effettivamente quel ragazzo messo alla prova con, come dire, altri campioni intorno riesce comunque ad emergere, e questo forse è un dubbio che ci rimarrà, ho capito, non lo sapremo mai. Invece in Spagna, per esempio, di questi ragazzi ne nascono tantissimi. Adesso la nazionale spagnola, che ha vinto l'ultimo mondiale, è una delle nazionali più giovani in
0: sì,
1: assoluto.
0: Cubarsí,
1: che è difensore, è premiato come miglior difensore del mondiale, ha 18-19 anni. Lamine Yamal, altri, Pedri, lo stesso, giovanissimo, cioè sono tutti ragazzi giovani e giocano in nazionale ad altissimi livelli. In Italia non c'è, questa cosa non c'è, dico, un po' perché forse ne nascono meno di giocatori, non so, adesso questo non so che dire, o non si sanno far crescere.
0: Anche quelli che magari cercano.
1: Anche quelli che potrebbero. Alcuni magari sono anche sfortunati, perché anche delle grandi, dei ragazzi bravi, promesse, eccetera, magari sono stati vittime di infortuni, non sono riusciti a sviluppare magari quello che poteva essere il loro potenziale. In altri casi, perché a parità tra italiano e straniero, oppure uno straniero che viene, non so, da un campionato X e non c'è una grandissima storia, ecco, viene fatto giocare uno straniero, cioè ecco, anche squadre più piccole sono infarcite di stranieri.
0: Bisognerà vedere un po' quel che si fa, insomma. Non so se andiamo un po' alla pubblicità,
1: fermiamoci un attimo, andiamo alla pubblicità, poi possiamo anche riposarci con una canzone e poi parleremo anche.
0: Ecco, diciamo a tutti quelli che, se volete poi dire qualcosa allo 0733 23 75 75, magari vi potete dire qualcosa. Intanto pubblicità adesso.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, abbiamo sentito la pubblicità adesso, ancora un po' di ora che cosa ci vai di tradire?
1: Sì, allora, io volevo un attimo chiudere il discorso sulla Nations League che parte questa settimana. Che cos'è la Nations League? Praticamente è una lega, un torneo che è stato ideato da Michel Platini, ex presidente appunto dell'UEFA. Perché è stato creato questo torneo? Perché anziché far sfidare le squadre, come dire, nelle tradizionali amichevoli, si sfidano in una nuova competizione. Questo per far sì che appunto questa specie di allenamenti, come dire, avendoci una situazione competitiva, portassero un maggiore impegno da parte dei giocatori e anche un maggiore giovamento appunto alle nazionali stesse, una sorta di allenamento potenziato, anziché le amichevoli, è stata creata questa manifestazione con cadenza biennale, con una fase finale a giugno negli anni dispari, ossia quelli non occupati da un mondiale o da un europeo. E appunto i punti di forza di questo torneo sono la possibilità appunto di affrontare per ciascuna nazionale avversarie di pari grado in un contesto ufficiale, appunto, quindi non solo di amichevole, se noi giochiamo, Italia e Germania, faccio per dire che è un grandissimo classico, come amichevole, ovviamente l'impegno e anche l'appeal a livello di persone che vedono questa partita è minore rispetto al fatto che viene giocata in una competizione che poi alla fine ufficializzerà un vincitore, quindi l'impegno dovrebbe essere maggiore. Queste squadre europee sono tutte impegnate e sono divise in Lega A, Lega B, Lega C e Lega D a seconda dei risultati che appunto vengono raggiunti durante queste competizioni. E l'Italia per 5 volte è stata sempre nella Lega A, quindi è sempre stata tra i migliori europei e ha raggiunto per 2 volte le fasi finali di questo torneo, che comincia, appunto, lo ripeto, per l'Italia giovedì prossimo con la gara contro il Belgio a Roma. Questa è un po' la situazione.
0: Ho visto che qualcuno dice ma quest'anno però l'Italia un po' non è proprio più forte, su questo, però non so se è vero.
1: E questo, come ripeto, lo vedremo tra poco. C'è il nuovo commissario tecnico, che è Roberto Mancini, che ha diramato le nuove convocazioni ed è stato tra l'altro anche costretto a modificare un po' la lista dei convocati, perché è indisponibile rispetto alla convocazione Cristante della Roma e è stato chiamato al suo posto Samuele Ricci. Quindi questa è la novità dell'ultima ora. Vediamo gli impegni appunto della nazionale, ve li elenco: in casa a Roma il 25 settembre contro il Belgio, poi due trasferte contro due squadre forti, la prima la Turchia il 28 settembre, quindi 3 giorni dopo. Il 2 ottobre in trasferta sempre si gioca con la Francia e il 5 ottobre si giocherà invece con la Turchia di nuovo, ma in questo caso a Bologna. Si conclude, si concludono gli impegni di questa fase di qualificazione con le due partite con Francia e Belgio, che però verranno disputate nel periodo successivo, cioè il 12 e 16 novembre, Francia in casa a Milano, il Belgio in trasferta il 16 novembre. Questi sono i prossimi impegni della nazionale tra settembre e novembre per la National League e poi si partirà con le qualificazioni per Euro 2028. Questa è intanto una, un bel banco di prova, perché nel nostro girone c'è il Belgio, c'è la Turchia, c'è la Francia, insomma formazioni di un certo rispetto, quindi bisogna metterci tutto l'impegno possibile.
0: Questo è vero, perché gli esperti dicevano quest'anno non si sa come andrà. Ecco, mi sembrava, per quello che ho sentito in TV, come dice che c'è un po' di ma che faremo? Ecco, questa è un po', c'è un po' di un parere che se ci vuole un po', ecco, di per
1: allora, fare. Diciamo che guardando gli ultimi anni, fare peggio di così, diciamo, non è proprio semplicissimo, bisogna anche impegnarsi, no? Però ecco, vediamo se insomma si riesce a prendere qualche soddisfazione, insomma, per la nazionale.
0: Ecco, no, speriamo che vada bene. Naturale, non so se tu hai altri ancora su questo.
1: Ma guarda, io adesso metterei intanto una canzone, poi sì, parlerei anche della pallavolo, perché qua insomma ci sono altri impegni per la nazionale di pallavolo, che invece è una specie di rullo compressore, almeno fino a questo momento. Però insomma ne parliamo tra poco. Intanto
0: la musica e poi torniamo allo sport.

0: la canzone che abbiamo ascoltato, adesso andiamo avanti ancora con Gigiola, vediamo che ci dice ancora sport.
1: Sì, allora abbiamo detto che avremmo parlato di volley perché sono in corso i campionati europei maschili di pallavolo 2026, diciamo un campionato diffuso un po' tra varie nazioni, tra l'Italia, la Bulgaria, appunto la Finlandia, insomma sono stati vari impianti diciamo che hanno visto presenti insomma, le gare di questo campionato europeo e adesso siamo alle fasi finali, siamo arrivati agli ottavi di finale. L'Italia ha battuto ieri al Palavela di Torino 3-0 la Danimarca, 25-22, 25-16, 25-11, insomma una gara a parte il primo parziale diciamo non troppo impegnativa, tra virgolette non troppo impegnativa per i colori azzurri, e adesso si va ai quarti di finale. La prossima gara si disputerà sempre a Torino il 23 settembre, quindi mercoledì, contro la Finlandia. Le altre che hanno già accesso ai quarti di finale sono la Francia e la Romania, che si incontreranno domani, come pure domani incontro tra Polonia e Germania. Queste due gare si disputeranno a Sofia, quindi in Bulgaria. E adesso resta l'ultima, praticamente l'ultima, l'ultimo quarto di finale che scaturirà dalle gare di oggi, sempre a Torino, tra Belgio e Repubblica Ceca e Slovenia e Serbia. Queste, diciamo, da queste quattro squadre ne verranno due che disputeranno l'ultimo quarto di finale. Quindi tutto dobbiamo pomeriggio sera mercoledì per vedere che cosa faranno gli azzurri, e fino a questo momento insomma sono stati abbastanza schiacciasassi, come dire, e quindi tutto ci fa ben sperare. Le finali, semifinali, finale terzo posto, finale proprio del 26 settembre, della settimana prossima, di sabato 26 settembre, si terranno tutte queste gare al forum di Assago di Milano. Questo è un po' quello che possiamo dire.
0: Queste gare ci sono la sera, pomeriggio, come esatto che tu sappia?
1: E diciamo ci sono vari orari, per esempio ecco oggi la partita tra Belgio e Repubblica Ceca si disputerà alle 16, quella tra Slovenia e Serbia alle 21, e poi domani Francia-Romania alle 15, Polonia-Germania alle 18, mercoledì l'Italia gioca con la Finlandia alle 16, insomma questo è un po' una partita di pomeriggio e una partita di sera, quindi l'altro quarto di finale, quello che si deve ancora aggiungere, si disputerà poi la sera a Torino.
0: Oggi c'è le persone, questi giorni insomma possono tranquillamente vedere questa roba insomma.
1: Sì, diciamo che contrariamente a quello che succede con il calcio, la pallavolo, sia per quello che riguarda gli uomini sia per quello che riguarda le donne, in quest'ultimo periodo insomma che è abbastanza lungo ha fornito prestazioni sempre di altissimo livello, poi magari una volta si riesce a vincere, una volta no, perché ci sono anche gli avversari, però di certo l'Italia insomma tra la semifinale e la finale si ritrova quasi sempre, quindi merito ai ragazzi e alle ragazze del volley, dei quali si parla sempre un po' meno rispetto ad altri sport, però sono sempre lì a non far mancare il loro apporto diciamo sportivo all'Italia.
0: Si può fare insomma, ecco.
1: Sì, si può fare, diciamo che ecco è uno degli sport di squadra dove l'Italia va diciamo da svariati anni a una tradizione più lunga, diciamo, ecco.
0: Una curiosità che anche a me qualcuno me lo dice, ma tra calcio e altro c'è tanta cosa, il calcio fortissimo e quello molto molto giù, oppure tutto quanto uguale?
1: Allora, sicuramente il calcio è lo sport italiano per eccellenza, cioè non c'è un altro sport che abbia seguito tanto quanto il calcio, e anche a livello di giocatori, di soldi che ci girano, insomma ecco, non è paragonabile a nessun altro sport a livello di squadra. Poi vabbè, cioè il tennis, quello è un altro discorso, quello per uno sport individuale, e diciamo che a livello di stipendi, di calciatori, insomma ecco, non è paragonabile a nessun giocatore che giochi in nessun altro campionato italiano di qualsiasi altro sport, ecco, questo è e quindi diciamo la differenza maggiore è questa. Però di contro la nazionale di calcio, come abbiamo visto, anche le squadre italiane impegnate nelle coppe europee, di contro non danno lo stesso risultato dei soldi investiti, quindi ecco, non va di pari passo, ecco, non va di pari passo.
0: Ma è sempre questo oppure?
1: No, ci sono stati insomma, anche un recente passato, insomma, quando l'Italia ha vinto gli europei, i mondiali nel 2006, insomma, ecco, non è che l'Italia è sempre stata scarsa dal punto di vista anche delle nazionali o delle formazioni che hanno vinto competizioni internazionali, ricordiamo il Milan, la stessa Inter, la Juventus, insomma, nel corso degli anni sono state formazioni veramente forti, ma in questi ultimi diciamo anni questa sensazione non c'è più, al netto, come ho detto prima, che l'Inter ha fatto due finali di Champions League, entrambe perse, però è arrivata in finale, quindi comunque l'Inter è l'unica che è riuscita in questi anni. Anche il Milan ha veramente fatto una finale di Champions League, però ecco, è riuscita comunque a portarsi avanti. Ecco.
0: Portarsi avanti. E adesso, per questo che sta, ci va avanti, si dice già, oppure...
1: No, questo adesso siamo troppo all'alba di questo campionato, di qualsiasi competizione, per poter dire che piega prenderà. Come ho detto prima... L'impressione al momento è che le due squadre più attrezzate e più forti siano l'Inter e la Roma. Questo sicuramente, da quello che si vede. Poi, ecco, da qui ci sono altre 33 partite, quindi vedremo quello che succederà.
0: Vediamo quello che potrà andare avanti. Allora, sei il calcio e tu mi sa altre cose su sport.
1: Guarda, io l'ultima cosa, anche perché siamo alle 11.52, quindi stiamo per chiudere, due parole per Jimbo Tamberi, che come sempre non smette mai di stupire, salto in alto, lo ricordiamo. C'è un'intervista proprio sul Resto del Carlino che dice: piangevo dopo lo shock di Parigi, ma Camilla, la figlia, ha cambiato tutto. Senza di lei forse avrei smesso. Il campione olimpionico riavvolge il nastro dopo gli ultimi trionfi, tra progetti, emozioni, confidenze. Da quando Chiara mi ha detto che aspettavamo una bambina, ho sempre e solo guardato al futuro. È stato un periodo veramente d'oro, quest'ultimo, per Tamberi, che ha vinto tutte le competizioni alle quali ha partecipato. E quindi insomma, un periodo veramente positivo dopo purtroppo quello che era successo alle Olimpiadi, quando insomma una colica renale, sostanzialmente ripetute, anzi coliche renali, purtroppo a ridosso delle gare non gli hanno permesso di partecipare come avrebbe voluto e avrebbe potuto, insomma. Però ecco, ce l'ha messa tutta, con grande impegno, grande costanza, grande forza. Onore appunto a Jimbo Tamberi.
0: In questo anno che noi abbiamo, tu sai nello sport quali cose forti da vedere, insomma, da te, se ce l'hai.
1: Guarda, io ti dico, adesso a parte la National League, l'inizio di quella che è la qualificazione agli europei, diciamo di calcio, tutti i vari, diciamo, anche tornei, come avevo visto per la pallavolo, vediamo anche un attimo questo qua che sta svolgendo in questa settimana, e poi ovviamente il focus italiano è anche molto centrato in questo periodo sul tennis, perché questa è veramente la stagione d'oro del tennis italiano, perché sì, si parla di Sinner, che è sicuramente il numero uno, fuori classe assoluto, adesso reduce diciamo un infortunio, gli ultimi tornei non li ha disputati, però non è solo Sinner l'Italia. Ci sono giocatori fortissimi che occupano le prime 20 posizioni della graduatoria, e quindi insomma oltre Sinner c'è dell'altro: Cobolli, Musetti, Darder, insomma ci sono giocatori forti, fortissimi dal punto di vista del tennis, e quindi si attendono i prossimi tornei, fermo restando che attualmente l'attuale numero uno del tennis mondiale è sempre ancora Jannik Sinner.
0: Un'altra cosa che si può dire è questa: il calcio è sempre uno, il primo?
1: Sì, in Italia sì, senz'altro. Sempre. Il tennis, devo dire, adesso con questi grandi campioni che abbiamo, sta richiamando una grande attenzione anche lui.
0: Ah, ecco, quindi insomma qualcuno potrebbe andare avanti. Vediamo. quello che succederà, insomma. Ecco.
1: Bene, io penso che siamo alle 11.55, quindi possiamo chiudere.
0: Possiamo chiudere e auguri a tutti per le prossime cose che ci sono, che abbiamo adesso detto. Chi sta qua o sta o di là, insomma, una volta uno o una volta l'altro, sicuramente ci sarà qualcosa. Ciao a tutti e all'appuntamento alla prossima.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

da domani 89ª edizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove approderanno i grandi temi delle crisi internazionali, quella del Golfo in primis, con Trump che si dice pronto a parlare con il presidente iraniano Pezeshkian, e anche quella ucraina con il faccia a faccia previsto con Zelensky. In questi giorni negli Stati Uniti anche la visita del presidente Xi Jinping, che giovedì vedrà l'omologo statunitense. Ammette il disastro ma afferma: vado avanti, il cancelliere tedesco Merz, dopo l'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere il suo partito, la CDU, a scapito dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo land dell'Ovest, successo della sinistra della Linke che conquista la città-stato di Berlino. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale

0: cocaina e hashish, blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casolia. Il risultato al di sotto del limite cut-off alle sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale di guardia di Milano su Daniel Maltini, il calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente 5 persone. La polizia locale gli aveva ritirato la patente perché risultato positivo all'etilometro. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie. E Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla! Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Il Teatro Lauro Rossi di Macerata ospiterà domani la cerimonia organizzata dalla Prefettura per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. Saranno complessivamente 52 le medaglie che verranno consegnate ai familiari dei reduci, a testimonianza di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gran parte dei nominativi che hanno portato all'assegnazione delle onorificenze è emersa grazie alle ricerche effettuate dalla sezione maceratese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, che ha successivamente provveduto a presentare le richieste ufficiali per il riconoscimento. Un lavoro lungo e meticoloso durato oltre un anno che ha visto impegnato in prima persona Mario Barbera Borroni, potentino, cavaliere della Repubblica e guardia d'onore presso il Sacrario Militare di Macerata. Per mesi Barbera Borroni ha consultato con pazienza e attenzione i fogli matricolari conservati presso l'Archivio di Stato di Macerata, ricostruendo nome dopo nome le vicende di militari che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e deportati nei campi di prigionia nazisti. Una giornata di grande emozione e di profondo significato per Porto Recanati. Ieri, dopo aver partecipato alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico, il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha avuto l'onore di incontrare personalmente il pontefice nella Sala Ducale. È stato un intenso momento di saluto e di fraternità, racconta Michelini, durante il quale ho avuto il piacere di omaggiare il Santo Padre con lo stemma del nostro comune, disegnato dal nostro conterraneo artista Biagio Biagetti, già direttore artistico per le pitture dei sacri palazzi apostolici e dei musei vaticani nel 1921-1922, nominato da Papa Benedetto XV. In quel momento non ero solo, aggiunge Michelini, con me c'era idealmente tutta Porto Recanati. Ho portato a Santo Padre il calore della nostra comunità, il volto della nostra gente, le nostre tradizioni e l'affetto di una città che oggi ha sentito ancora più forte il legame con la Chiesa Universale. Questo incontro è stato reso possibile grazie a padre Bruno Silvestrini, nostro illustre concittadino, custode del Sacrario Apostolico e priore della comunità della Sagrestia Pontificia. I carabinieri di Camerino hanno denunciato un uomo del posto per guida in stato di ebbrezza. I militari, durante un servizio di controllo ad ampio raggio nel comune di Sanatoglia, hanno sottoposto un primo accertamento preliminare tramite precursore l'automobilista, che è risultato positivo all'alcol. Successivamente l'uomo si è rifiutato di sottoporsi alla verifica definitiva tramite etilometro. Tale condotta è equiparata dalla legge al livello più grave di guida in stato stato di ebbrezza. Per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro della patente di guida. Un cittadino di origini marocchine di 28 anni, residente a Treia, già noto alle forze dell'ordine, si trovava venerdì scorso in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche presso l'area di servizio IP lungo la strada statale 77 Val di Chienti a Tolentino. Quando sono intervenuti i carabinieri per l'identificazione, l'uomo ha opposto resistenza verbale, rivolgendo ai militari frasi minacciose e offensive. È stato quindi richiesto l'intervento del personale sanitario, che lo ha trasportato all'ospedale di Macerata per le cure del caso. L'uomo è stato denunciato per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. In occasione della passeggiata da Tolentino al Castello dell'Arancia sabato scorso è stato inaugurato ufficialmente il secondo tratto del nuovo percorso pedonale e ciclabile che collega Tolentino con il Castello dell'Arancia fino all'Abbadia di Fiastra e dall'altro lato fino al Lato delle Grazie. Una pista ciclabile e pedonale particolarmente affascinante sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico che storico artistico, per favorire una mobilità sostenibile per i cammini di fede. A inaugurare la nuova struttura il sindaco Mauro Sclavi e il vescovo Monsignor Nazareno Marconi. L'intervento con fondi PNRR riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale che connetta la città alla zona di rilevanza turistico-ambientale e paesaggistica del Lago delle Grazie e al Castello dell'Arancia. Un ricco programma promosso dal Comune di Macerata ed attuato in collaborazione con IRCER Macerata. 5 giorni di appuntamenti per parlare della malattia di Alzheimer, ma soprattutto per creare occasioni di incontro, informazione, socialità e sostegno alle persone con demenza, alle loro famiglie e a chi quotidianamente si prende cura di loro. È l'obiettivo della settimana dell'Alzheimer in programma a Macerata da oggi al 25 settembre, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. Segnaliamo domani alle 10 a Villa Cozza e al centro diurno La Sorgente, laboratori di ginnastica dolce e stimolazione cognitiva per gli anziani. Alle 17.30 pomeriggio in musica per anziani e familiari con l'orchestra Birbanda e a seguire la formazione contro le truffe nell'ambito del progetto Protetti Insieme presso ABF Hub Educativo 011 Sforza Costa.
3: Lo sport.
4: Iniziamo con il calcio. La maceratese incassa il primo successo in campionato rifilando 2 gol alla pietralunghese messi a segno da Brune e Di Dio, un risultato importante per i biancorossi che riescono così a smuovere la classifica dopo ben 3 sconfitte con Teramo, Atletico, Ascoli e Ancona. I biancorossi affronteranno domenica prossima la Sant'Egidiese. Per la cronaca, la Recanatese ha messo a segno un altro pareggio con Montecchio, 0-0 il risultato finale. Ascoltiamo ora uno degli autori dei gol, vale a dire Lorenzo Di Dio, alla sua prima rete stagionale con la Maceratese.
5: Secondo me il successo oggi era da trovare a tutti i costi. In settimana lavoriamo duramente, cerchiamo sempre di migliorare giorno dopo giorno. Siamo un gruppo giovane che ha voglia di fare. I risultati purtroppo in queste 3 partite non sono arrivati, però sapevamo che era solo questione di tempo. Diciamo che quando vieni ad affrontare queste squadre, soprattutto in questi campi, è sempre difficile sia sbloccarla e poi magari consolidarla e chiuderla. Noi abbiamo dato del nostro meglio, come tutte le settimane, e oggi è arrivata la prima vittoria per fortuna. Per me il gol è tutto, come penso per ogni attaccante. E l'importante però era raccogliere i 3 punti oggi, che ci fa veramente ben sperare. Noi diamo di tutto ogni domenica per questa maglia e per questa tifoseria che ogni domenica ci segue sempre dappertutto.
4: In eccellenza da segnalare il pareggio di Aurora Treia con Lunano 0-0, la vittoria di Tolentino con Osimana per 4-1, la sconfitta della San Giustese in casa dell'Alma Fano per 1-2, il pareggio di Chiesanuova con Castel Fidardo 2-2, la vittoria di Materica con la Jesina 4-1 e quella di Trodica con Montegranaro per 3-1 e Montefano Surbino 2-0. Prima in classifica la Fermana, segue Aurora Treia. Tennis, un evento d'eccellenza come il Delta Motors Tolentino Open non poteva che partire da una location spettacolare. Così nel pomeriggio di ieri è stato un gioiello come il Teatro Nicola Vaccai a ospitare la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del WTA 125 da $115,000 di montepremi. Ospiti dell'evento le tenniste Jennifer Ruggeri, marchigiana di Porto Potenza Picena, e Despina Papamikhail, greca con lunghi trascorsi nel nostro paese, che nel foyer del teatro hanno estratto, guidate dal supervisor WTA Roberto Ranieri, i nomi delle magnifiche 32 che da oggi si danno battaglia per il titolo sui campi in terra battuta dell'associazione tennis Tolentino. Complessivamente le azzurre già certe di un posto nel main draw sono 9, fra le quali la stessa Ruggeri, che ha accoppiato il proprio nome a quello di un'avversaria tosta come l'austriaca Julia Graber. Sfideranno una testa di serie anche l'altra marchigiana Federica Orgesi, attesa dalla numero 2 Oksana Selkmeteva, e Noemi Basiletti, opposta alla numero 4 Laura Samson. Proprio Orgesi e Basiletti sono le azzurre protagoniste oggi della prima sessione serale sul centrale, alle 18 Orgesi Selkmeteva e alle 20 Samson Basiletti.
3: Il tempo nelle Marche.
4: La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli orientali in attenuazione, mare da molto mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-23 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

che poteva essere una tregua, ma che invece è diventata la riscoperta di 13 libri. Ben ritrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è tregua.

0: piccolo speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, oggi torniamo al nostro formato abituale e lo facciamo con la parola che ha attraversato proprio questi mesi, la tregua. Una tregua non è la fine di qualcosa, è una sospensione. Permette di guardare le cose da un'altra distanza, da un'altra prospettiva. Non cancella il conflitto, lo sospende soltanto e in quella sospensione trova spazio un pensiero rimandato, una domanda che finalmente ha il tempo di essere ascoltata. Oggi, 21 settembre, è la giornata internazionale della pace. Non chiede eroismi, chiede una cosa più semplice e insieme più difficile. Fermarsi. Fermarsi da un conflitto, certo, ma anche da una fretta, da un'abitudine che nel tempo si è fatta rumore. Anche una routine, quando diventa troppo fitta, comincia a somigliare a un piccolo conflitto quotidiano. Contro il tempo, contro le scadenze, contro la sensazione di non fermarsi mai abbastanza. Il tempo che ci si concede prima di ripartire non è resa, è respiro. Ed è stato pieno quest'anno, pieno di libri letti con calma diversa, di pagine che tornavano a sorprendere anche quando si pensava di conoscerle già. Ogni tregua, in fondo, lascia qualcosa in eredità a chi la vive. Non solo il riposo, ma anche ciò che si è scoperto mentre ci si fermava, quasi per caso, a guardare meglio. Un pensiero a chi ogni giorno lavora perché le tregue durino di più di un giorno soltanto. Io vi ringrazio di essere ancora qui dopo quest'estate densa di parole, di libri. Torniamo alla nostra rubrica nel formato abituale con oltre 300 giorni di trasmissione. Antonio Torretti vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento a domani con una nuova parola, sempre qui a Piccole Grandi Parole.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuova sconfitta per la CDU del cancelliere Merz nel voto di ieri in Germania. In Russia vincono i partiti vicino a Putin. Assemblea delle Nazioni Unite a New York, la crisi del Golfo in primo piano, Ucraina, nuova notte di raid. Perplessità dei presidi sul limite alla presenza di studenti stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni. Il tema delle vocazioni al centro stamane dell'udienza di Papa Leone alle Clarisse. Nel pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale CEI. E apriamo dunque con la nuova sconfitta per la CDU del cancelliere tedesco Merz, che nonostante tutto annuncia vado avanti. Marco Morini.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta, mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohm-Schult stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, di Nello Studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU. Intanto gli Stati Uniti hanno fermato il Briz contro gli Houthi. Massimiliano Cochi.
3: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano

0: contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora in Israele, nel giorno dello Yom Kippur, al tempo di guerra. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Oggi è il giorno più sacro del calendario ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione e del digiuno. Fino al tramonto di questa sera Israele si ferma, chiuse le strade, chiusi i negozi e chiuso l'aeroporto di Tel Aviv. Non si fermano le operazioni dell'esercito israeliano, continuano perquisizioni e arresti a Bid, un villaggio a 10 km da Gerusalemme, dove abitava il palestinese che ieri ha sparato e ucciso un cittadino israeliano vicino ad un insediamento ebraico nei territori palestinesi. Ora è stato arrestato. Scontri a fuoco stamattina anche a Khan Yunis, nella striscia di Gaza, dove due giorni fa sono stati uccisi dall'aviazione israeliana altri tre miliziani di Hamas. Sul fronte con Libano, secondo fonti di stampa locali, l'aviazione israeliana ha colpito un villaggio del distretto di Tiro nelle prime ore dell'alba, mentre il leader di Hezbollah, in un videomessaggio registrato, ha ripetuto ieri che la resistenza armata è l'unica strada per liberare il Libano dalle forze occupanti israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: L'intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo a una velocità eccezionale, producendo profondi cambiamenti. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, partecipando a Kiev alla conferenza della Banca Centrale Ucraina. Chiara Placenti.
3: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro, imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duraturo vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il governo fissa un tetto sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e si prepara a varare un provvedimento, ma resta il nodo dell'applicazione nei territori dove le percentuali sono più alte. I presidi intanto avvertono difficile fissare un tetto rigido. Il servizio è di Raffaella Frullone.
4: Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli alunni con gravi problemi di inserimento, il divieto di burka e niqab a scuola sono alcuni dei provvedimenti a cui lavora il governo, annunciati dalla Premier Meloni.
5: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole.
4: La questione non è nuova, già nel 2010 una circolare dell'allora ministro Gelmini fissava al 30% la quota massima per classe, ma la disposizione era rimasta in gran parte sulla carta, soprattutto nei territori a più alta presenza di famiglie straniere. Ed è proprio qui che sollevano criticità i presidi, secondo cui rispettare un tetto rigido in alcune zone è molto difficile. Non possiamo certo mandarli via, avverte il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, e nemmeno obbligarli ad andare troppo lontano da casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con il blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. Ci racconta tutto Alessio Orlandi.
6: Per mascherare l'attività di spaccio, un quarantenne italiano e una ragazza appena maggiorenne si scambiavano baci ed effusioni in strada. Un tunisino di 22 anni invece, per evitare i controlli, aveva nascosto in bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica. La settimana precedente, con lo stesso stratagemma, era finito in ospedale scampando alle manette. Sono tre delle 24 persone di diverse nazionalità arrestate dai carabinieri in un blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo, periferia est della capitale. L'operazione è scattata con la chiusura a tenaglia dei punti d'ingresso delle piazze della zona. Sequestrate circa 1000 dosi di droga, tra crack, cocaina e hashish, e denaro contante ritenuto frutto dello spaccio. Controlli rafforzati anche intorno al quartiere Squilino e alla stazione Termini. La polizia ha identificato 200 persone. Di queste, 6 sono state arrestate, 4 hanno ricevuto un ordine di allontanamento perché irregolari. Nel mirino anche diversi esercizi commerciali intorno allo scalo ferroviario. Nel deposito alimentare di un negozio e nel magazzino di un altro è stata scoperta un'infestazione di topi e la presenza di blatte. Entrambi sono stati chiusi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Blitz antidroga anche a Caivano e Casoria, in provincia di Napoli, 34.

0: arrestati, tutti legati ai clan locali. Ed ora voltiamo pagina. Il tema delle vocazioni tra le parole dell'incontro tra Papa Leone e le Clarisse. Rita Salerno.
1: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative né da campagne studiate a tavolino, ma dalla preghiera, dalla familiarità con il Vangelo, dal silenzio, dal sapersi accogliere con le proprie imperfezioni. Papa Leone XIV incontra le partecipanti all'Assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia in Vaticano. Nel discorso il pontefice affronta un tema importante, quello della formazione sia iniziale che permanente. Formatevi e formate ad una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa. È la raccomandazione di Papa Leone, che invita le monache a coltivare lo spazio del silenzio in una società dominata dalla fretta e dal rumore, senza per questo aver timore di perdere l'attimo fuggente. Con quella di oggi si apre una settimana intensa per Papa Leone XIV, che culminerà nel viaggio in Francia, dove si fermerà fino a lunedì 28. Da Roma, Rita Salerno.
0: Le testate che sono state escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno deciso oggi di fare causa a Trump. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45, atteso un grande numero di tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni e mondo dello sport che arriveranno anche dall'estero. Oggi si aprono nel pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio Episcopale della CEI con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Ed è tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Rema Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno la recita di Bolzano di Sándor Márai, questo scrittore ungherese che è stato riscoperto dopo diverso tempo dal suo oblio, poiché nel suo paese di nascita venne, come dire, ostracizzato e ridotto al silenzio perché tacciato di essere un comunista. Venne perseguitato politicamente e dovette per questo lasciare l'Ungheria e cercare riparo in Italia e poi in America. In Italia ha vissuto per qualche anno a Napoli. In questo romanzo la recita di Bolzano narra in qualche modo le vicende, seppur romanzate, di Giacomo Casanova. In queste prime pagine vediamo Casanova che scappa dal carcere, si rifugia in una locanda di Bolzano e qui ha già le prime schermaglie amorose con una serva. Vediamo poi che all'improvviso nella sua mente balena il ricordo di una donna, Francesca. Nell'ultima puntata abbiamo fatto in tempo solamente a percepire un paio di volte uscire dalla bocca di Giacomo questo nome, Francesca. Riprendiamo la nostra lettura proprio da lì.

Erano trascorsi 5 anni da allora? No. 5 anni fa avevano soltanto incrociato le spade. L'attimo in cui aveva visto per la prima volta Francesca si celava più in profondità nella notte dei tempi. Ella stava in piedi accanto al muro del parco, all'ombra dei cipressi, e l'azzurro del cielo li sovrastava, liquido e mansueto, come se tutte le emozioni umane si fossero dissolte e placate in quell'azzurro fluido e uniforme. Il vento accarezzava Francesca. I morbidi lembi della veste da camera si incollano alle sue giovani membra come una camicia da bagno. E in effetti sembra appena uscita, umida e fragrante, dal bagno del sonno e della notte, con un luccichio umido in fondo agli occhi che non si sa esattamente a cosa attribuire. Saranno lacrime o piuttosto gocce di rugiada infedeli che hanno preferito posarsi sulle ciglia della giovane anziché sui calici dei fiori. Ed egli è lì, di fronte alla fanciulla, e tace. Solo i sentimenti sanno tacere così, pensa adesso. In genere parlo sempre molto. Ma quella volta tacqui, a Pistoia, davanti alla villa in rovina, nel giardino dove nessuno potava più gli ulivi, e i cipressi si ergevano solitari e foschi come gli alabardieri di un sovrano in esilio. Francesca era scappata in giardino appena scesa dal letto, la mattina del giorno in cui doveva fidanzarsi con il conte di Parma. Adesso lui vedeva, sentiva, fiutava quel mattino, rievocava quegli attimi del passato con il vivo senso di commozione e di gelosia tipico di chi non è più giovane. Perché Francesca e quei giardini silenziosi erano stati la giovinezza. E forse quello era stato l'attimo estremo della sua giovinezza, nel giardino padronale di quel conte caduto in miseria a Pistoia, tra gli scenari di uno sfarzo cupo e lacero, fatiscente, a brandelli, che si andava dissolvendo sotto il peso dei ricordi e della sua maturità. Sì, la giovinezza era lì, in quel mattino di giugno di 5 anni fa, di molti anni fa, quando il cielo splendeva azzurro sopra un giardino della Toscana. Francesca stava lì, davanti al muro del giardino, con i capelli e le vesti che svolazzavano al vento. Quindi lei aveva chiuso gli occhi ed erano rimasti entrambi in silenzio, soggiogati e intimiditi da un sentimento il cui ricordo lo colpiva e lo tormentava ancora adesso. Una ragazza splendida, pensò, premendosi più forte le mani sugli occhi. Era come se brillasse di una luce interiore, emanando un chiarore dolce e irrequieto che toccava chiunque si trovasse di fronte a lei. Sì, vi era una luce dentro di lei. Questa è la cosa più rara, si disse con ammirazione, da intenditore. Vi era una luce dentro di lei. Bastava guardarla negli occhi per avere la sensazione che nel mondo si fossero accese delle lampade e che tutto intorno alla sua persona fosse diventato più gaio, più autentico e reale. Francesca stava lì come incantata e lui taceva. E a un tratto il vecchio fidanzato era uscito dal portone della villa, si era inchinato profondamente dinanzi alla sua promessa sposa, le aveva offerto il braccio e l'aveva ricondotta a casa. Ecco tutto. E un anno dopo, nello stesso luogo, in un angolo dello spiazzo davanti alla villa, e forse alla stessa ora, si erano affrontati a duello. Il vecchio si era battuto bene, tornò a ripetersi con una smorfia di approvazione, sorridendo amaramente. Tutto qui. Forse il succo di quell'avventura era la giovinezza, l'ultimo anno in cui era stato veramente giovane. La tappa emozionante e misteriosa in cui anche il viaggiatore più irrequieto allenta le briglie del cavallo, interrompe il galoppo, si concede una sosta, si guarda intorno, si asciuga la fronte e vede che la strada che gli rimane da percorrere è ripida e che in lontananza, oltre le foreste e i monti, cala già il crepuscolo. Quando aveva incontrato Francesca era giorno pieno e il sole splendeva. Stavano lì, in fondo alla valle, ai piedi dei colli toscani.
Lui era appena arrivato da Roma e aveva le tasche piene di lettere di presentazione e di monete d'oro donategli dal cardinale. A quei tempi viaggiavo ancora in maniera diversa, pensò adesso compiaciuto, con un pizzico di invidia. Erano in pochi a saper viaggiare così, rifletté orgoglioso. Sì, erano in pochi a saper viaggiare come lui, ed erano ancora di meno a saper arrivare da qualche parte con altrettanta eleganza 5 anni fa. Ah, bei tempi! Perché sul palcoscenico umano ogni cosa avviene secondo regole e trucchi precisi, e quei trucchi lui li conosceva. Perché bisognava sapere come scegliere il proprio mezzo di trasporto, i paramenti dai cavalli, le misure della carrozza, sì, perfino la livrea del cocchiere. Bisognava sapere in che modo presentarsi in casa dei propri ospiti altolocati o presso una buona locanda, come attraversare la porta di una città sconosciuta, mollemente adagiati in carrozza con le gambe accavallate, avvolti in uno spolverino grigio con i bordi viola, sollevando con blando interesse l'occhialetto montato in oro con la mano guantata. Così, come forse un tempo all'alba, Febo viaggiava sul suo carro di fuoco trainato da 4 destrieri, sorvolando un mondo magnifico che lui guardava tuttavia con un'ombra di disprezzo. Era stato in quel modo che un giorno si era presentato a Pistoia in casa del conte, di quel povero vecchio imparentato con il cardinale, il quale inviava la sua benedizione a tutta la famiglia, alla grassa contessa e a Francesca, la sua figlioccia. Era rimasto lì per un mese intero, aveva mantenuto la famiglia, aveva regalato 200 ducati e diverse tabacchiere d'oro al conte. L'anno successivo era tornato 2 volte e infine, un anno dopo, si era battuto a duello con il vecchio fidanzato, il conte di Parma, in una notte illuminata dal chiaro di luna. Si aprì la camicia sul petto per guardarsi la ferita. Si tastò le cicatrici con i polpastrelli, l'una dopo l'altra, e si abbandonò ai ricordi. 3 di esse, le tracce di 3 ferite, si allineavano sul lato sinistro, immediatamente sopra il cuore, come se tutti i suoi avversari, senza rendersene conto, eppure con intenzione, per istinto, avessero mirato dritto al cuore. Ecco, questa cicatrice profonda e slabbrata qui al centro era il segno lasciato dal conte di Parma e da Francesca. Sfiorò con la punta dell'indice la ferita che ormai non gli doleva più. Si erano battuti con la spada e l'arma del conte era penetrata a fondo nelle sue carni a poca distanza dal cuore. Il chirurgo aveva continuato per diverse settimane a spremere sangue e pus dalla ferita, brutta e profonda, che trasudava anche verso l'interno, e la vittima alla fine si era congedata da quell'avventura smaniando e gemendo tra brividi di freddo, collassi, svenimenti e attacchi di delirio. Lo avevano curato a Firenze nell'ospedale delle Suore di Carità, dove la carrozza del conte lo aveva trasportato la notte del suo ferimento. Da quella volta non aveva più rivisto Francesca. Anche la notizia delle sue nozze gli era stata comunicata soltanto 3 anni dopo, durante un ballo in maschera a Venezia dall'ambasciatore francese, il quale si era rammaricato del fatto che il cugino del suo potente signore, il congiunto parmense del re cristianissimo, travolto dalla follia della vecchiaia, avesse ceduto a un capriccio impalmando una contadinella toscana, una contessina di provincia, dimenticando il suo rango e la sua parentela illustre. Lui aveva sorriso senza dire niente. La ferita non gli doleva già più. Sentiva solo qualche fitta quando il tempo era piovoso. Poi la vita aveva seguito il suo corso e nessuno aveva più pronunciato il nome di Francesca. Allora perché, si domandò adesso, ho sempre avvertito la sua presenza durante tutti questi anni? Anche più tardi, quando mi è stata inferta la seconda ferita, questa qui, lunga e brutale, sotto il segno con cui mi ha marchiato il conte di Parma. Era una ferita provocata dal fendente di una spada, incisagli sul petto dal sicario del baro Orli,
mentre usciva sul far dell'alba da una bisca malfamata di Murano, con le tasche del mantello piene di monete d'oro guadagnate a caro prezzo, con il bottino che aveva estorto grazie alla sua intelligenza e alla sua abilità manuale a quel banchiere ribaldo e truffaldino. Ma perché nei giorni successivi all'attentato, mentre si dibatteva fra la vita e la morte, aveva continuato a vedere sempre la stessa immagine? Francesca accanto al muro del giardino, sotto il cielo azzurro della Toscana. Poi c'era la terza cicatrice, quella di uno strano graffio prodotto dalle unghie appuntite di una femmina greca, che gli aveva causato un dolore più violento di tutte le altre ferite di taglio e di punta ricevute dagli uomini. Un graffio misterioso, attraverso il quale i veleni della morte erano penetrati nel suo corpo, più lieve della puntura di uno spillo, eppure più pericolosa, che Messer Bragadin e i migliori medici del consiglio si erano affaccendati per settimane intorno al suo letto, tormentando l'infermo con clisteri e sanguisughe, finché lui, stanco di agonizzare, un bel giorno aveva chiesto succo di arancia e zuppa di verdure e si era semplicemente rimesso in piedi. Ma perché? Anche mentre giaceva febbricitante, prostrato da quella ferita provocata da spaventose armi femminili, continuava sempre a vedere e a invocare Francesca. «È possibile che io l'abbia amata?» si chiese con profondo stupore, sinceramente, quasi con ingenuità infantile, guardandosi nello specchio appeso sopra il camino. «Chissà, forse l'ho amata», pensò sbigottito, con lo sguardo perso nel vuoto. Ma la vita era stata più forte, persino più forte del ricordo di Francesca. E ogni risveglio, ogni giorno dopo l'altro, annunciava nuovi prodigi, sempre che si godesse di buona salute e si fosse impavidi e pronti a tutto. Il loro incontro, l'attimo in cui la sua strada aveva incrociato quella di Francesca, era avvenuto in circostanze altremodo banali. Il parente del cardinale lo aveva accolto tra specchi veneziani appannati e mobili fiorentini dalle gambe rotte, con le pezze ai gomiti, mentre il vento dell'Appennino fischiava attraverso le imposte scardinate della villa. Il domestico, come accade in tutte le case dove l'intonaco e l'autorità stanno cadendo a pezzi, era indiscreto e petulante, grasso e ciarliero. La contessa ormai pensava solo alle passeggiate. Di tanto in tanto saliva su un calessino malandato e si faceva condurre a Firenze, alla messa e sul corso, dove le sembrava di veder balenare le ombre della sua gloriosa giovinezza ormai scomparsa. Il conte, vecchio, pavido e malinconico, allevava piccioni e attendeva il messo da Roma, che arrivava sempre il terzo giorno del mese per consegnargli una borsa di velluto viola con il modesto contributo del cardinale, qualche moneta d'oro dello Stato Vaticano. La villa era invasa dai sogni e dalle ragnatele. Le ultime parole pronunciate da Francesca erano state: «Lei ha visto Roma?» Aveva guardato il forestiero, con gli occhi sbarrati e il viso stravolto dall'emozione. Poi non aveva più aperto bocca per un pezzo. L'amore era maturato lentamente, come i frutti pregiati. Con l'aiuto del tempo e il passaggio delle stagioni, la luce del sole e la pioggia profumata, le ore antelucane in cui si poteva passeggiare nel giardino umido di Rugiada, tra i cespugli fioriti di biancospino, le conversazioni durante le quali una parola lasciata cadere per caso illuminava di colpo i paesaggi di quell'anima introversa e delicata, tanto che si aveva l'impressione di tornare indietro nel tempo e di vedere le rovine di un castello, un ricevimento di molti anni prima, con le carrozze che avanzavano su ruote dorate lungo i sentieri di un giardino lindo e ben potato, abiti variopinti e profili di uomini vigorosi, duri e malvagi. In Francesca vi era qualcosa che ricordava il passato. All'epoca aveva 15 anni e sembrava appena uscita dal secolo precedente, come se il Re Sole le si fosse rivolto un
bel mattino sulla passeggiata di Marley, come se da bambina si fosse divertita a lanciare cerchi ricoperti di carta colorata sui prati di Versailles. Nei suoi occhi brillava una luce quieta che ricordava lo sguardo delle donne del passato, capaci di vivere e di morire per una passione. Ma la morte aveva sfiorato soltanto lui, il corteggiatore, il cavaliere balordo, quando la lama del vecchio fidanzato spaventosamente ricco e illustre gli aveva scalfito il petto nudo al di sopra del cuore. Francesca aveva assistito al duello dalla finestra del primo piano. Se ne stava lì tranquilla, con i capelli sciolti che ricadevano in riccioli neri sulle spalle fragili e infantili, in una veste da camera fatta arrivare pochi giorni prima da Lione dal conte di Parma, il quale aveva provveduto personalmente al corredo della futura sposa, frugando con le mani ossute ricoperte di anelli nelle casse colme di merletti, sete e pezze di cotone. Perché? Si era domandata forse in quegli istanti. Nessuno dei due aveva dato né tolto qualcosa all'altro, e adesso si dimenavano a torso nudo sotto la luce argentea. I riflessi della luna scintillavano sulla punta delle loro spade, le lame tintinnavano come i boccali di cristallo durante un brindisi, e la parrucca del conte era scivolata un po' di lato nel fervore della lotta. Francesca era sinceramente preoccupata che egli potesse smarrire la sua criniera artificiale durante la nobile tenzone. Poi vide che uno dei due, il più giovane, era crollato a terra. Guardò con attenzione, cercando di capire se il perdente si sarebbe risollevato. Strinse più forte lo scialle di seta che le copriva il seno, attese ancora un poco. Quindi convolò a nozze con il conte di Parma. «Vuole vedermi?» mormorò Giacomo. «Cosa vorrà da me?» Ricordava vagamente di aver appreso dai soliti pettegolezzi veneziani che il conte aveva ereditato una proprietà dalle parti di Bolzano, un terreno e un castello fra i monti. Non riusciva a sentirsi in collera con lui. Si era battuto bene. Nel modo in cui aveva tirato fuori Francesca da quel mondo fatto di sogni, ragnatele e pipistrelli, vi era una sorta di eleganza spietata alla quale non avrebbe mai potuto negare la sua ammirazione, neanche adesso che il colore degli occhi di Francesca era quasi svanito dalla sua memoria. «È stata una sconfitta», mormorò fra sé guardando il fuoco. «È stata una sconfitta, ma forse anche l'unica vittoria che io abbia mai riportato su me stesso. Francesca non è stata la mia amante. Ho avuto pietà di lei. Sono stato sciocco e sentimentale. È stata la prima e ultima donna per cui abbia provato compassione. So di aver fatto un grave errore, e forse imperdonabile, se forse addirittura fatale. In Francesca vi era qualcosa di nobile e di insolito. Faceva venire voglia di vivere con lei, di bere tutte le mattine una tazza di cioccolato al letto in sua compagnia, di fare un viaggio a Parigi e di mostrarle il re e gli ammaestratori di pulci alla fiera di Saint-Germain, di prepararle lo scaldino quando avesse mal di pancia, di comprarle calze e sottane, gioielli e cappelli alla moda e di invecchiare al suo fianco, mentre sulle città, sui paesaggi, sulle avventure e sulla vita cala lentamente il crepuscolo. Ecco la sensazione che ebbi a suo tempo, mentre lei era lì di fronte a me nel giardino, sotto il cielo azzurro. Ecco perché sono fuggito da lei. È un genere di cose che non fa per me. Gettò la penna e si alzò in piedi mentre il cuore cominciava a battergli all'impazzata. Perché adesso che si era ricordato di Francesca e del conte di Parma e aveva appreso che vivevano effettivamente lì vicino, come si raccontava a Venezia e a Bologna, e che forse abitavano in una delle case lì accanto, adesso che era assalito da quel ricordo grottesco e vergognoso del passato in cui la sensazione della sconfitta si univa a quella di un malinconico trionfo, si rendeva conto anche del fatto che all'alba di quel mattino, quando era caduto sotto gli occhi di Francesca, tra loro due non si era concluso né sistemato nulla.
perché né il sangue né la sconfitta possono sistemare alcunché. E qui ci fermiamo. Dunque Giacomo ha ammesso con se stesso, forse di essere stato innamorato di Francesca, di averla amata, magari di amarla ancora, chissà. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura della recita di Bolzano di Sándor Márai. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Germania ammette il disastro ma dichiara vado avanti, così il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino che hanno visto ancora una volta cadere la CDU.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta, mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un land. In Mecklenburgo-Pomerania la coppia Hohm-Schulte stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, Linea allo studio.
1: Ed ora la guerra nel Golfo. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea d'ONU che si apre domani. Il presidente americano vedrà anche il presidente ucraino Zelensky e giovedì faccia a faccia tra Trump e Xi nell'assemblea generale dove approderanno i grandi del mondo sui temi delle crisi internazionali. Cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Panetta, nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Due incidenti mortali sul lavoro, un operaio di 57 anni è morto. Era un incidente avvenuto in un cantiere in un'azienda nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni, si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po ed è rimasto schiacciato da un macchinario. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita ora è distrutta, finirò come Ruggero. Queste le dichiarazioni di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto

0: L'estate è finita, fino a ieri si cantava l'estate sta finendo. Invece parte qui Ora Musica.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un

0: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
1: Ciao Riccardo.
0: Eccoci qua.
1: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
0: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso, perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto
1: tantissime
0: cose.
1: Assolutamente, diciamo fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni '80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo per esempio la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
0: sì.
1: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
0: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza, però magari è una questione generazionale, perché quando
1: sono d'accordo con te, e comunque è una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
0: Certo.
1: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
0: È vero.
1: Comunque anche anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare in tema, riusciamo a, magari con una lente di ingrandimento, a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
0: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
1: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album, con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino. Abbiamo voluto proprio questo album, credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantus, che formò Coggio negli anni '80 proprio con me.
0: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare Alla 5 della tarde.

0: nostro.
1: Sturzi, ovvero Alessia Di Marcello da Teramo, con questo nuovo singolo che si chiama Vino Rosso e che esce dopo Mon Dieu, che ci aveva accompagnato durante l'estate. Novità al primo ascolto anche per Face, si chiama Al Massimo.

al massimo. Questo è il progetto solista di Filippo De Fazio, che è già noto come membro della band degli Hangovers, ora esce come Face, e al massimo è il titolo del singolo che rappresenta questo progetto. A chiudere, ho la musica

0: Notte elettrica, notte magica, canta Elena Camo, altra novità al primo ascolto, a chiudere la puntata di oggi. Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Sport in primo piano. Oggi, come ogni lunedì, vi proponiamo l'approfondimento riferito ai tanti sport che si sono giocati in questo fine settimana, le tante partite, ma anche a quelle che arriveranno in questi giorni. Intanto cominciamo con il calcio, la serie D, girone F. La maceratese incassa il primo successo in campionato rifilando due gol alla Pietralunga, messi a segno da Brunet e Di Dio. Un risultato importante per i biancorossi, che riescono così a smuovere la classifica dopo ben tre sconfitte con Teramo, Atletico Ascoli e Ancona. I biancorossi affronteranno domenica prossima la Sant'Egidiese in casa. Per la cronaca, la Recanatese ha messo a segno un altro pareggio con Montecchio. Ascoltiamo ora l'allenatore della maceratese, Sante Alfonsi, a fine gara.
8: Sono contentissimo per i ragazzi, perché so quando stanno lavorando e l'impegno che stanno mettendo. Ma abbiamo avuto un inizio di campionato difficile, ma sinceramente non è stato facile mai niente da quando siamo partiti, perché anche nelle amichevoli, le critiche, le cose. Vabbè, andiamo avanti, adesso abbiamo vinto, non abbiamo risolto i problemi, abbiamo vinto una partita, il campionato è ancora lungo, siamo felicissimi di essere andati sotto la curva a festeggiare, vedere i nostri tifosi felici, siamo tutti contenti, è un ambiente che si deve compattare, siamo contenti anche per il presidente, perché sappiamo quello che soffre per questa squadra, per i giocatori che stanno soffrendo e lottando per questa maglia. Quindi siamo felici un po' per tutti. È una prima vittoria, inizio il campionato nostro, sapevamo che era difficile, partiva oggi, siamo partiti con una vittoria e adesso dobbiamo soltanto continuare.
9: Ecco mister, a me è piaciuta anche tanto la squadra, perché secondo me è stata anche una prova di carattere, no? E personalità. Nel primo tempo siete stati bravi a reggere l'urto nelle difficoltà, uniti, e nella ripresa c'è stata una gestione immatura, perché poi dopo il 2-0 non avete concesso nulla, anzi potevate anche chiuderla, forse è quello l'unico neo, non aver fatto il 3-0.
8: Allora, purtroppo i risultati a volte chiudono gli occhi delle prestazioni, perché noi abbiamo fatto grandi prestazioni anche con l'Ancona, dove non meritavamo di perdere, però poi si perde e si guarda soltanto giustamente il lato negativo della cosa, però la prestazione c'era stata, la cattiveria c'era stata, l'intensità c'era della squadra c'era stata, poi purtroppo il risultato si guarda quello purtroppo e non si guarda nient'altro. Oggi c'è stato, come hai detto tu bene, una prova di maturità della squadra, perché venire qua, uno scontro diretto, una squadra che sta a un punto, noi stiamo a zero, tre partite, tre sconfitte, a Macerata, non è facile. Ai ragazzi va fatto i complimenti. C'erano anche delle assenze, chi ha giocato benissimo, abbiamo giocato con 2 minuti in mezzo a campo all'inizio, tutte cose positive oggi, adesso le ci festeggiamo, siamo felici, tutto quanto, adesso le mettiamo da parte perché poi domenica si rigioca un'altra partita e sarà difficile anche quella naturalmente.
9: Ecco un'ultima, le condizioni di Branco che è uscito molto dolorante, sì. E anche insomma l'impatto di Gagliardi che hai messo dopo l'intervallo, direi che è entrato bene, si è subito calato in questa maceratese.
8: Sì, ma sapevamo le qualità di Gagliardi, Branco sì, ci ha avuto una lussazione qui sulla mano, poi è stato rimesso a posto l'osso, farà dei raggi e abbiamo dovuto fare quella sostituzione. E Gagliardi sapevamo le capacità, sono contento pure per Alessio Re, che oggi ha giocato la prima partita da titolare, ha fatto bene anche lui e tutti hanno fatto bene oggi, sono sacrificati, hanno dato l'anima e questa è la risposta che volevamo io, la società e naturalmente anche la piazza, anche i tifosi.
10: Anche Tarulli non è andato male, eh?
8: No, ma Tarulli purtroppo è stato fuori perché ha già avuto tanti acciacchi fisici, quindi adesso l'abbiamo recuperato, siamo contenti, un giocatore in più ci darà sicuramente una grande mano.
7: A proposito di Serie D, Girone F, vediamo anche la classifica. Prima Senigallia con 12 punti, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Atletico Ascoli, Sant'Egidiese, K Sport Montecchio 7 punti, quindi la Recanatese Fossombroni con 6, Lanciano, Notaresco e Termoli 4, Maceratese e Angelana 3 punti, Giulianova, Pietralunghese e Triestina 1 punto. Andiamo ora a vedere che cosa è successo nell'Eccellenza. Ci sono due notizie. La prima è che l'Aurora Treia ha pareggiato, non è riuscita a sfondare a Lunano. Aurora Treia, insomma, abbiamo visto già partita fortissima in questo campionato, ma ha dovuto lasciare lo scettro già alla Fermana. I risultati delle partite: Alma Fano San Giustese 1-2, Chiesanuova Castelfidardo 2-2, Fermana Fermignanese 2-0, Jesina Matelica 1-4, Lunano Aurora 3-0, Tolentino Osimana 4-1, Trodica Montegranaro 3-1, Urbino Montefano 0-2. La classifica, come dicevamo, la Fermana è prima con 9 punti. Segue Aurora Treia 7, Alma Fano 6, Montefano e Trodica 5, Matelica, Tolentino, Lunano, Jesina e Montegranaro 4 punti, la San Giustese e Urbino 3 punti, Chiesanuova Fermignanese 2 punti, chiude l'Osimana con 0, nemmeno un punto. Ora passiamo al tennis, perché in questi giorni c'è un evento d'eccellenza, appunto il Delta Motors Tolentino Open, che ieri è partito da una location spettacolare. Infatti nel pomeriggio è stato un gioiello come il Teatro Nicola Vaccai, capolavoro architettonico di fine Settecento, a ospitare la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del WTA 125 da $115,000 di Montepremi. Ospiti dell'evento le tenniste Jennifer Ruggeri, marchigiana di Porto Potenza Picena, e Despina Papamikhail, greca con lunghi trascorsi nel nostro paese, che nel foyer del teatro hanno estratto, guidate dal supervisor WTA Roberto Ranieri, i nomi delle magnifiche 32 che da oggi si danno battaglia per il titolo sui campi in terra battuta dell'associazione tennis Tolentino. Complessivamente le azzurre già certe di un posto nel main draw sono 9, tra le quali la stessa Ruggeri, che ha accoppiato il proprio nome a quello di un'avversaria tosta come l'austriaca Julia Graber. E sfideranno una testa di serie anche l'altra marchigiana, Federica Urgesi, attesa dalla numero 2 Oksana Selekmeteva, e Noemi Basiletti, opposta alla numero 4 Laura Samson. Proprio Urgesi e Basiletti sono le azzurre protagoniste oggi della prima sessione serale sul centrale. Alle 18 Urgesi Selekmeteva e alle ore 20 Samson Basiletti. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito.
4: Radio Nuova in rete, www.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in blu.

0: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Germania risultato ancora una volta negativo per il partito della CDU. Il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma dice vada avanti. Il mio governo resta per garantire il futuro democratico del paese. L'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino ha visto ancora una volta cadere il suo partito. Allianz für Deutschland vince nel secondo land dell'Est con il 38,2%. Successo della Linke, la sinistra, che conquista la città-stato di Berlino. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'assemblea ONU, intanto blocca l'attacco agli Houthi.
1: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, lì nello studio.
0: E sul suo social Truth, Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte e sono temporaneamente fuori servizio. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Permense, aveva 51 anni. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16, introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Lutto cittadino oggi a Milano, in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali sono iniziati nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14.45. Tanti i tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni, il mondo dello sport e anche dall'estero. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Le parole di In Blu 2000.
3: Ringraziamo la nostra redazione per le news. È chiusa una porta, quella delle classifiche, ma anche quella precedente di replay. Si apre il portone delle parole di In Blu 2000. Ben ritrovati amici, siamo sempre qui a tenerci compagnia in quest'ora e mezza circa, in cui vi racconteremo un bel po' di cose anche carine che riguardano i giovani.

Riprendiamo anche le nostre belle abitudini, come nel contenitore estivo. Le parole di Blu 2000, insomma, dedicano ampio spazio non solo alle vacanze dei più giovani, ma anche alla salute e al benessere. Perché la generazione Z, secondo uno studio, parliamo di giovani adulti italiani, si vuole sempre più bene. Quindi per la metà dei giovani salute e benessere sono un progetto di futuro, quindi molto importante. La prevenzione è una priorità e un investimento sul loro futuro. Già in estate, infatti, era impazzata questa, diciamo, curiosità verso la salute tra i giovanissimi. Adesso si registra una nuova tendenza, o meglio una nuova presa di coscienza da parte loro, cioè la buona salute comincia dalla prevenzione, giusto? Dobbiamo imparare anche noi adulti praticamente dai giovanissimi, e così tutto rientra nel pacchetto benessere, quindi la scelta di cosa mangiare, la ricerca di informazioni, l'attenzione alla salute mentale, persino le domande rivolte all'intelligenza artificiale, che rientra sempre in qualsiasi contesto. Ormai, ragazzi, non c'è più niente da fare, dobbiamo rassegnarci in qualche modo. Per la generazione spesso raccontata come concentrata, diciamo, sull'immediato, sul rapporto con la salute, racconta invece una storia molto diversa, cioè quella di giovani che cercano di costruire, possibilmente controllare, il proprio futuro. C'è una ricerca che è stata realizzata da Ipsos Doxa che ha analizzato il rapporto degli italiani tra i 22 e 30 anni con la salute, prevenzione, alimentazione, tutto quello che vi stiamo raccontando. Quindi quasi uno su due, il 46%, considera la salute una responsabilità verso il proprio futuro, ma anche quello degli altri, un vero e proprio investimento su se stessi. E cambia anche la definizione di stare bene, perché al primo posto non c'è l'assenza di malattie, ma il benessere mentale, indicato dal 26% degli intervistati, e solo dopo arriva l'idea più tradizionale di salute come assenza di patologie al 23%. Quindi dobbiamo curare prima di tutto noi stessi, l'animo, il cervello, tutto quello che ruota intorno a noi e dentro di noi, e poi anche il fisico, va da sé che va curato, e anche la prevenzione è molto importante. Quasi 7 giovani su 10 dichiarano di informarsi con continuità su questi temi. Il viaggio alla ricerca delle risposte ormai è decisamente ibrido, perché il medico ovviamente rimane la fonte più autorevole, ci mancherebbe altro, indicata dal 46%, ma subito dopo entrano in gioco Google, utilizzato dal 40%. Non andate mai su Google a cercare sintomi e cose varie.

Io insomma faccio questo errore spesso, no? Cioè vado sui siti, anche quelli dedicati alla medicina, vedo se ho un sintomo particolare, lo inserisco nella ricerca, viene fuori di tutto e poi mi ammalo anche mentalmente nel leggere determinate cose, quindi non fatelo. E anche i social network, quindi Instagram raggiunge il 29% delle consultazioni in fatto di salute e benessere, YouTube il 23%, TikTok il 18%. La vera sorpresa però è appunto l'intelligenza artificiale. Il 30% dei giovani intervistati utilizza la famosa chat GPT o altri strumenti di AI per informarsi sulla salute, e il 20% poi considera addirittura la prima risorsa a cui rivolgersi davanti a un dubbio.

Salutiamo Monia da Desenzano sul Garda. Lei giovanissima, 20 anni, conferma che la salute è la sua priorità, soprattutto il benessere emotivo, psicofisico, e va in palestra tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, ci scrive quando poi insomma non è oberata dal lavoro, e poi ci dice anche che anche la salute mentale ha la sua importanza, un po' come vi abbiamo raccontato prima da questo studio, da questa analisi dei giovani e generazione Z, il rapporto con il benessere e la salute. Continuate a scriverci, vi ricordo l'email diretta @radioinblu.it. Oggi è un

riflettiamo sul fatto che è appena l'inizio della settimana, ma magari qualcuno tra voi è andato al cinema lo scorso weekend, siete andati a vedere in massa ancora l'Odissea, che è il film più visto in assoluto nonostante sia uscito già qualche mese fa, tiene banco ancora l'Odissea di Nolan, bellissimo film, capolavoro naturalmente ineccepibile da qualsiasi punto di vista, soprattutto tecnico, però ci sono quei film che ci ricordiamo e che magari vediamo spesso in TV, sulle piattaforme, a casa, comodamente seduti sul divano, dove compaiono anche dei gioielli. Ecco, i film possono essere anche dei gioiellini, magari quelli premiati con l'Oscar, ma ci sono proprio i monili, i gioielli più iconici del cinema che sono stati ripresi all'interno di questi film. È stata fatta una sorta di graduatoria, no? Dell'influenza del cinema nella gioielleria, che ha ispirato l'ultima ricerca di un osservatorio che si occupa dei gioielli, che ha stilato questa classifica dei 10 monili più importanti. Allora, ovviamente non li diciamo tutti perché sennò ci vorrebbe un pomeriggio intero, vi citiamo quelli più famosi. Ad esempio, al primo posto conquista la classifica Il cuore dell'oceano, non poteva che essere lui, cioè il famoso pendente blu di Titanic. Nel film infatti di James Cameron è molto più di un gioiello, cioè il simbolo di un mondo fatto di ricchezze e privilegi, ma soprattutto diventa parte della storia d'amore tra Rose e Jack. La sua forma a cuore ne ha fatto negli anni una delle immagini più riconoscibili che sono legate al romanticismo cinematografico. È il gioiello che ha attraversato generazioni senza perdere il proprio potere evocativo, ancora oggi molti se lo ricordano, e continua a occupare il primo posto nelle ricerche degli italiani. Quindi Il cuore dell'oceano è il gioiello preferito al cinema in assoluto. Al secondo posto, un po' in maniera inaspettata, non l'avrei mai detto, anche se si vede pochissimo, cioè non è un elemento primario del film, ma c'è la collana di Pretty Woman. Secondo posto per questo gioiello che il cinema ha trasformato in una dichiarazione d'amore, cioè quella appunto tra Richard Gere e Julia Roberts, è una di quelle che si è fatta conoscere anche come questo prezioso collier anche al di fuori dello schermo. Il gioiello accompagna la trasformazione della protagonista Vivian, diventa parte di questa favola romantica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Quindi secondo posto la collana di Pretty Woman, quella che praticamente lei indossa quando vanno a teatro a vedere l'opera. Poi abbiamo al terzo posto, e ci limitiamo ai primi tre ovviamente, abbiamo i gioielli in generale, Audrey Hepburn e Colazione da Tiffany. Sul podio entra anche la mitica Audrey, inseparabile dall'immagine sofisticata di Colazione da Tiffany. Questo collier multifilo contribuisce a costruire l'estetica elegante del film, e apparentemente anche senza tempo, che ha fatto di Holly Golightly, la protagonista, una vera icona di stile, la dimostrazione che il vero valore di un gioiello cinematografico sta anche nella persona che lo indossa. Devo dire che Audrey Hepburn è stata davvero un'attrice tra le più eleganti del mondo.

siete stati attenti, chi è stato attento durante l'estate, ci ha seguito tutti i giorni all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, vi diamo una certa scossa anche comunicandovi, non so, il vostro artista preferito. Voi sobbalzate così con la scossa sulla sedia, magari siete in ufficio, c'è come? C'è Giorgia questa sera, ci sono i Santi Francesi, io non lo sapevo. Ecco, potete correre, ancora avete tempo, qualche ora, diciamo, per vedere i live di questa sera, di cui parliamo subito in questo 21 settembre. Giorgia, lo dico agli amici di Caserta, vi aspetta alla Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone per il suo live questa sera alle 21, da definire la location ancora a Pavia. Comunque ci saranno i Santi Francesi, quindi anche loro usciti da X Factor con grande successo qualche anno fa. Nella giornata di domani 22 settembre invece vi segnalo Ligabue all'Arena di Verona, Biagio Antonacci sarà a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei in piazza Esedra, e Gianni Morandi sarà invece a Macerata all'Arena Sferisterio, e i Nomadi a Golfo Arancia a partire dalle 22, Olbia Tempio la location in piazza Francesco Cossiga. Questi sono i live di oggi e di domani.

Franco nel nostro pomeriggio di questo lunedì, insieme alle parole di Blue 2000 parleremo di cultura esportabile, la cultura italiana che arriva altrove, all'estero. Ci fa un enorme piacere segnalare ogni tanto questi eventi, ma ricordiamo anche i nostri di eventi, soprattutto dove seguirci. Ricordiamo il sito è in blue2000.it, poi abbiamo l'app da scaricare Play 2000 per seguirci in ogni luogo, anche dal sito play2000.it, piattaforma dove trovate tutti i nostri contenuti on demand, sia quelli della radio ma anche quelli di TV 2000.

ci sono delle occasioni per esportare il Made in Italy, la nostra cultura soprattutto all'estero. Ci fa grande piacere segnalarvi questo appuntamento all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, dove l'arte del nostro paese incontra la natura giapponese. Quindi possiamo parlare di ponti, di confini che diventano ponti tra culture e sguardi, e tutto questo avverrà fino al 22 ottobre prossimo. Ed è un'esposizione che è stata inaugurata all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, questa identità oltre confine, che è un dialogo tra l'essere umano e la natura, nelle opere della collezione Farnesina, che questa nuova selezione tratta da una delle raccolte di arte contemporanea italiana più importanti davvero. Esposizione che torna nella capitale giapponese a 3 anni dalla grande visione italiana, che è stata presentata nello stesso luogo nel 2023, promossa dal Ministero degli Affari Esteri, anche dalla cooperazione internazionale e poi anche l'Istituto ovviamente di Cultura di Tokyo e dell'Ambasciata d'Italia in Giappone. Inaugurazione che è stata ricca di ospiti, percorso espositivo che continua, si articola praticamente in 3 sezioni, ci sono le radici di resistenza, le geografie del distacco, le ecologie instabili, che riuniscono tra l'altro numerose artiste e artisti italiani con una prevalenza femminile, e quindi invita a riflettere tutti noi sul tema dell'identità in un'epoca segnata dalle crisi che tutti conosciamo dal punto di vista ecologico, le migrazioni, le trasformazioni culturali. Per la tappa giapponese la selezione è stata arricchita da nuove chiavi di lettura legate al contesto locale e mettono proprio in luce il legame tra molte artiste di casa nostra e l'estetica nipponica. Quindi è un bel confine che diventa non solo limite geografico ma spazio di incontro e scambio. La mostra, ricordiamo, sarà visitabile fino al 22 ottobre 2026 nella sala esposizioni dell'Istituto a ingresso totalmente gratuito.

Le nostre belle canzoni, il giusto mix tra passato e presente che vi accompagnano tutti i giorni negli appuntamenti di In Blue 2000 e per quanto ci riguarda anche nelle parole. Allora, attenzione, abbiamo anche degli spoiler che sono emersi in rete qualche giorno fa. Parliamo di un album di una coppia inedita, in questo caso Fabri Fibra e Neffa. Fabri è sempre il protagonista in questo periodo, non c'è niente da fare. C'è in arrivo il loro primo album insieme, si intitola Zarathustra Style. L'annuncio è stato dato ovviamente sui social con un video che contiene anche un assaggio della title track. La notizia era attesa nel mondo del rap italiano, è stata data appunto in un video dai due street artist che hanno realizzato questo murale in via Alfredo Albertini a Milano, città appunto in cui vivono lo stesso Neff e Fabri Fibra. L'opera presenta il nome Zarathustra Style e anche la copertina del disco composta da queste linee geometriche molto particolari. Ci sono anche delle pecore, ecco, vedo nell'immagine. È un progetto nato dal rispetto reciproco tra i due artisti, la voglia di stare insieme in studio, contiene 23 inediti, tantissime canzoni davvero nella versione CD, mentre il doppio vinile ne ha uno in più. E la title track, nonché la traccia di apertura, fa da colonna sonora alla clip che ha svelato questa collaborazione. Insomma, tantissime canzoni, già disponibile per il preordine, c'è anche un doppio vinile dove c'è anche un singolo inedito in più. Il progetto chiude praticamente una sorta di cerchio che ha preso il via nel 2002 quando Neffa ha prodotto per Fabri l'album che poi è diventato il titolo finale, diciamo, di quell'album, era Turbe Giovanili.

Domanda del secolo, anzi del pomeriggio di lunedì: come siete vestiti? Avete un abito casual? Siete comodi magari al lavoro, in ufficio? Per chi è comodo relativamente, perché poi ci sono anche quelli che devono necessariamente rispettare una sorta di dress code nel proprio ambiente di lavoro, magari siete in giacca e cravatta, state ancora sudando, avete gli effetti della stanchezza estiva. Allora c'è una sorta di codice su come vestirsi comodi, che aiuta davvero contro lo stress, e qui ci ritorna anche il cortisolo in qualche modo, quindi consigliabili in questo caso abiti morbidi, capi ampi, scarpe comode. È una tendenza che punta sul comfort per affrontare lo stress, soprattutto quello del rientro al lavoro dopo l'estate, ma sul cortisolo, attenzione, serve fare ancora chiarezza. Allora, tutta questa strategia di questa tendenza diventata popolare sui soliti social suggerisce di scegliere i vestiti piacevoli da indossare, soprattutto quelli comodi, nelle giornate più stressanti, quindi riducendo le piccole costrizioni fisiche che possono diventare fastidiose dopo ore alla scrivania. Pensa soltanto per gli uomini il nodo alla cravatta. Il nome richiama il cortisolo, si chiama cortisol dressing, ormone coinvolto nella risposta dell'organismo, lo conosciamo benissimo, allo stress. Ma qui nasce anche l'equivoco, cioè vestirsi più comodi può farci sentire meglio, sì, ma non è dimostrato che un determinato abbigliamento possa abbassare direttamente i livelli di cortisolo, perché magari un abito che a te può piacere, parlo a te che stai ascoltando, attenzione, magari comodo, bello, colorato, può piacere a te ma non può piacere a un altro, quindi magari anziché portare benessere porta fastidio. La filosofia è semplice, cioè privilegiare il comfort fisico senza rinunciare a sentirsi curati, quindi spazio a pantaloni larghi che vanno soprattutto in questo periodo molto comodi, camicie morbide, tessuti gradevoli sulla pelle, le scarpe comode, mi raccomando, gli accessori leggeri, limitando ciò che costringe, irrita o distrae durante la giornata. L'indicazione interessante arriva da questo studio pubblicato quest'anno su una rivista che si chiama Women Health. Su 73 donne in particolare, un maggiore comfort dell'abbigliamento sportivo era associato a minore ansia legata all'aspetto fisico e maggiore concentrazione. Quindi non esistono prove solide che questo cortisol dressing abbassi direttamente il cortisolo, anche se è una teoria molto bella. Il vantaggio più realistico è che è molto più semplice, cioè scegliere vestiti confortevoli può eliminare le pressioni, le irritazioni e le distrazioni inutili, e su questo siamo tutti d'accordo.

e Giulia, le salutiamo, sono due amiche che ci hanno scritto da Pisa, ci augurano un buon pomeriggio di lunedì in questo 21 settembre, grazie, continuate a scriverci, noi vi vogliamo bene, vi amiamo e seguiamo passo passo la vostra giornata anche lavorativa, per alcuni molto fastidiosa, un po' come i vestiti, il dress code di cui abbiamo parlato prima, però tenete duro soprattutto con la nostra musica.

Confessioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti

0: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
1: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
2: Accompagno te.
0: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
1: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
0: Un film che fa bene al cuore.
1: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
0: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.

0: edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e la sconfitta anche a Berlino. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha dichiarato Merz. Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea ONU in programma da domani. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda e i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia Fabio Panetta.
1: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro, imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte, perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio è legato all'individuazione di eventuali istigatori che, attraverso gruppi social, avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. L'amministratore delegato della Juventus Carnevali e il direttore Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi da una parte dei tifosi dell'Inter fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali che si sono appena conclusi di Sandro Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni.
3: Le parole di In Blue.

Bella iniziativa di cui voglio parlarvi per tutti noi appassionati di cinema, perché torna in questo mese di settembre l'iniziativa proposta al pubblico da Anek e Anika, con il supporto e la collaborazione del David di Donatello, Accademia del Cinema Italiano. Infatti da domenica 21 a giovedì 24 settembre il pubblico potrà vedere i film al cinema a un prezzo veramente popolare speciale di 3,50 euro, quindi tutte le sale del circuito cinema che aderiscono al cinema 3,50 euro, Cinema in Festa. È un progetto, ricordiamo, che ha visto il suo debutto nel 2022, è previsto fino a quest'anno ogni anno, quindi nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, quindi fate ancora in tempo per vedere in questi giorni il vostro film preferito. Il biglietto sarà accessibile a quel prezzo lì, 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. Per maggiori informazioni, per scoprire anche la vostra sala, bisogna andare sul sito www.circuitocinema, ma in particolare cercare in rete l'iniziativa che si chiama Cinema

questo punto del pomeriggio vi chiedo, ma quanti rumori vi danno fastidio nella vita? Sono veramente tante, le nostre orecchie, anche i nostri livelli dei sensi, diciamo, sensoriali, ecco, sono diciamo bombardati continuamente da sollecitazioni sonore in tutto il giorno, ma anche la notte. Secondo questo studio dei ricercatori dal Massachusetts, ci sarebbe un modo per trattare l'insonnia e le malattie neurodegenerative con un rumore in particolare, che è il rumore rosa, che durante il sonno consentirebbe al cervello di essere in qualche modo ripulito. Questo rumore è un suono che contiene tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, ad esempio lo si sente nel suono della pioggia oppure in quello di una cascata in lontananza. L'esperimento è stato condotto su 14 volontari mentre dormivano, utilizzando uno stimolo uditivo composto da queste emissioni di 50 millisecondi di rumore rosa, nel momento in cui avevano raggiunto il picco delle onde lente associate al sonno profondo. A quanto pare questi impulsi di rumore hanno fatto aumentare rosa rigorosamente l'ampiezza delle onde cerebrali lente, quindi hanno stimolato la costrizione, la dilatazione dei vasi sanguigni, come se una sorta di pompa spingesse il liquido fuori dal cervello. Quindi adesso si sta cercando di capire come questo potenziamento del flusso del liquido cerebrospinale possa aiutare a ottenere un sonno migliore, soprattutto per quelli che soffrono di insonnio, sono veramente tanti. Si sta cercando anche di capire se il rumore rosa possa agevolare anche chi soffre di Alzheimer o altre patologie neurodegenerative dovute all'aumento di proteine nocive per il cervello. Quindi il futuro magari di chi è insonne sarà roseo.

dobbiamo ritornare a parlare di cinema, ma sì, lo facciamo con un grande che ha appena compiuto 80 anni. Parliamo del grandissimo Oliver Stone, definito il regista guerriero sempre alla ricerca della verità. Non so se è uno tra i vostri preferiti, ma anche se non lo fosse rimane comunque un grande. 80 anni di vita compiuti lo scorso 15 settembre. Il regista americano non ha mai avuto una grande passione per le mezze misure, ha raccontato di tutto al cinema: le guerre, i presidenti, i complotti, i soldi, la rockstar, la violenza. Lo ha fatto sempre con il volume al massimo, con storie di grande impatto. Lui insomma si è appassionato fin da piccolo al cinema, ha studiato alla New York University Film School e ha narrato quella che purtroppo è stata una pagina devastante della storia internazionale, con la guerra in Vietnam, che ne ha segnato vita e successo, soprattutto l'orrore del Vietnam. Nel 1986 è arrivato Platoon, questo film che lo ha consacrato anche con l'Oscar. La guerra viene raccontata senza eroismi, attraverso la paura e le contraddizioni anche di chi combatte, e in questo caso ha conquistato l'Oscar per la regia, anche quello per il miglior film. E poi ricordiamo un'altra pagina, 3 anni dopo, sull'argomento ritornato, ovvero il Vietnam, con un altro bellissimo film con Tom Cruise, Nato il 4 luglio, la storia del reduce Ronkovich, interpretato appunto da Cruise. Ancora un Oscar per la regia in questo caso. Il Vietnam diventa una delle grandi ferite, al tempo stesso delle grandi fortune in qualche modo della carriera di questo regista, insieme alla politica, al rapporto tra individuo e potere. E a proposito di potere, ricordiamo la macchina da presa che ha portato anche a Wall Street nel 1987, ha praticamente creato un altro personaggio iconico, ve lo ricordate, quello interpretato da Michael Douglas, ovvero Gordon Gekko. Diventa una delle frasi più celebri della storia del cinema, greed is good, ma dietro questa avidità celebrata dal protagonista c'è la critica proprio del regista Oliver Stone a un sistema nel quale denaro e potere sembrano parlare la stessa lingua. Anche per questo ruolo, porta fortuna Oliver Stone, Michael Douglas vinse l'Oscar, il personaggio è diventato davvero un'icona. E poi ricordiamo anche il biopic in qualche modo fatto sui Doors nel 1991, con Val Kilmer protagonista nei panni di Jim Morrison. E poi un altro bellissimo film che vi consiglio è JFK, un caso ancora aperto, se non l'avete visto recuperatelo, film visionario sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Stone in questo caso mette in discussione la versione ufficiale dei fatti e trasforma uno dei più grandi misteri americani in un thriller politico interpretato da Kevin Costner.

arrivati ai saluti finali, grazie davvero per essere stati con noi per questo bel pomeriggio intenso che è iniziato insieme con Replay e che finisce con le parole dell'estate, anzi no, le parole di Blu 2000, perché l'estate ormai è un vizio, ormai è un'abitudine dirlo. Grazie davvero a tutti, grazie per tutti i vostri messaggi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13:15 con Replay. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. I responsabili delle nazioni negoziano con il lupo. Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e rievoca lo spirito di San Francesco per la pace. Sul fine vita, no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il porporato parla anche della scuola, il nostro cantiere comune. Nessun insegnante, dice, può essere sostituito da un algoritmo. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania.
2: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini di Nello Studio.
1: Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite in programma da domani. Intanto il segretario del Tesoro fa sapere che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. Infine Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte, sono fuori servizio. La cronaca, una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati è legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare anche quattro utenti che erano collegati in diretta e che hanno postato in rete il video. Lutto cittadino oggi a Milano, in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale negli anni 60 e 70. I funerali si sono svolti alla Basilica di Sant'Ambrogio, presenti centinaia di tifosi, oltre ai rappresentanti del mondo istituzionale e dello sport. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.

0: Sisma Terrazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
2: Una responsabilità condivisa, la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
3: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
2: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa, il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale e di leader che si sentono padroni, spiega.
3: Solo la fine della guerra può garantire che tutti, popoli grandi e piccoli, non siano travolti da un conflitto più grande.
2: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
3: La Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue, ovviamente, però, questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire, prima di riaprirne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
4: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
4: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
4: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
5: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliono, perché se prendiamo Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tanti tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
6: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata

0: 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Elif Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini di Nello Studio.
1: Ed ora al fronte russo-ucraino, nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
2: 5 anni fa Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto a Oleshkin, la regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
3: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta. Si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense e al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano. Le nostre forze armate sono pronte ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele, ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Reso noto oggi il programma del viaggio di Papa Leone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
4: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina. Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà, 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storie e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa all'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali e dalla capitale sortite in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali alla Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Cordoba e Lujan, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso. Ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
5: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola, icona dell'Inter che se n'è andato a 83 anni. A stringersi attorno ai familiari, tantissimi tifosi che hanno reso omaggio al campione, ma anche al

0: L'uomo e la sua profonda umanità.
1: Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. Giocherebbe ancora oggi.
2: Per passione e con fedeltà per la squadra, cosa che al giorno d'oggi non esiste più, e quindi io ho dei bellissimi ricordi.
0: Milano e i milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali, ricordando la bella umanità che traspariva sotto i suoi baffi, l'incontro di Mazzola con Padre Pio e la sua abitudine in ginocchiarsi a pregare nei momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mito, la linea allo studio.
3: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia, un augurio di buona serata.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

che poteva essere una tregua, ma che invece è diventata la riscoperta di 13 libri. Ben ritrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è tregua.

0: piccolo speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, oggi torniamo al nostro formato abituale e lo facciamo con la parola che ha attraversato proprio questi mesi, la tregua. Una tregua non è la fine di qualcosa, è una sospensione. Permette di guardare le cose da un'altra distanza, da un'altra prospettiva. Non cancella il conflitto, lo sospende soltanto e in quella sospensione trova spazio un pensiero rimandato, una domanda che finalmente ha il tempo di essere ascoltata. Oggi, 21 settembre, è la Giornata Internazionale della Pace. Non chiede eroismi, chiede una cosa più semplice e insieme più difficile. Fermarsi. Fermarsi da un conflitto, certo, ma anche da una fretta, da un'abitudine che nel tempo si è fatta rumore. Anche una routine, quando diventa troppo fitta, comincia a somigliare a un piccolo conflitto quotidiano. Contro il tempo, contro le scadenze, contro la sensazione di non fermarsi mai abbastanza. Il tempo che ci si concede prima di ripartire non è resa, è respiro. Ed è stato pieno quest'anno, pieno di libri letti con calma diversa, di pagine che tornavano a sorprendere anche quando si pensava di conoscerle già. Ogni tregua, in fondo, lascia qualcosa in eredità a chi la vive. Non solo il riposo, ma anche ciò che si è scoperto mentre ci si fermava, quasi per caso, a guardare meglio. Un pensiero a chi ogni giorno lavora perché le tregue durino di più di un giorno soltanto. Io vi ringrazio di essere ancora qui dopo quest'estate densa di parole, di libri. Torniamo alla nostra rubrica nel formato abituale con oltre 300 giorni di trasmissione. Antonio Torretti vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento a domani con una nuova parola, sempre qui a Piccole Grandi Parole.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Bentrovati e buon ascolto. Il Teatro Lauro Rossi di Macerata ospiterà domani la cerimonia organizzata dalla Prefettura per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. Saranno complessivamente 52 le medaglie che verranno consegnate ai familiari dei reduci, a testimonianza di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gran parte dei nominativi che hanno portato all'assegnazione delle onorificenze è emersa grazie alle ricerche effettuate dalla sezione maceratese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, che ha successivamente provveduto a presentare le richieste ufficiali per il riconoscimento. Un lavoro lungo e meticoloso durato oltre un anno che ha visto impegnato in prima persona Mario Barbera Borroni, potentino, cavaliere della Repubblica e guardia d'onore presso il Sacrario Militare di Macerata. Per mesi Barbera Borroni ha consultato con pazienza e attenzione i fogli matricolari conservati presso l'archivio di Stato di Macerata, ricostruendo nome dopo nome le vicende di militari che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e deportati nei campi di prigionia nazisti. Una giornata di grande emozione e di profondo significato per Porto Recanati. Ieri, dopo aver partecipato alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico, il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha avuto l'onore di incontrare personalmente il pontefice nella Sala Ducale. È stato un intenso momento di saluto e di fraternità, racconta Michelini, durante il quale ho avuto il piacere di omaggiare il Santo Padre con lo stemma del nostro comune, disegnato dal nostro conterraneo artista Biagio Biagetti, già direttore artistico per le pitture dei sacri palazzi apostolici e dei musei vaticani nel 1921-1922, nominato da Papa Benedetto XV. In quel momento non ero solo, aggiunge Michelini, con me c'era idealmente tutta Porto Recanati. Ho portato a Santo Padre il calore della nostra comunità, il volto della nostra gente, le nostre tradizioni e l'affetto di una città che oggi ha sentito ancora più forte il legame con la Chiesa Universale. Questo incontro è stato reso possibile grazie a Padre Bruno Silvestrini, nostro illustre concittadino, custode del Sacrario Apostolico e priore della comunità della Sagrestia Pontificia. I carabinieri di Camerino hanno denunciato un uomo del posto per guida in stato di ebbrezza. I militari, durante un servizio di controllo ad ampio raggio nel comune di Sanatoglia, hanno sottoposto un primo accertamento preliminare tramite precursore l'automobilista, che è risultato positivo all'alcol. Successivamente l'uomo si è rifiutato di sottoporsi alla verifica definitiva tramite etilometro. Tale condotta è equiparata dalla legge al livello più grave di guida in stato di ebbrezza. Per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro della patente di guida. Un cittadino di origini marocchine di 28 anni, residente a Treia, già noto alle forze dell'ordine, si trovava venerdì scorso in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche presso l'area di servizio IP lungo la strada statale 77 Val di Chienti a Tolentino. Quando sono intervenuti i carabinieri per l'identificazione, l'uomo ha opposto resistenza verbale, rivolgendo ai militari frasi minacciose e offensive. È stato quindi richiesto l'intervento del personale sanitario, che lo ha trasportato all'ospedale di Macerata per le cure del caso. L'uomo è stato denunciato per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. In occasione della passeggiata da Tolentino al Castello dell'Arancia sabato scorso è stato inaugurato ufficialmente il secondo tratto del nuovo percorso pedonale e ciclabile che collega Tolentino con il Castello dell'Arancia fino all'Abbadia di Fiastra e dall'altro lato fino al Lato delle Grazie. Una pista ciclabile e pedonale particolarmente affascinante sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico che storico-artistico per favorire una mobilità sostenibile per i cammini di fede. A inaugurare la nuova struttura il sindaco Mauro Sclavi e il vescovo Monsignor Nazareno Marconi. L'intervento con fondi PNRR riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale che connetta la città alla zona di rilevanza turistico-ambientale e paesaggistica del Lago delle Grazie e al Castello dell'Arancia. Un ricco programma promosso dal comune di Macerata ed attuato in collaborazione con IRCER Macerata. 5 giorni di appuntamenti per parlare della malattia di Alzheimer, ma soprattutto per creare occasioni di incontro, informazione, socialità e sostegno alle persone con demenza, alle loro famiglie e a chi quotidianamente si prende cura di loro. È l'obiettivo della settimana dell'Alzheimer in programma a Macerata da oggi al 25 settembre, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. Segnaliamo domani alle 10 a Villa Cozza e al centro diurno La Sorgente, laboratori di ginnastica dolce e stimolazione cognitiva per gli anziani. Alle 17.30 pomeriggio in musica per anziani e familiari con l'orchestra Birbanda e a seguire la formazione contro le truffe nell'ambito del progetto Protetti Insieme presso ABF Hub Educativo 011 Sforza Costa.
7: Lo sport.
8: Iniziamo con il calcio. La maceratese incassa il primo successo in campionato rifilando 2 gol alla pietralunghese messi a segno da Brune e Di Dio. Un risultato importante per i biancorossi che riescono così a smuovere la classifica dopo ben 3 sconfitte con Teramo, Atletico, Ascoli e Ancona. I biancorossi affronteranno domenica prossima la Sant'Egidiese. Per la cronaca, la recanatese ha messo a segno un altro pareggio con Montecchio, 0-0 il risultato finale. Ascoltiamo ora uno degli autori dei gol, vale a dire Lorenzo Di Dio, alla sua prima rete stagionale con la maceratese.
9: Secondo me il successo oggi era da trovare a tutti i costi e in settimana lavoriamo duramente, cerchiamo sempre di migliorare giorno dopo giorno. Siamo un gruppo giovane che ha voglia di fare. Risultati purtroppo in queste 3 partite non sono arrivati, però sapevamo che era solo questione di tempo. Diciamo che quando vieni ad affrontare queste squadre, soprattutto in questi campi, è sempre difficile sia sbloccarla e poi magari consolidarla e chiuderla. Noi abbiamo dato del nostro meglio come tutte le settimane e oggi è arrivata la prima vittoria per fortuna. Per me il gol è tutto, come penso per ogni attaccante. E l'importante però era raccogliere i 3 punti oggi, che ci fa veramente ben sperare. Noi diamo di tutto ogni domenica per questa maglia e per questa tifoseria che ogni domenica ci segue sempre dappertutto.
8: In eccellenza da segnalare il pareggio di Aurora Treia con Lunano 0-0, la vittoria di Tolentino con Osimana per 4-1, la sconfitta della San Giustese in casa dell'Alma Fano per 1-2, il pareggio di Chiesanuova con Castel Fidardo 2-2, la vittoria di Materica con la Jesina 4-1 e quella di Trodica con Montegranaro per 3-1 e Montefano su Urbino 2-0. Prima in classifica la Fermana, segue Aurora Treia. Tennis, un evento d'eccellenza come il Delta Motors Tolentino Open non poteva che partire da una location spettacolare. Così nel pomeriggio di ieri è stato un gioiello come il Teatro Nicola Vaccai a ospitare la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del VTA 125 da $115.000 di montepremi. Ospiti dell'evento le tenniste Jennifer Ruggeri, marchigiana di Porto Potenza Picena, e Despina Papamikhail, greca con lunghi trascorsi nel nostro paese, che nel foyer del teatro hanno estratto, guidate dal supervisor VTA Roberto Ranieri, i nomi delle magnifiche 32 che da oggi si danno battaglia per il titolo sui campi in terra battuta dell'Associazione Tennis Tolentino. Complessivamente le azzurre già certe di un posto nel Main Draw sono 9, fra le quali la stessa Ruggeri, che ha accoppiato il proprio nome a quello di un'avversaria tosta come l'austriaca Julia Graber. Sfideranno una testa di serie anche l'altra marchigiana Federica Orgesi, attesa dalla numero 2 Oksana Selkmeteva, e Noemi Basiletti, opposta alla numero 4 Laura Samson. Proprio Orgesi e Basiletti sono le azzurre protagoniste oggi della prima sessione serale sul centrale, alle 18 Urghesi Selekmeteva e alle 20 Samson Basiletti.
7: Il tempo nelle Marche.
8: La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli orientali in attenuazione, mare da molto mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-23 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
7: Giornale Radio Nuova.
10: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
11: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Due minuti, un libro.
1: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie. E Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: fuoco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: No, è mio! Mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Sport in primo piano, oggi come ogni lunedì vi proponiamo l'approfondimento riferito ai tanti sport che si sono giocati in questo fine settimana, le tante partite, ma anche a quelle che arriveranno in questi giorni. Intanto cominciamo con il calcio, la serie di Girone F, la Maceratese incassa il primo successo in campionato, rifilando due gol alla Pietralunga, messi a segno da Brune e Di Dio. Un risultato importante per i biancorossi che riescono così a smuovere la classifica dopo ben tre sconfitte con Teramo, Atletico Ascoli e Ancona. I biancorossi affronteranno domenica prossima la Sant'Egidiese in casa. Per la cronaca, la Recanatese ha messo a segno un altro pareggio con Montecchio. Ascoltiamo ora l'allenatore della Maceratese, Sante Alfonsi, a fine gara.
8: Sono contentissimo per i ragazzi, perché so quando stanno lavorando e l'impegno che stanno mettendo. Ma abbiamo avuto un inizio di campionato difficile, ma sinceramente non è stato facile mai niente da quando siamo partiti, perché anche nelle amichevoli, le critiche, le cose. Vabbè, andiamo avanti, adesso abbiamo vinto, non abbiamo risolto i problemi, abbiamo vinto una partita, il campionato è ancora lungo, siamo felicissimi di essere andati sotto la curva a festeggiare, a vedere i nostri tifosi felici, siamo tutti contenti, è un ambiente che si deve compattare, siamo contenti anche per il presidente, perché sappiamo quello che soffre per questa squadra, per i giocatori che stanno soffrendo e lottando per questa maglia, quindi siamo felici un po' per tutti. È una prima vittoria, l'inizio del campionato nostro sapevamo che era difficile, partiva oggi, siamo partiti con una vittoria e adesso dobbiamo soltanto continuare.
9: Ecco mister, a me è piaciuta anche tanto la squadra, perché secondo me è stata anche una prova di carattere, no? E personalità. Nel primo tempo siete stati bravi a reggere l'urto nelle difficoltà, uniti, e nella ripresa c'è stata una gestione immatura, perché poi dopo il 2-0 non avete concesso nulla, anzi potevate anche chiuderla, forse è quello l'unico neo, non aver fatto il 3-0.
8: Allora, purtroppo i risultati a volte chiudono gli occhi delle prestazioni, perché noi abbiamo fatto grandi prestazioni anche con l'Ancona, dove non meritavamo di perdere, però poi si perde e si guarda soltanto giustamente il lato negativo della cosa, però la prestazione c'era stata, la cattiveria c'era stata, l'intensità c'era della squadra c'era stata, poi purtroppo il risultato si guarda quello purtroppo e non si guarda nient'altro. Oggi c'è stato, come hai detto tu bene, una prova di maturità della squadra, perché venire qua, uno scontro diretto, una squadra che sta a un punto, noi stiamo a zero, tre partite, tre sconfitte, a Macerata, non è facile. Ai ragazzi va fatto i complimenti. C'erano anche delle assenze, chi ha giocato benissimo, abbiamo giocato con 2 minuti in mezzo a campo all'inizio, tutte cose positive oggi, adesso le ci festeggiamo, siamo felici, tutto quanto, adesso le mettiamo da parte perché poi domenica si rigioca un'altra partita e sarà difficile anche quello naturalmente.
9: Ecco un'ultima, le condizioni di Branco che è uscito molto dolorante, sì. E anche insomma l'impatto di Gagliardi che ha messo dopo l'intervallo, direi che è entrato bene, si è subito calato in questa Maceratese.
8: Sì, ma sapevamo le qualità di Gagliardi, Branco sì, ci ha avuto un'ossessione qui sulla mano, poi è stato rimesso a posto l'osso, farà dei raggi e dobbiamo fare quella sostituzione. E Gagliardi sapevamo le capacità, sono contento pure per Alessio Re, che oggi ha giocato la prima partita da titolare, ha fatto bene anche lui e tutti hanno fatto bene oggi, sono sacrificati, hanno dato l'anima e questa è la risposta che volevamo io, la società e naturalmente anche la piazza, anche i tifosi.
10: Anche Tarulli non è andato male,
8: No, ma Tarulli purtroppo è stato fuori perché ha già avuto tanti acciacchi fisici, quindi adesso l'abbiamo recuperato, siamo contenti, un giocatore in più che ci darà sicuramente una grande mano.
7: App proposito di serie di girone F, vediamo anche la classifica. Prima Senigallia con 12 punti, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Atletico Ascoli, Sant'Egidiese, K Sport Montecchio 7 punti, quindi la Recanatese Fossombroni con 6, Lanciano, Notaresco e Termoli 4, Maceratese e Angelana 3 punti, Giulianova, Pietralunghese e Triestina 1 punto. Andiamo ora a vedere che cosa è successo nell'eccellenza. Ci sono due notizie. La prima è che l'Aurora Treia ha pareggiato, non è riuscita a sfondare a Lunano. Aurora Treia, insomma, abbiamo visto già è partita fortissima in questo campionato, ma ha dovuto lasciare lo scettro già alla Fermana. I risultati delle partite: Alma Fano San Giustese 1-2, Chiesanuova Castelfidardo 2-2, Fermana Fermignanese 2-0, Jesina Matelica 1-4, Lunano Aurora 3-0, Tolentino Osimana 4-1, Trodica Montegranaro 3-1, Urbino Montefano 0-2. La classifica, come dicevamo, la Fermana è prima con 9 punti, segue Aurora 3-7, Alma Fano 6, Montefano e Trodica 5, Matelica, Tolentino, Lunano, Jesina e Montegranaro 4 punti, la San Giustese e Urbino 3 punti, Chiesanuova, Fermignanese 2 punti, chiude l'Osimana con 0, nemmeno un punto. Ora passiamo al tennis, perché in questi giorni c'è un evento d'eccellenza, appunto il Delta Motors Tolentino Open, che ieri è partito da una location spettacolare. Infatti nel pomeriggio è stato un gioiello come il Teatro Nicola Vaccai, capolavoro architettonico di fine Settecento, a ospitare la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del WTA 125 da $115.000 di Montepremi. Ospiti dell'evento le tenniste Jennifer Ruggeri, marchigiana di Porto Potenza Picena, e Despina Papamikhail, greca con lunghi trascorsi nel nostro paese, che nel foyer del teatro hanno estratto, guidate dal supervisor WTA Roberto Ranieri, i nomi delle magnifiche 32 che da oggi si danno battaglia per il titolo sui campi in terra battuta dell'associazione tennis Tolentino. Complessivamente le azzurre già certe di un posto nel main draw sono 9, tra le quali la stessa Ruggeri, che ha accoppiato il proprio nome a quello di un'avversaria tosta come l'austriaca Julia Graber. E sfideranno una testa di serie anche l'altra marchigiana, Federica Urgesi, attesa dalla numero 2 Oksana Selekmeteva, e Noemi Basiletti, opposta alla numero 4 Laura Samson. Proprio Urgesi e Basiletti sono le azzurre protagoniste oggi della prima sessione serale sul centrale. Alle 18 Urgesi Selekmeteva e alle ore 20 Samson Basiletti. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito.
11: Radio Nuova in blu.
12: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro,
2: un anno, tre epoche, un'unica città eterna, la vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie, intrighi, conquiste, quotidianità, la storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Fiumi tempestose di Emily Brontë. Subito dopo il parto, Francesca muore e a Nelly Dean, la governante, viene affidato il piccolo nato. Il signor Earnshaw, il marito, tuttavia impazzisce per il dolore e la vita a Cime Tempestose diventa impossibile, così come il carattere di Caterina e l'umore di Heathcliff, che diventa sempre più selvaggio.

dunque il bel bambino che fu il mio primo baleatico, ma purtroppo l'ultimo dell'antico ceppo degli Yershu. La signora, già da mesi ammalata di consunzione, però una notte spirò e il piccolo Hilton mi fu affidato interamente. Il signor Yershu diventò un disperato, maledì esecrando Dio e gli uomini, abbandonandosi alla dissipazione più assoluta. I domestici non vollero sopportare più a lungo la sua tirannia e la sua malvagità, e soltanto Giuseppe e io rimanemmo. Non avevo il coraggio di abbandonare il bambino, e inoltre, essendo, come già sapete, sorella di latte di Hindley, ero pronta a scusare la sua condotta più di quanto avrebbe fatto un estraneo. Giuseppe rimase per maltrattare tutti, fittavoli e contadini, e la cattiva condotta e la cattiva compagnia del padrone non erano certo un buon esempio per Caterina e per Heathcliff, che d'altro canto pareva invaso da qualcosa di diabolico. Godeva di essere testimonio della degradazione di Hindley, che ormai era al di là di ogni redenzione, e la sua caparbia e la sua ferocia diventavano ogni giorno più evidenti. Infine, nessuna persona appena rispettabile venne più da noi, e forse la sola eccezione erano le visite di Edgardo Linton alla signorina Katie. Hindley, d'altro canto, si divertiva a sparare, mettendo in pericolo l'esistenza di chiunque attirasse la sua attenzione. Un giorno entrò vomitando bestemmie terribili e mi colse nell'atto di nascondere suo figlio. Hilton era invaso da un terrore folle, perché correva il rischio di essere stretto e baciato fino al soffocamento, o di essere lanciato nel fuoco o contro una parete. «Eccolo, l'ho scoperto alla fine!» gridò Hindley. Il povero Hilton gridava e si dibatteva con tutta la sua forza nelle braccia del padrone.

si sentì portato di sopra e sospeso fuori della ringhiera della scala. Io corsi per salvarlo, ma Indri, avendo udito un rumore di sotto, si sporse per ascoltare, dimenticandosi quasi di quel che teneva tra le mani. Irton, con uno strappo improvviso, si liberò dalla stretta e cadde. Heathcliff, che appena entrato si era reso conto della situazione, però con un gesto istintivo non aveva arrestato la caduta. Rimessolo in piedi, guardò in su per scoprire l'autore del misfatto, un avaro che per 5 scellini si fosse separato da un biglietto fortunato di una lotteria e che il giorno appresso trovasse di aver perso in quell'affare 5.000 sterline. Non avrebbe potuto mostrare un volto più disfatto del suo nello scorgere la figura del signor Herschel. Quel volto esprimeva più chiaramente di qualsiasi parola l'intenso rammarico di essere stato proprio lui a defraudarsi della vendetta. Se fosse stato buio, oso credere che avrebbe cercato di rimediare all'errore commesso spaccando il cranio di Irton sui gradini, ma noi eravamo stati testimoni del suo salvataggio e io mi trovavo già da basso con il mio prezioso carico

0: oggi ai racconti della sera. Per la nostra rubrica Profumo di Stampa saremo in compagnia di una bravissima scrittrice catanese, ma toscana di adozione, e che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora la nostra ospite di questa sera, Maria Fiorito.
1: Ciao Marco e un saluto a tutti gli amici in ascolto dei Racconti della Sera.
0: Benvenuta Maria nella nostra rubrica. Allora raccontaci di te, della tua storia e un po' di come è nata questa tua passione per i libri, per la letteratura.
1: Sin da bambino ho sempre letto moltissimo. Ho sempre amato la lettura e devo dire per me è sempre stato un rifugio. Mi richiudevo nella mia stanza e leggevo. Il primo libro, proprio all'età così di 10-11 anni, è stato un manuale di psicologia, perché sono sempre stata amante, ecco, dello studio della psicologia e quindi ho sempre letto e scritto tantissimo.
0: Sappiamo che di recente hai pubblicato un nuovo lavoro dal titolo Teo Dieta. Di cosa parla?
1: Doveva essere la mia biografia, invece poi mi sono diretta verso, diciamo, il mio primo saggio, che ha il titolo Teo Dieta, è un termine coniato proprio da me, dove io con Teo Dieta metto insieme i miei studi di teologia e i miei studi di nutrizione e alimentazione. Ora, dopo questi eventi, ho fatto un percorso proprio introspettivo e ho cominciato con degli studi teologici, sono un insegnante tra l'altro di religione, studi che hanno alimentato e curato la mia anima. Ecco perché io in Teo Dieta porto avanti il discorso di curare e quindi parto dall'assunto che l'uomo va curato a 360 gradi, però prima di tutto si parte dal curare l'anima, perché come dice appunto Platone stesso, non ha senso curare il corpo se prima non si cura l'anima. Come si cura l'anima? Con le letture che facciamo, con le amicizie che coltiviamo, con l'interpretazione agli eventi che diamo alla nostra vita. Ecco che appunto le due nature devono stare in armonia, perché si può parlare poi di essere armonico. A un certo punto però mi sono imbattuta in un libro dove appunto sì, e diceva che ci si può curare anche con l'alimentazione. L'alimentazione appunto può essere un farmaco. A me questa cosa colpì moltissimo, cioè proprio fu un'illuminazione per me. E da lì ecco che ho cominciato a studiare alimentazione, sono anche una trainer olistica sulla nutrizione. Ho cercato di fondere la teologia e l'alimentazione in un unico termine, in un libro. Ecco perché ho messo insieme appunto Teo, che è previsto di teologia, e dieta, però dieta nel senso del greco dieta, stile di vita. Quindi la dieta non è sacrificio di fare la dieta perché devo dimagrire, no. Lo stile di vita comprende con la meditazione, e può essere lo yoga, la preghiera, il respiro, il movimento e più ovviamente anche una giusta e sana alimentazione. Quindi aiutare la persona nei suoi tre aspetti, fisico, mentale e appunto spirituale, perché l'uomo non è solo corpo, non è solo spirito e non è solo anima, non è altro che l'insieme di questi tre elementi, e tutti e tre vanno alimentati allo stesso modo.
0: Dove possiamo acquistare il tuo recente lavoro?
1: Innanzitutto appunto su Amazon e oltre a tutte le librerie online, oltre che appunto anche nelle librerie fisiche, ma quello su ordinazione, il massimo 2 giorni appunto si può avere.
0: Abbiamo dei canali social da suggerire ai nostri radioascoltatori che vorranno rimanere in contatto con te anche in futuro e che vorranno ricevere tutti i prossimi aggiornamenti sulle tue attività letterarie?
1: Parte il mio profilo Facebook, ho creato anche la pagina appunto Teo Dieta, e anche su Instagram si trova Teo Dieta 09. Ho creato un progetto, si chiama Progetto ECA. ECA praticamente è un villaggio della Tanzania, con il ricavato dei miei libri io aiuterò i bambini della scuola materna di questo villaggio appunto di ECA. Quindi chiunque acquisterà i miei libri si farà promotore di questa per me bellissima iniziativa. E con una pagina Progetto ECA, ECA con l'H, e trovo appunto tutto quello, diciamo, che sto portando avanti grazie a questo progetto.
0: Allora noi ringraziamo la brava scrittrice Maria Fiorito per essere stata un po' con noi, le facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Maria, grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie.

sera il tappeto volante per il nostro consueto itinerario turistico tra i tanti luoghi magici d'Italia, ci porterà alla scoperta della bellissima città di Verona. Verona fa subito venire in mente lo scenario delle vicende d'amore tra Romeo e Giulietta. Il celebre dramma shakespeariano ha di certo contribuito alla fortuna turistica di questa straordinaria città veneta. Ed anche una buona parte dell'economia locale si basa oggi su questo tipo di turismo che definirei romantico. Però identificare Verona solo come la città di Romeo e Giulietta sarebbe un errore. Tante sono le attrazioni turistiche di questa città antica, definita da alcuni la porta d'Italia, proprio perché anticipa a chi proviene da nord tutto il volto, la bellezza e la sostanza del nostro paese. Un concentrato di testimonianze artistiche, storiche e culturali, immerse in una suggestiva atmosfera di vicoli, di piazze, e non ultimo di sapori della sua rinomata cucina tradizionale, che perfettamente si accompagna alla degustazione di vini tra i più eccellenti al mondo. L'Anfiteatro Romano, conosciuto con il nome di Arena di Verona, è, insieme a Romeo e Giulietta, il simbolo che rende famosa Verona in ogni continente, ed è la prima cosa che anche noi andremo subito a scoprire. Costruita probabilmente intorno al primo secolo, l'arena, come tutti gli anfiteatri, ospitava gli spettacoli dei gladiatori ed era il quarto anfiteatro dopo il Colosseo, l'anfiteatro di Capua e quello di Milano. Una struttura solida ed imponente che, grazie ai suoi esterni realizzati in mattoni e in tipica pietra veronese, ha un effetto cromatico davvero particolare. Il suo nome deriverebbe dalla sabbia della parte centrale su cui si svolgevano gli spettacoli. Poteva ospitare fino a 30.000 spettatori. Ancora oggi, ai giorni nostri, infatti, è un grandioso palcoscenico di rassegne musicali, continuando a perseverare la sua millenaria funzione, anche se per fortuna con spettacoli tutt'altro che cruenti. In un edificio del XIII secolo, situato nel centro storico, troviamo adesso la famosa casa di Giulietta. La leggenda qui si lega un po' alla realtà. Una splendida facciata con un portale in stile gotico ci condurrà adesso verso l'interno del cortile. Passeremo poi al piano terra, poi al primo piano con il balcone di Giulietta, mentre al secondo piano c'è una stanza in cui è esposto il letto creato per il film Romeo e Giulietta del maestro Zeffirelli. La casa di Giulietta è una tappa obbligata per chi vorrà scoprire i luoghi che ispirano la storia d'amore per eccellenza. E resta una delle cose da vedere assolutamente qui a Verona. Meno fortuna ha invece la casa del povero Romeo, divenuta oggi abitazione privata. Troviamo adesso innanzi alla chiesa di San Zeno Maggiore. Una leggenda narra che durante l'inondazione dell'Adige nel 589 l'acqua si bloccò miracolosamente sulla soglia di questa chiesa, sorta sul luogo di sepoltura del vescovo Zeno. La chiesa di San Zeno è una dei più grandi esempi dell'architettura romanica in Italia. E l'attuale aspetto pare risalga al XII secolo. Oltre a custodire il corpo del santo, la chiesa è ricca di sculture e pitture dal XII al XVI secolo, come la pala di San Zeno, opera di Andrea Mantegna, primo esempio di sacra conversazione, con al centro la Madonna col bambino, e si intuisce che si tratta di una conversazione perché la direzione e i gesti dei numerosi santi rappresentati danno l'impressione che parlino appunto tra di loro. Riconosciamo infatti San Pietro con le chiavi, San Paolo con la spada, San Zeno in abiti vescovini e tra gli altri vari santi anche Giovanni Battista con la sua tipica veste da eremita del deserto. Ora ci portiamo in Piazza delle Erbe, la più antica piazza di Verona,
Il colorato mercato di frutta e di verdura è circondato da edifici e monumenti storici e dove gli edifici medievali hanno preso pian piano il posto di quelli romani. Piazza delle Erbe, qui a Verona, è il luogo dove meglio si può cogliere il lato popolare e vivace della città, senza rinunciare all'aspetto culturale della nostra gita. Il fiume Adige attraversa e taglia in due Verona. I ponti, quindi, hanno svolto da sempre una funzione essenziale per la città. Oggi ce ne sono 7. Che hanno condiviso il destino di essere stati distrutti dai nazisti in ritirata e poi ricostruiti negli anni successivi. Il più vecchio di tutti è il ponte di pietra di epoca romana, che ancora oggi collega il teatro romano con il centro cittadino. Per fortuna i blocchi di pietra e i mattoni proiettati nel letto del fiume dall'esplosione, pensate, furono recuperati e usati per ricostruire il ponte in modo molto fedele all'originale. Altro ponte rappresentativo è quello Scaligero, proprio di fronte al Castelvecchio, costruito nella seconda metà del XIV secolo con 3 arcate disuguali, subì lo stesso destino del ponte di pietra e come quello venne ricostruito nel 1951 proprio con le pietre e i mattoni originali recuperati sempre dal fondo dell'Adige. Fu Can Grande della Scala che volle la costruzione di Castelvecchio, che ci appare adesso a Verona, per assicurarsi una fortezza contro i pericoli esterni che potevano arrivare dal ponte, ma anche contro possibili sollevamenti della popolazione in seguito alle lotte interne alla famiglia Scaligero. Come il ponte, anche il castello poi ha vissuto fortune alterne. Oggi ospita un museo con opere di arte medievale, rinascimentale e moderna. Un museo non molto grande, dove però troviamo almeno 20 assoluti capolavori. Tra questi la Sacra Famiglia del Mantegna e il ritratto femminile di Rubens. Non ultima poi è la cucina veronese, con le sue tradizioni secolari, che discendono dalle cucine dei signori locali. Non solo riso e polenta, quindi, ma tante specialità, forse meno conosciute fuori dai confini locali, ma da provare assolutamente, come il manzo bollito con salsa di pane, o la pepata al formaggio, o il tipico stufato di carne equina che accompagna gli gnocchi locali. Ovviamente Verona è anche la prima provincia italiana per la produzione di vini DOC, quindi non ci faremo mancare a tavola un piacevole Bardolino o un corposo Valpolicella. Tutto questo e tanto altro ancora da scoprire.

0: chiama Madù, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito,

0: nostra rubrica. Saremo in compagnia di un bravo scrittore napoletano, ma romano di adozione, che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora il nostro ospite Giuseppe Storti.
1: Salve, un saluto a te Marco e soprattutto un saluto agli ascoltatori.
0: Raccontaci anche tu un po' di te, della tua storia e di come è nata in te questa passione per i libri e per la letteratura.
1: La mia esperienza nasce a livello giornalistico. Io sono iscritto all'ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania dagli anni 80, quindi festeggio i 40 anni di professione. E l'amore poi per la comunicazione, per la stampa in generale è collegato anche all'amore per la letteratura e per la storia, per i classici, e questo mi deriva da una tradizione familiare, perché il mio papà era un professore di latino e greco, poi diventato preside.
0: So che di recente hai pubblicato il tuo primo romanzo dal titolo Il tempo fermo, anatomia di un incontro per caso. Spiegaci un po' di cosa parla.
1: A settembre 2021 ho pubblicato con Guida Editore questo romanzo che si chiama Il tempo fermo, e la copertina raffigura una clessidra con un uomo che è fermo nel suo tempo perché vive una vita rutinaria, invece la sua vera vita è collocata in una bolla di ricordi. Lui vive nei ricordi e nella memoria della sua giovinezza. All'interno di questa trama c'è questa storia d'amore tra il protagonista Carlo e questa donna che incontra nel treno durante il tragitto rutinario che fa per andare al lavoro, e questa passione che travolge la sua vita trasforma il suo tempo fermo in un tempo vorticoso. Il profilo del protagonista si confronta con una specie di alter ego, una voce interiore che gli ricorda i suoi fallimenti e la sua scarsa propensione a vivere la vita effettiva, mentre la sua vita è un rifugio nei ricordi e nella memoria. Poi c'è un finale a sorpresa. Chi lo ha letto mi ha detto che si è appassionato talmente che l'ha letto tutto d'un fiato nel corso di una sola serata. Al di là della trama, il romanzo vuole sottolineare una serie di valori che si contrappongono ai malori attuali, dell'attuale contesto storico-sociale che stiamo vivendo. Il valore fondante è il valore della memoria. La memoria è tutto ciò che noi abbiamo, sia a livello personale che a livello di comunità. Cioè, se noi non ricordiamo ciò che siamo stati, non possiamo rendere il presente vivo né costruire il futuro. È un invito a non perdere di vista quella che è la nostra storia personale, ma soprattutto la storia delle nostre comunità e la storia del nostro popolo e la storia della nostra nazione. L'immagine che io ho dato dei valori sottesi a questo libro è l'immagine che ci viene per esempio raffigurata da Virgilio nell'Eneide. Enea fugge da Troia in fiamme e porta sulle spalle il padre Anchise. Il padre Anchise rappresenta la tradizione, il figlio Ascanio per mano rappresenta il futuro, e questa immagine ci deve far capire che noi non possiamo programmare nessun tipo di futuro se non ricordiamo il passato e se non viviamo il presente ricordando e fondandoci su quei valori che ci derivano dalla tradizione, dalla nostra storia personale, dalla nostra storia della comunità nella quale viviamo e del nostro popolo.
0: Giuseppe, dove possiamo acquistare questo tuo recente lavoro letterario?
1: È facilmente acquistabile su Amazon Libri.
0: Abbiamo dei canali social da suggerire agli amici in ascolto che vorranno rimanere in contatto con te.
1: Su Facebook, come Giuseppe Storti, trovate la mia pagina social che è collegata a una serie di pagine che io curo di storia della mia città Casoria.
0: Allora noi ringraziamo Giuseppe Storti per essere stato un po' con noi. Ti facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Giuseppe, grazie ancora, buona serata e buon lavoro.
1: Viva il lupo, saluti a tutti e non perdiamoci di vista.

0: La tartaruga Trilussa.
1: Mentre una notte se ne andava a spasso, la vecchia tartaruga fece il passo più lungo della gamba e cascò giù con la casa portata sotto in su. Un raspo gli strillò:
0: scema che sei, queste sono scappatelle che costano la pelle.
1: Lo so, rispose lei, ma prima di morì vedo le stelle.

qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma, ma soprattutto ringrazio voi amici che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il Teatro Lauro Rossi di Macerata ospiterà domani la cerimonia organizzata dalla Prefettura per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. Saranno complessivamente 52 le medaglie che verranno consegnate ai familiari dei reduci, a testimonianza di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gran parte dei nominativi che hanno portato all'assegnazione delle onorificenze è emersa grazie alle ricerche effettuate dalla sezione maceratese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, che ha successivamente provveduto a presentare le richieste ufficiali per il riconoscimento. Un lavoro lungo e meticoloso durato oltre un anno che ha visto impegnato in prima persona Mario Barbera Borroni, potentino, cavaliere della Repubblica e guardia d'onore presso il Sacrario Militare di Macerata. Per mesi Barbera Borroni ha consultato con pazienza e attenzione i fogli matricolari conservati presso l'archivio di Stato di Macerata, ricostruendo nome dopo nome le vicende di militari che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e deportati nei campi di prigionia nazisti. Una giornata di grande emozione e di profondo significato per Porto Recanati. Ieri, dopo aver partecipato alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico, il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha avuto l'onore di incontrare personalmente il pontefice nella Sala Ducale. È stato un intenso momento di saluto e di fraternità, racconta Michelini, durante il quale ho avuto il piacere di omaggiare il Santo Padre con lo stemma del nostro comune, disegnato dal nostro conterraneo artista Biagio Biagetti, già direttore artistico per le pitture dei sacri palazzi apostolici e dei musei vaticani nel 1921-1922, nominato da Papa Benedetto XV. In quel momento non ero solo, aggiunge Michelini, con me c'era idealmente tutta Porto Recanati. Ho portato a Santo Padre il calore della nostra comunità, il volto della nostra gente, le nostre tradizioni e l'affetto di una città che oggi ha sentito ancora più forte il legame con la Chiesa Universale. Questo incontro è stato reso possibile grazie a padre Bruno Silvestrini, nostro illustre concittadino, custode del Sacrario Apostolico e priore della comunità della Sagrestia Pontificia. I carabinieri di Camerino hanno denunciato un uomo del posto per guida in stato di ebbrezza. I militari, durante un servizio di controllo ad ampio raggio nel comune di Sanatoglia, hanno sottoposto un primo accertamento preliminare tramite precursore l'automobilista, che è risultato positivo all'alcol. Successivamente l'uomo si è rifiutato di sottoporsi alla verifica definitiva tramite etilometro. Tale condotta è equiparata dalla legge al livello più grave di guida in stato di ebbrezza. Per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro della patente di guida. Un cittadino di origini marocchine di 28 anni, residente a Treia, già noto alle forze dell'ordine, si trovava venerdì scorso in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche presso l'area di servizio IP lungo la strada statale 77 Val di Chienti a Tolentino. Quando sono intervenuti i carabinieri per l'identificazione, l'uomo ha opposto resistenza verbale, rivolgendo ai militari frasi minacciose e offensive. È stato quindi richiesto l'intervento del personale sanitario, che lo ha trasportato all'ospedale di Macerata per le cure del caso. L'uomo è stato denunciato per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. In occasione della passeggiata da Tolentino al Castello dell'Arancia sabato scorso è stato inaugurato ufficialmente il secondo tratto del nuovo percorso pedonale e ciclabile che collega Tolentino con il Castello dell'Arancia fino all'Abbadia di Fiastra e dall'altro lato fino al Lato delle Grazie. Una pista ciclabile e pedonale particolarmente affascinante sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico che storico-artistico per favorire una mobilità sostenibile per i cammini di fede. A inaugurare la nuova struttura il sindaco Mauro Sclavi e il vescovo Monsignor Nazareno Marconi. L'intervento con fondi PNRR riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale che connetta la città alla zona di rilevanza turistico-ambientale e paesaggistica del Lago delle Grazie e al Castello dell'Arancia. Un ricco programma promosso dal Comune di Macerata ed attuato in collaborazione con IRCER Macerata. 5 giorni di appuntamenti per parlare della malattia di Alzheimer, ma soprattutto per creare occasioni di incontro, informazione, socialità e sostegno alle persone con demenza, alle loro famiglie e a chi quotidianamente si prende cura di loro. È l'obiettivo della settimana dell'Alzheimer in programma a Macerata da oggi al 25 settembre, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. Segnaliamo domani alle 10 a Villa Cozza e al centro diurno La Sorgente, laboratori di ginnastica dolce e stimolazione cognitiva per gli anziani. Alle 17.30 pomeriggio in musica per anziani e familiari con l'orchestra Birbanda e a seguire la formazione contro le truffe nell'ambito del progetto Protetti Insieme presso ABF Hub Educativo 011 Sforza Costa.
2: Lo sport.
3: Iniziamo con il calcio. La maceratese incassa il primo successo in campionato rifilando 2 gol alla Pietralunghese messi a segno da Brune e Di Dio. Un risultato importante per i biancorossi che riescono così a smuovere la classifica dopo ben 3 sconfitte con Teramo, Atletico, Ascoli e Ancona. I biancorossi affronteranno domenica prossima la Sant'Egidiese. Per la cronaca, la Recanatese ha messo a segno un altro pareggio con Montecchio, 0-0 il risultato finale. Ascoltiamo ora uno degli autori dei gol, vale a dire Lorenzo Di Dio, alla sua prima rete stagionale con la Maceratese.
4: Secondo me il successo oggi era da trovare a tutti i costi e in settimana lavoriamo duramente, cerchiamo sempre di migliorare giorno dopo giorno. Siamo un gruppo giovane che ha voglia di fare. Risultati purtroppo in queste 3 partite non sono arrivati, però sapevamo che era solo questione di tempo. Diciamo che quando vieni ad affrontare queste squadre, soprattutto in questi campi, è sempre difficile sia sbloccarla e poi magari consolidarla e chiuderla. Noi abbiamo dato del nostro meglio come tutte le settimane e oggi è arrivata la prima vittoria per fortuna. Per me il gol è tutto, come penso per ogni attaccante. E l'importante però era raccogliere i 3 punti oggi, che ci fa veramente ben sperare. Noi diamo di tutto ogni domenica per questa maglia e per questa tifoseria che ogni domenica ci segue sempre dappertutto.
3: In eccellenza da segnalare il pareggio di Aurora Treia con Lunano 0-0, la vittoria

0: $10.000 di Montepremi. Ospiti dell'evento le tenniste Jennifer Ruggeri, marchigiana di Porto Potenza Picena, e Despina Papamikhail, greca con lunghi trascorsi nel nostro paese, che nel foyer del teatro hanno estratto, guidate dal supervisor VTA Roberto Ranieri, i nomi delle magnifiche 32 che da oggi si danno battaglia per il titolo sui campi in terra battuta dell'Associazione Tennis Tolentino. Complessivamente le azzurre già certe di un posto nel Main Draw sono 9, fra le quali la stessa Ruggeri, che ha accoppiato il proprio nome a quello di un'avversaria tosta come l'austriaca Julia Graber. Sfideranno una testa di serie anche l'altra marchigiana, Federica Orgesi, attesa dalla numero 2 Oksana Selkmeteva, e Noemi Basiletti, opposta alla numero 4 Laura Samson. Proprio Orgesi e Basiletti sono le azzurre protagoniste oggi della prima sessione serale sul centrale, alle 18 Orgesi Selkmeteva e alle 20 Samson Basiletti.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli orientali in attenuazione, mare da molto mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-23 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
16: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Ho dormito un tot.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te per stringerti la mano solo per dirti andiamo.

penserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te e cercherò nella mente con l'anima sbiadita la vita mia ferita.

0: accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

vent'anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Dimmi a domani per sempre.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: siamo qua, è lunedì, non lo dico perché so, a domenica avete sapevo, no? Stanotte, quando vi siete stamattina era domenica e oggi è lunedì. Ma tutti quanti lo sanno, perché lo dici? Non c'è il bisogno, no? E voi lo dite, ma chissà quanti poi dice: ma dove stiamo? Che giorno è oggi? Qualcuno farà una bella risata, dice: ma che dici? Non è vero, queste cose sono molto semplici. E invece, beh, tante volte non sono tanto semplici. Io sento, cioè, sai che non sapevo che era, e vabbè, lo vai a vedere. Allora, cosa faremo oggi? Oggi tante belle cose, speriamo, e ascolteremo qualche canzone, mi pare, perché mi diceva adesso appunto che stiamo per sentire naturalmente chi sentiamo qua dall'altra parte, Gigliola.
1: Sì, vi do il buongiorno, siamo a 21 settembre, lunedì come dicevi tu, quindi ricordiamo un po' le cose per le persone che sono a casa.
0: Ecco.
1: E che si fa di solito di lunedì? Di lunedì, c'è stato il fine settimana, ci sono tanti eventi sportivi, parliamo un po' di sport magari.
0: Questo sì che è bene, via.
1: Ecco, io so che tu sei juventino, Nazareno.
0: Sempre, anche se stavolta non mi pare che va molto buono, però.
1: Ma veramente ieri la Juventus ha vinto, una prestazione diciamo abbastanza convincente, però diciamo che c'è stato un episodio diciamo abbastanza brutto ieri allo stadio di Torino, perché sostanzialmente si è ricordato con un minuto Sandro Mazzola, che è scomparso nella giornata di venerdì, e insomma si è osservato un minuto di riposo in tutti i campi di calcio, perché questa insomma è stata una figura legata principalmente all'Inter, ma alla nazionale, diciamo una di quelle personalità calcistiche che negli anni insomma è sempre stata ricordata, è sempre stato un punto fondamentale, un po' come è stato anche Franco Baresi, purtroppo scomparso anche lui poche settimane fa. Ebbene, diciamo questo minuto di raccoglimento, di rispetto nei confronti di Sandro Mazzola c'è stato in tutti i campi italiani, c'è stato anche a Torino, ma purtroppo la curva dei sostenitori, degli ultra della Juventus hanno scelto di non omaggiare la figura di Sandro Mazzola, di voltarsi di spalle durante quel minuto di raccoglimento, di intonare cori su altri campioni sempre scomparsi legati al mondo della Juventus. Mi sembra una innanzitutto una decisione immotivata, perché non è che Mazzola fosse un diciamo un avversario, no, della Juventus, o ci siano stati particolari trascorsi tali da dover lavare un'onta subita, no?
0: Certo.
1: Così diciamo un po' senza motivo. Apparentemente senza motivo, poi magari chi l'ha fatto ne avrà avuto anche uno, non lo so, secondo me non condivisibile. Ecco, quando ci si trova davanti alla scomparsa di una persona, di un campione, ma anche di una persona normale, ecco, a meno che uno non abbia subito un torto proprio, come dire, mortale, anche in quel caso si potrebbe rivedere la posizione, ma in questo caso diciamo Mazzola, la Juventus non aveva fatto niente, quindi non si capisce il perché di questo atteggiamento. Da stigmatizzare sicuramente, anche se legato solamente a quella che era la curva, proprio la curva dei tifosi della Juventus, mentre tutto il resto dello stadio ha contestato questa azione, che
0: questa è una bella cosa.
1: È stata documentata, purtroppo è stata una cosa diciamo abbastanza brutta all'inizio della partita.
0: Sì. Perché fate queste cose? Lo diciamo a tutti. È vero che adesso forse a Torino non si sente qualcosa, però insomma cerchiamo di star buoni, ecco, cerchiamo di fare per tutti qualcosa che non sia una brutta ma bella, veramente.
1: Sì, poi in serata, ieri sera, proprio la società Juventus ha diramato una piccola nota nella quale insomma si dice questo: non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una comunità, una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori. Mi sembra insomma che abbiano riassunto molto bene quella che diciamo è la situazione.
0: Certo. Ma tu dici la Juve ha fatto tanto brutto o no stanno?
1: Allora, la Juve diciamo che così sta un po' attalenando prestazioni più positive a prestazioni più negative. Ieri direi abbastanza bene, 2-0 contro l'Atalanta, che lamenta comunque la non concessione di un calcio di rigore. Insomma, che lì c'è tutta una polemica questa mattina sull'uso non uso del VAR, quando si usa troppo, quando si usa poco, e quindi non si capisce bene questo VAR alla fine a che cosa serva, perché insomma, se c'è un errore evidente in taluni casi non può intervenire e magari interviene in altre, come dire, veramente piccolezze, questioni di millimetri tante volte, o anche lì va a giudicare su, diciamo che poi alla fine l'ultima decisione è sempre quella del direttore di gara che sta in campo, che si avvale delle immagini del VAR, però diciamo che qualche volta insomma, si sottolineano, si enfatizzano in modo negativo o positivo a seconda dei casi le situazioni che accadono. Però ecco, nel complesso ieri insomma la Juventus ha fornito una prestazione convincente anche

0: parte dei calciatori di venire a giocare in Italia, perché purtroppo è quello che qualche anno fa, diciamo negli anni 90, quando furoreggiava il Milan e la Juventus era fortissima, insomma, quando faceva un po' paura a tutti in Europa ed era definito il campionato più bello del mondo, da lì c'è stato, diciamo, un progressivo declino un po' del fatto che il campionato italiano fosse interessante per grandi giocatori. Poi c'è da dire un'altra cosa: i capitali in Italia sono minori rispetto ai grandi patron, diciamo, di formazioni come, non so, il Manchester City, le due spagnole, Barcellona e Real, insomma, che anche l'Atletico, che sono comunque sempre squadre che hanno dietro un patrimonio non indifferente.
1: Ma in Italia tutti così, non c'è qualcuno forte?
0: Allora, diciamo che in Italia molte società hanno un po' snaturato la propria origine, no? A partire dalla stessa Juventus, che è sempre legata alla casa Agnelli, alla famiglia Agnelli, questo sì. Però diciamo che la famiglia Agnelli negli ultimi anni è un po', come dire, tirato la cinghia della cassa, come dire, perché ovviamente la contrazione del mondo dell'automobile, la crisi stessa della Fiat, insomma altre cose hanno fatto sì che come dire, la famiglia Agnelli ci fosse, c'è, ma non più disposta a pagare cifre astronomiche come faceva in passato.
1: Quindi soldi.
0: Altre società, come per esempio l'Inter, come per esempio il Milan, che sono sicuramente le più titolate, anche la Roma, sono passate tutte a proprietari stranieri che fanno capo a questa o quella cordata. Ecco, magari qualche volta cambiano di proprietà, diciamo, quindi badano più quello che è, diciamo, anche il ritorno economico, no? Cioè non c'è più, ecco, il Moratti della situazione o il Berlusconi, tra virgolette, che come dire, sono appassionati alla squadra e come dire, fanno di tutto per portare avanti il nome e poter vincere titoli.
1: Certo.
0: Queste nuove cordate lo fanno, però che succede? Che comunque devono monetizzare, e quindi quello che viene fatto.
1: Attualmente quelli che sono primi chi sono, più o meno?
0: Allora, attualmente c'è un terzetto al primo posto in classifica, formato dalle due romane, cioè dalla Roma e come dire, un po' a sorpresa la Lazio, e poi c'è l'Inter, che sono formazione prima a 13 punti.
1: Poi, l'Inter comunque deve recuperare qualcosa, perché è un pezzo che non fa molte cose, no, mi pare.
0: Quale, scusa?
1: L'Inter.
0: Vabbè, no, veramente l'Inter è campione in carica, quindi diciamo
1: sì?
0: Che
1: quello che avevo l'ultima volta.
0: Sì, sì, diciamo che gli ultimi campionati l'Inter è stato un po' il punto di riferimento nazionale del calcio azzurro, del calcio proprio italiano, anche in Europa, è arrivata due volte in finale Champions League, una volta l'ha persa rovinosamente, una volta l'ha persa di misura. Mm-hmm. Però ecco, diciamo che una formazione che da qualche anno, insomma, costantemente anche con cambi di allenatori, però è riuscita sempre a mantenere il vertice della classifica. Uh-huh. Allora, abbiamo detto che in classifica al primo posto ci sono tre squadre, un triunvirato, si direbbe, a Roma, Lazio ed Inter, tutte mm-hmm. hanno vinto 4 partite su 5. E poi al quarto posto, sai chi c'è? Non ci penseresti mai, c'è il Cagliari, che anche lui ha vinto 4 partite, una l'ha persa, quella proprio con l'Inter, poi di misura 1-0, e il Cagliari è al quarto posto con 12 punti. Poi segue il Milan, che ieri sera ha vinto 3-0, una gara, forse la prima convincente a San Siro contro il Lecce, 3-0, insomma, risultato abbastanza rotondo, con pochissimi patemi d'animo per la formazione del Milan. E poi al sesto posto una neopromossa, il Frosinone. Quindi insomma, diciamo che la classifica
1: anche
0: è un
1: po' particolare. Il Frosinone è arrivato là?
0: Non ho capito.
1: Anche il Frosinone è venuto alla
0: A? Sì, è salito in A quest'anno. E anche il Frosinone ha vinto 3 partite sulle prime 5, pareggiata una, persa la gara di esordio contro la Juventus 1-0 in casa. Juventus che è al settimo posto insieme al Como.
1: Settimo posto,
0: settimo,
1: mamma mia.
0: Posto addirittura.
1: E come faccio io?
0: Non lo so, adesso questo vediamo. Se
1: devo andare a fare io qualche rete.
0: In piedi un po' i cocci della questione. Cocci, no, per carità, la Juventus, insomma, ha fatto delle buone prestazioni anche in questo campionato, qualche punto scuro, però insomma nelle ultime due partite ha fatto vedere una certa coesione e anche un ottenimento di risultati, perché ecco, dopo la partita dell'altra settimana persa a Sassuolo per

0: per 3-2, quella del 13 settembre, c'è stata la vittoria di ieri appunto con l'Atalanta, e questa settimana abbiamo detto la vittoria dell'Europa League. A seguire in classifica troviamo all'ottavo posto il Como che ieri così era primo in classifica fino all'altro ieri, diciamo, ma ha perso così in maniera abbastanza strana, perché il Como è una formazione che sulla quale il patrone, anche qua straniero, ha investito tantissimo, l'ha fatta salire dalla Serie B alla Serie A, adesso quest'anno disputa la Champions League, la prima partita di Champions League ha vinto 5-0, insomma, quindi una formazione con grandi ambizioni, però ieri ha perso proprio col Frosinone, che sta proprio a pari merito adesso a 10 punti insieme a lui, quindi diciamo Frosinone, Juventus e Como hanno 10 punti in classifica. Continuando a scorrere troviamo il Napoli, che non ha avuto un grande inizio di campionato, diciamo, tra le grandi quella che sta andando peggio, ha solo 7 punti. Ieri ha pareggiato a Firenze 1-1, la settimana prima ha vinto di misura 1-0 a Napoli, è reduce da due sconfitte, una a Como, ci poteva anche stare, una con l'Inter per 3-2, una gara diciamo abbastanza rocambolesca, ribaltata dall'Inter che perdeva 2-0, che è un po', insomma, la costante dell'Inter in questa fase di campionato, perché andando proprio al big match di sabato sera all'Olimpico si affrontavano appunto le due capoliste, cioè l'Inter e la Roma. Nel primo tempo, diciamo, amnesia quasi totale dell'Inter, che sì, ha avuto qualche occasione, ma la Roma vinceva 2-0. E poi nel corso del secondo tempo, come gli è capitato anche nella partita precedente, quella con l'Udinese, era andata sotto di 2 gol, quella con il Napoli, lo stesso. Insomma, è riuscita a ribaltare la situazione. Quindi un Inter che in questo senso, diciamo, non muore mai, non cede mai fino alla fine con i suoi giocatori, almeno per il momento, sono sempre riusciti a ribaltare la situazione, dando anche un'immagine un po' di forza, no? La squadra sicuramente c'è, poi magari qualche momento si distrae, prende 2 gol, ma insomma, fino a questo momento un po' un particolare, tranne in Champions League, lì non sono riusciti a rimettere insieme le cose, in Europa è un po' più difficile rispetto all'Italia, ecco.
1: Ma quello che dici potrebbe essere fuori, che l'Inter potrebbe anche quest'anno, insomma, andare via.
0: E allora, diciamo che per il momento non c'è ancora nessuna squadra in fuga dopo le prime 5 giornate di campionato, e quindi vediamo. Sicuramente Roma e Inter danno l'immagine di essere al momento, in questa fase del campionato, le due più in forma, ecco. Questo diciamo è quello che fino a questo momento si è visto. E poi una parola per la Lazio di Gattuso, che ha preso quest'anno la squadra biancoceleste con, diciamo, una squadra molto, come dire, in difficoltà, perché il presidente Lotito è contestato dai tifosi, tant'è che insomma le partite che, se dal fronte Roma è difficilissimo per acquistare un biglietto per andare a vedere la partita, sul fronte Lazio è molto facile, perché i tifosi stanno in sciopero, quindi i tifosi laziali non vanno allo stadio.
1: E perché?
0: Perché ci sono delle contestazioni fatte al presidente Lotito dallo scorso campionato, e quest'anno c'è stato anche proprio uno sciopero degli abbonamenti, mi sembra, adesso non so, non vorrei dire una cavolata, però insomma alla fine della campagna abbonamenti la Lazio ne conta tipo 2.000-3.000, ecco. La Roma, per dire, siamo sempre a Roma, 40.000. 40.000, perché poi c'è stato un tetto, è stato dato un tetto agli abbonamenti, non è che lo stadio può essere fatto solo di abbonati, perché chi vuole andare a vedere la partita una volta l'anno, se hai 70.000 abbonati la partita non può andare, perché non ci sono biglietti da vendere. Quindi diciamo la Roma ha raggiunto in brevissimo tempo, brevissimo proprio, il tetto massimo di abbonamenti. La Lazio ne ha venduti 2.000, ecco, su 40.000 possibili da vendere, perché c'è questa situazione. Ma nonostante questo, per il momento Gattuso è riuscito a trovare, insomma, un po' una quadra della situazione, perché ha vinto 4 partite su 5. Ha vinto la prima partita a Bologna per 1-0, la seconda a Genoa per 1-0, magari non erano partite difficilissime, 2-1 in trasferta ha vinto ad Udine, pareggiato con il Milan 2-2, e la settimana scorsa appunto la partita del Milan, il Milan perdeva 2-0, quindi insomma al primo tempo anche lì si era comportato molto bene la Lazio, e ieri ha vinto 2-0 l'altro ieri ha vinto 2-0 sul campo del Venezia. Quindi diciamo non è stato, a parte la partita col Milan, un campionato che l'ha messa a confronto con, come dire, con le primissime della classe. Però insomma le partite bisogna comunque vincerle. Ecco, vedi il Como ieri che nonostante insomma non avesse un impegno proibitivo contro una neopromossa, il Frosinone, una corazzata tra virgolette come il Como, ha perso 2-0. Quindi le partite poi insomma bisogna giocarle e vincerle. Merito alla Lazio nonostante tutto, diciamo, nonostante tutto.
1: Ma la Lazio, se non so, era tornata quest'anno oppure c'era
0: già... No, la Lazio era mai stabilmente in Serie A da tanti anni.
1: Tanti anni, eh?
0: Diciamo, ecco, veleggia in situazioni di medio-alta classifica sempre. Poi ecco, qualche volta riesce a raggiungere la Champions, ecco, negli ultimi anni magari no, però riesce a raggiungere l'Europa League, ecco, però sempre non in situazioni di difficoltà estrema, diciamo, ecco, in campionato. Però
1: quelli arrivati ci sono?
0: Questa contestazione ai tifosi.
1: Chi sono quelli arrivati invece?
0: E allora, innanzitutto le squadre che nello scorso campionato sono arrivate ai primi quattro posti sono quelle che sono andate in Champions League, quelle che quest'anno insomma si misurano con le migliori d'Europa, e sono la Roma, l'Inter, il Como e il Napoli. Queste sono le quattro squadre che disputano la Champions League. Poi in Europa League abbiamo il Milan e la Juventus. Insomma, questa è un po' la parte, diciamo, alta dello scorso.
1: La mia Juve purtroppo mi pare molto giù, insomma, qui sono preoccupato io, perché...
0: preoccupato no, insomma, vediamo che cosa riusciranno a fare quest'anno. Il Milan ha cambiato l'allenatore dopo insomma, la disfatta tra virgolette di Allegri dell'anno scorso, perché effettivamente nell'ultima parte di campionato, diciamo, il Milan l'anno scorso è stato per lungo tempo a combattere per la prima posizione in classifica. Poi diciamo che da marzo c'è stata una progressiva eclissi del Milan fino a raggiungere nell'ultima giornata, in una gara assolutamente abbordabilissima alla sua portata, diciamo bastava un pareggio tra virgolette, ecco, per poter raggiungere la Champions League. Ebbene, ha buttato tutto proprio nell'ultima giornata, tant'è che insomma, di lì a due giorni l'allenatore Allegri è stato esonerato. È stata proprio una debacle assoluta, aveva 5 punti di vantaggio dalla quintultima, a 3 giornate dalla fine è riuscito a perdere la Champions League, a perdere l'accesso alla Champions League, quindi insomma.
1: Dal B alla A invece ci sei arrivato?
0: Dove?
1: Ha giocato quest'anno, e gioca quest'anno.
0: Te lo ripeto, la Roma, l'Inter, il Como e il Napoli sono queste le quattro squadre che rappresentano l'Italia in Europa.
1: No, ma io ti dicevo dal rito del B a quella A, ci sono le Cagliari.
0: Le squadre che sono promosse. Dunque, il Frosinone senz'altro, il Venezia e il Monza. Queste sono le squadre che sono salite dal campionato di Serie B quest'anno.
1: Hai detto anche il Cagliari già c'era.
0: Cagliari già c'era, sì, l'anno scorso è riuscito a salvarsi proprio, come dire, in extremis, all'ultimo respiro di campionato, però quest'anno è partito molto molto bene, 4 vittorie su 5, quindi direi che insomma un inizio di campionato sicuramente interessante. Anche qua non ha giocato, a parte con l'Inter, con la quale ha perso però solo 1-0, quindi insomma una partita comunque combattuta, cioè comunque in bilico fino alla fine. Le altre partite le ha giocate con l'Udinese, con l'Atalanta, che insomma non è l'ultima arrivata, con il Lecce e con il Parma. Insomma, queste sono le prime 4-5 partite di campionato del Cagliari.
1: Ecco, e quindi insomma ci vuole un po', ecco, però vediamo cosa andrà avanti. Siamo appena prima, no? Mi pare.
0: Sì, il campionato è appena cominciato, adesso c'è una lunga sosta. Perché praticamente c'è una sosta nazionali che impegnerà diciamo quasi tutti i campionati europei fanno la sosta, appunto perché c'è questa nuova competizione che si chiama National League, alla quale insomma partecipa anche l'Italia, che sarà in campo per la prima gara proprio venerdì 25 a Roma. La partita è Italia-Belgio, insomma, poi ce ne sono altre 4 nel corso di questo periodo, per cui si ritornerà a giocare. Adesso non mi ricordo, vediamo un attimo il calendario. si ritorna a giocare, mi pare, nel fine settimana tra il 10 e l'11 ottobre il campionato. Quindi insomma, abbiamo una sosta di 2 settimane abbondanti nelle quali l'Italia, la nazionale italiana, giocherà 4 volte.
1: Tutti dicono che dovrebbe questa volta l'Italia far un po' di più, ecco.
0: Bah, questo vediamo anche qua, insomma, grandi rivoluzioni. Anche quest'anno non siamo riusciti a qualificarci per i mondiali, che ci hanno visto semplicemente spettatori. E quindi ecco, da lì c'è stato, insomma, prima Gattuso era il commissario tecnico della nazionale, dopo insomma la cacciata tra virgolette di Spalletti, e insomma fino all'ultimo nelle gare finali di playoff, insomma, c'era la possibilità di qualificarsi. L'Italia non ce l'ha fatta, di lì insomma le dimissioni di un toto di tutto lo staff dirigenziale, non sanno, più che altro quello tecnico della nazionale, il cambio del presidente, e adesso dopo insomma una sorta di riflessioni, tutte le polemiche che ci sono state quest'estate, l'arrivo di Paolo Maldini in nazionale come diciamo, ecco, come dire, come supporto, no? Al commissario tecnico, la scelta che aveva fatto di Andrea Pirlo, la rivolta nazionale che c'è stata, la dimissione di Maldini. Ecco, adesso c'è il nuovo commissario tecnico, che è Roberto Mancini, che dovrà farci vedere, insomma, questa volta, se dopo i fasti degli europei del 2022, se dopo i fasti di quegli europei lì e la non qualificazione ai mondiali successivi, ecco, se riusciamo questa volta a fare qualcosa di più, vedremo. La prova comincia subito, fra 4 giorni.
1: Ecco, però io avevo già sentito un pochino che ne parlavano anche in TV, che la A, le squadre della A sono un po' fiacche. Allora, è così, è vero?
0: Allora, le nostre squadre, allora, se parliamo di nazionale, il problema delle principali squadre italiane è che non hanno giocatori italiani.
1: Ecco.
0: Cioè, spesso e volentieri, quando andiamo a vedere le formazioni di Milan, Inter, Juventus, Napoli, ecco, le formazioni principali del campionato, possiamo trovare un giocatore in tutta la formazione, due, ecco, pochissimi giocatori italiani che, come dire, giocano. E questo che cosa significa? Significa che la nazionale non ha un grande serbatoio di giocatori. È normale.
1: Infatti lo dicevano anche prima.
0: In una formazione forte, come può essere il Milan, come può essere l'Inter, come può essere la Juventus, ho mediamente 9 su 11 che sono stranieri, posso scegliere solo magari tra gli altri due. Ecco, non ho, come magari era una volta, il contrario, cioè che ne so, 6 o 7 giocatori italiani e 3 o 4 stranieri, per cui io su ogni formazione forte ho 6 o 7 giocatori forti italiani. Ma in questo caso non c'è. Un po' perché magari anche le risorse vengono sfruttate di giocatori italiani, dico, vengono sfruttate meno rispetto ad altre, un po' perché purtroppo di calciatori bravi sembra che almeno da noi in questo periodo ne nascano pochi. E questo è
1: quest'anno
0: comunque non si sia in grado di intercettarli laddove si trovino, sulle scuole calcio, sulle squadre anche minori, insomma, o oltre quello si fanno crescere in maniera non corretta. Ecco, faccio un caso per dire, potrebbe essere, diciamo, il più eclatante, no? Partiamo dalla Spagna. Il giocatore simbolo della Spagna chi è adesso? È Lamine Yamal. Lamine Yamal è un giocatore che ha 18 anni, ok? E già da 2 anni, cioè da quando aveva 16 anni, gioca nel Barcellona ad altissimi livelli. E vabbè, quest'anno ha fatto i mondiali, non ha fatto una grandissima prestazione ai mondiali, ma già adesso nel campionato spagnolo con il Barcellona ha ripreso quello scettro di, come dire, di campione, no? Che aveva prima. Questo giocatore il Barcellona l'ha cresciuto e dall'età che aveva 16 anni l'ha messo a giocare in prima squadra. Certo, Lamine Yamal è un campione comunque, cioè, ecco, non è che, però ecco, magari se fosse successa la stessa cosa in Italia, magari, ecco, sì, avrebbe fatto qualche partita, poi avrebbero fatto fare la panchina, poi l'avrebbero mandato, che ne so, in una squadra minore a farsi un po' le ossa, e poi a 18 anni magari lo riprendono. E lo riprendono, però magari ha perso, cioè se uno è un campione magari dovrebbe comunque riprendere, però tante opportunità vengono perse. Un esempio simile, diciamo parallelo, non con lo stesso risultato, per esempio un giovane del quale si parla tanto è Camarda, che è un giocatore del Milan, che non so se ha compiuto 18 anni, ma se non l'ha compiuto li sta per compiere. E questo è un giocatore che nelle giovanili del Milan ha segnato un numero impressionante di gol, tantissimi, cioè 3-4 gol a partita. Ecco, è stato portato effettivamente a 16 anni in prima squadra e è stata fatta fare, che so, qualche piccolo spezzone di partita così, e poi è stato ceduto l'anno scorso, è stato fatto fare la panchina anche l'anno scorso pur su una squadra minore, quest'anno è stato ripreso dal Milan, ieri sera è entrato all'86esimo. Cioè non dai la possibilità anche, come dire, in partite magari meno importanti, che di vedere se effettivamente quel ragazzo messo alla prova con, come dire, altri campioni intorno riesce comunque ad emergere. E questo forse è un dubbio che ci rimarrà, ho capito, non lo sapremo mai. Invece in Spagna, per esempio, di questi ragazzi ne nascono tantissimi. Adesso la nazionale spagnola, che ha vinto l'ultimo mondiale, è una delle nazionali più giovani in
1: sì,
0: assoluto.
1: Beh, certo. Beh, la Spagna
0: Cubarsí, che è difensore, è premiato come miglior difensore del mondiale, ha 18-19 anni. Lamine Yamal, altri, Pedri, lo stesso, giovanissimo. Cioè, sono tutti ragazzi giovani e giocano in nazionale ad altissimi livelli. In Italia non c'è. Questa cosa non c'è, dico, un po' perché forse ne nascono meno di giocatori, non so, adesso questo non so che dire, o non si sanno far crescere.
1: Anche quelli che magari cercano.
0: Anche quelli che potrebbero. Alcuni magari sono anche sfortunati, perché anche delle grandi dei ragazzi bravi, promesse, eccetera, magari sono stati vittime di infortuni, non sono riusciti a sviluppare magari quello che poteva essere il loro potenziale. In altri casi, perché a parità tra italiano e straniero, oppure uno straniero che viene, non so, da un campionato X e non c'ha una grandissima storia, ecco, viene fatto giocare uno straniero. Cioè, ecco, anche squadre più piccole sono infarcite di stranieri.
1: Bisognerà vedere un po' quel che si fa, insomma. Non so se andiamo un po' alla pubblicità, no?
0: Sì, fermiamoci un attimo, andiamo alla pubblicità, poi possiamo anche riposarci con una canzone e poi parleremo anche.
1: Ecco, diciamo a tutti quelli che, se volete, poi dite qualcosa allo 0733 23 75 75, magari vi potremo dire qualcosa. Intanto pubblicità adesso. Allora, abbiamo sentito la pubblicità adesso. Ancora un po' Giora, che cosa ci vai da dire?
0: Sì, allora io volevo un attimo chiudere il discorso sulla Nations League, che parte questa settimana. Che cos'è la Nations League? Praticamente è una lega, un torneo che è stato ideato da Michel Platini, ex presidente appunto delle UEFA. Perché è stato creato questo torneo? Perché anziché, diciamo, far sfidare le squadre, come dire, nelle tradizionali amichevoli, si sfidano in una nuova competizione. Questo per far sì che appunto questa specie di allenamenti, come dire, avendoci una situazione competitiva, portassero un maggiore impegno da parte dei giocatori e anche un maggiore giovamento appunto alle nazionali stesse. Diciamo una sorta di allenamento potenziato, diciamo così, anziché le amichevoli. Diciamo, è stata creata questa manifestazione con cadenza biennale, con una fase finale a giugno negli anni dispari, ossia quelli non occupati da un mondiale o da un europeo. E appunto i punti di forza di questo torneo sono la possibilità appunto di affrontare per ciascuna nazionale avversarie di pari grado in un contesto ufficiale, appunto, quindi non solo di amichevole, cioè, perché ecco, se noi giochiamo, che ne so, Italia e Germania, faccio per dire, che è un grandissimo classico, come amichevole, ovviamente l'impegno e anche l'appeal a livello di persone che, insomma, vedono questa partita è minore rispetto al fatto che viene giocata in una competizione che poi, insomma, alla fine ufficializzerà un vincitore. Quindi, diciamo, l'impegno dovrebbe essere, diciamo, maggiore. C'è, diciamo, queste squadre europee sono tutte impegnate e sono divise in Lega A, Lega B, Lega C e Lega D, a seconda dei risultati che appunto vengono vengono raggiunti durante queste competizioni. E l'Italia, diciamo che ha per cinque volte è stata sempre nella Lega A, quindi diciamo è sempre stata tra i migliori europei e ha raggiunto per due volte le fasi finali di questo torneo, che comincia, appunto lo ripeto, per l'Italia giovedì prossimo con la gara contro il Belgio a Roma. Questa diciamo un po' la situazione.
1: Ho visto che qualcuno dice ma quest'anno però l'Italia è un po', non è proprio più forte, ecco, su questo, però non so se è vero.
0: E questo, come ripeto, lo vedremo tra poco. C'è il nuovo commissario tecnico, che è Roberto Mancini, che ha diramato le nuove convocazioni ed è stato tra l'altro anche costretto a modificare un po' la lista dei convocati, perché è indisponibile rispetto alla convocazione Cristante della Roma e è stato chiamato al suo posto Samuele Ricci. Quindi diciamo questa è la novità dell'ultima ora. Vediamo gli impegni appunto della nazionale, ve li elenco: in casa a Roma il 25 settembre contro il Belgio, poi due trasferte contro due squadre forti, la prima la Turchia il 28 settembre, quindi tre giorni dopo, il 2 ottobre in trasferta sempre si gioca con la Francia e il 5 ottobre si giocherà invece con la Turchia di nuovo, ma in questo caso a Bologna. Si conclude, diciamo, si concludono gli impegni di questa fase di qualificazione con le due partite con Francia e Belgio, che però verranno disputate nel periodo successivo, cioè il 12 e il 16 novembre, Francia in casa a Milano, il Belgio in trasferta il 16 novembre. Questi sono i prossimi impegni della nazionale tra settembre e novembre per la National League e poi si partirà con le qualificazioni per Euro 2028. Insomma, questo è intanto un bel banco di prova, perché nel nostro girone c'è il Belgio, c'è la Turchia, c'è la Francia, insomma, formazioni di un certo rispetto, quindi bisogna metterci tutto l'impegno possibile.
1: Questo è vero, perché gli esperti dicevano quest'anno non si sa come andrà. Ecco, non mi sembrava, per quello che ho sentito in TV, dice che c'è un po' di ma che faremo? Ecco, questo è un po', c'è un po' di parere che se ci vuole un po', ecco, di per
0: allora,
1: fare.
0: Allora, diciamo che guardando gli ultimi anni, fare peggio di così, diciamo, non è proprio semplicissimo, bisogna anche impegnarsi, no? Però ecco, vediamo se insomma si riesce a prendere qualche soddisfazione, insomma, per la nazionale.
1: Ecco, no, speriamo che vada bene. Naturale, non so se tu hai altri ancora su questi.
0: Ma guarda, io adesso metterei intanto una canzone, poi sì, parlerei anche della pallavolo, perché qua insomma ci sono altri impegni per la nazionale di pallavolo, che invece è una specie di rullo compressore, almeno fino a questo momento. Però insomma ne parliamo tra poco. Intanto
1: direi, allora, la musica e poi torniamo allo sport.

0: Allora, una bella canzone che abbiamo ascoltato, adesso andiamo avanti ancora con Gigiola, vediamo che ci dice ancora sport.
1: Sì, allora abbiamo detto che avremmo parlato di volley perché sono in corso i campionati europei maschili di pallavolo 2026, diciamo un campionato diffuso un po' tra varie nazioni, tra l'Italia, la Bulgaria, appunto la Finlandia, insomma sono stati vari impianti diciamo che hanno visto presenti insomma, le gare di questo campionato europeo e adesso siamo alle fasi finali, siamo arrivati agli ottavi di finale. L'Italia ha battuto ieri al Palavela di Torino 3-0 la Danimarca, 25-22, 25-16, 25-11, insomma una gara a parte il primo parziale diciamo non troppo impegnativa, tra virgolette non troppo impegnativa per i colori azzurri e adesso si va ai quarti di finale. La prossima gara si disputerà sempre a Torino il 23 settembre, quindi mercoledì, contro la Finlandia. Le altre che hanno già accesso ai quarti di finale sono la Francia e la Romania, che si incontreranno domani, come pure domani incontro tra Polonia e Germania. Queste due gare si disputeranno a Sofia, quindi in Bulgaria. E adesso resta l'ultimo quarto di finale che scaturirà dalle gare di oggi sempre a Torino tra Belgio e Repubblica Ceca e Slovenia e Serbia. Queste diciamo da queste quattro squadre ne verranno due che disputeranno l'ultimo quarto di finale. Quindi
0: tutto
1: dobbiamo
0: pomeriggio sera
1: mercoledì per vedere che cosa faranno gli azzurri e fino a questo momento insomma sono stati abbastanza schiacciasassi, come dire, e quindi tutto ci fa ben sperare. Le finali, semifinali, finale terzo posto, finale proprio del 26 settembre, della settimana prossima, di sabato 26 settembre, si terranno tutte queste gare al forum di Assago di Milano. Questo è un po' quello che possiamo dire.
0: Queste gare ci sono la sera, pomeriggio, quando esatto, che tu sappia.
1: E diciamo ci sono vari orari. Per esempio, ecco, oggi la partita tra Belgio e Repubblica Ceca si disputerà alle 16, quella tra Slovenia e Serbia alle 21, e poi domani Francia-Romania alle 15, Polonia-Germania alle 18, mercoledì l'Italia gioca con la Finlandia alle 16. Insomma, questo è un po' una partita di pomeriggio e una partita di sera, quindi l'altro quarto di finale, quello che si deve ancora aggiungere, si disputerà poi la sera a Torino.
0: Oggi c'è le persone questi giorni insomma possono tranquillamente vedere questa roba insomma.
1: Sì, diciamo che contrariamente a quello che succede con il calcio, la pallavolo, sia per quello che riguarda gli uomini sia per quello che riguarda le donne, in quest'ultimo periodo insomma anche abbastanza lungo ha fornito prestazioni sempre di altissimo livello, poi magari una volta si riesce a vincere, una volta no, perché ci sono anche gli avversari, però di certo l'Italia insomma tra la semifinale e la finale si ritrova quasi sempre, quindi merito ai ragazzi e alle ragazze del volley, dei quali si parla sempre un po' meno rispetto ad altri sport, però sono sempre lì a non far mancare il loro apporto diciamo sportivo all'Italia.
0: Si può fare insomma, ecco.
1: Sì, si può fare, si deve, diciamo che ecco è uno degli sport di squadra dove l'Italia va diciamo da svariati anni a una tradizione più lunga diciamo, ecco.
0: Una curiosità che anche a me qualcuno me lo dice, ma tra calcio e altro c'è tanta cosa, il calcio fortissimo e quello molto molto giù, oppure tutto quanto uguale?
1: Allora, sicuramente il calcio è lo sport italiano per eccellenza, cioè non c'è un altro sport che abbia seguito tanto quanto il calcio, e anche a livello di giocatori, di soldi che ci girano, insomma, ecco, non è paragonabile a nessun altro sport a livello di squadra. Poi vabbè, cioè il tennis, quello è un altro discorso, quello per uno sport individuale. E diciamo che a livello di stipendi, di calciatori, insomma, ecco, non è paragonabile a nessun giocatore che giochi in nessun altro campionato italiano di qualsiasi altro sport. Ecco, questo è e quindi diciamo la differenza maggiore è questa. Però di contro la nazionale di calcio, che abbiamo visto anche le squadre italiane impegnate nelle coppe europee, di contro non danno lo stesso risultato dei soldi investiti, quindi ecco, appunto, ecco, non va di pari passo, ecco, non va di pari passo.
0: Ma è sempre questo oppure
1: no, ci sono stati insomma, anche un recente passato, insomma, quando l'Italia ha vinto gli europei, i mondiali nel 2006, insomma, ecco, non è che l'Italia è sempre stata scarsa dal punto di vista anche delle nazionali o delle formazioni che hanno vinto competizioni internazionali, ricordiamo il Milan, la stessa Inter, la Juventus, insomma, nel corso degli anni sono state formazioni veramente forti, ma in questi ultimi diciamo anni questa sensazione non c'è più, al netto, come ho detto prima, che l'Inter ha fatto due finali di Champions League, entrambe perse, però è arrivata in finale, quindi comunque l'Inter è l'unica che è riuscita in questi anni. Anche il Milan ha veramente fatto una finale di Champions League, però ecco, è riuscita comunque a portarsi avanti. Ecco.
0: Portarsi avanti. E adesso, per questo che sta, ci va avanti, si dice già, oppure...
1: No, questo adesso siamo troppo all'alba di questo campionato, di qualsiasi competizione, per poter dire che piega prenderà. Come ho detto prima... L'impressione al momento è che le due squadre più attrezzate e più forti siano l'Inter e la Roma. Questo sicuramente, da quello che si vede. Poi, ecco, da qui ci sono altre 33 partite, quindi vedremo quello che succederà.
0: Vediamo quello che potrà andare avanti. Allora, c'è il calcio e tu mi sa altre cose su sport che c'è.
1: Guarda, io l'ultima cosa, anche perché siamo alle 11.52, quindi stiamo per chiudere, due parole per... Jimbo Tamberi, che come sempre non smette mai di stupire, salto in alto, lo ricordiamo, c'è un'intervista proprio sul Resto del Carlino che dice: piangevo dopo lo shock di Parigi, ma Camilla, la figlia, ha cambiato tutto, senza di lei forse avrei smesso. Il campione olimpionico riavvolge il nastro dopo gli ultimi trionfi, tra progetti, emozioni, confidenze. Da quando Chiara mi ha detto che aspettavamo una bambina, ho sempre e solo guardato al futuro. È stato un periodo veramente d'oro, quest'ultimo, per Tamberi, che ha vinto tutte le competizioni alle quali ha partecipato, e quindi insomma, un periodo veramente positivo dopo purtroppo quello che era successo alle Olimpiadi, quando insomma una colica renale, sostanzialmente ripetute, anzi coliche renali, purtroppo a ridosso delle gare non gli hanno permesso di partecipare come avrebbe voluto e avrebbe potuto, insomma. Però ecco, ce l'ha messa tutta, con grande impegno, grande costanza, grande forza. Onore appunto a Jimbo Tamberi.
0: In questo anno che noi abbiamo, tu sai nello sport quali cose forti da vedere, insomma, da te, se ce l'hai.
1: Guarda,
0: insomma,
1: io ti dico, adesso a parte la National League, l'inizio di quella che è la qualificazione agli europei, diciamo di calcio, tutti i vari, diciamo, anche tornei, come abbiamo visto per la pallavolo, vediamo anche un attimo questo qua che sta svolgendo in questa settimana. E poi ovviamente il focus italiano è anche molto centrato in questo periodo sul tennis, perché questa è veramente la stagione d'oro del tennis italiano, perché sì, si parla di Sinner, che è sicuramente il numero uno, fuori classe assoluto, adesso reduce diciamo un infortunio, gli ultimi tornei non li ha disputati, però non è solo Sinner l'Italia, ci sono giocatori fortissimi che occupano le prime 20 posizioni della graduatoria, e quindi insomma oltre Sinner c'è dell'altro: Cobolli, Musetti, Darder, insomma ci sono giocatori forti, fortissimi dal punto di vista del tennis, e quindi si attendono i prossimi tornei, fermo restando che attualmente l'attuale numero uno del tennis mondiale è sempre ancora Jannik Sinner.
0: Un'altra cosa che si può dire è questa: il calcio è sempre uno, è il primo?
1: Sì, in Italia sì, senz'altro.
0: Sempre.
1: Il tennis, devo dire, adesso con questi grandi campioni che abbiamo, sta richiamando una grande attenzione anche lui.
0: Ah, ecco, quindi insomma qualcuno potrebbe andare avanti. Vediamo quello che succederà, insomma. Ecco.
1: Bene, io penso che siamo alle 11.55, quindi possiamo chiudere.
0: Possiamo chiudere e auguri a tutti per le prossime cose che ci sono, che abbiamo adesso detto. Chi sta qua o sta o di là, insomma, una volta uno o una volta all'altro, sicuramente ci sarà qualcosa. Ciao a tutti e all'appuntamento, alla prossima.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.